Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22. E in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Questa è la prima puntata di 25 anni dopo, il podcast che Radio Città Aperta ha voluto dedicare appunto nell'anno del 25esimo anniversario del G8 di Genova a una, più che ricostruzione, ce ne sono state tante, una analisi di quegli giorni, di quegli eventi dal punto di vista della contemporaneità, con uno sguardo da oggi. Abbiamo avuto l'opportunità insomma di inaugurare questo podcast con un ospite importante, sia come memoria di quei giorni ma anche come capacità di rielaborazione di quello che è avvenuto, ed è Vittorio Agnoletto. Grazie Agnoletto e benvenuto al podcast 25 anni dopo di Radio Città Aperta.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutti.
1: Noi inizieremo diciamo questo podcast con la domanda a ogni ospite: dove eri dal 19 al 21 luglio del 2001? A lei non glielo chiediamo ovviamente perché lo sappiamo bene. Vittorio Agnoletto è il portavoce del Genova Social Forum, una figura che in quei giorni, nei mesi precedenti, nei mesi successivi, negli anni successivi, fu molto identificata con i giorni del G8, col Genova Social Forum, in generale col movimento No Global, che in quei giorni lì al G8 di Genova ricevette una forma di repressione molto, molto violenta. Tra l'altro l'abbiamo anche presentato qui in radio, Agnoletto, lei ha anche pubblicato un libro qualche settimana fa, è uscito un libro che va a ricostruire quei giorni, il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Ecco, non ci interessa l'oggi e il domani, e quindi le chiedo oggi, no, nel 2026, se uno dovesse chiedere cosa c'è di importante da ricordare del G8 di Genova, partiamo da questa domanda forse un po' banale ma che ci aiuta a entrare un pochino nel contesto, lei cosa direbbe?
2: Le cose da ricordare sono tante e su piani diversi. Cominciamo con quella più ovvia: noi dobbiamo ricordare la tremenda repressione che c'è stata, l'omicidio di Carlo, l'azzeramento della Costituzione e delle leggi che proteggono i diritti dei cittadini. È stata ignorata completamente ogni tutela, ogni diritto previsto anche dalle convenzioni internazionali, si è arrivati alla tortura. Dobbiamo ricordarci questo perché fu una scelta lucida, meditata e realizzata non solo con il contributo nazionale, ma con un contributo e un pensiero e un'elaborazione svolta in sede internazionale, e l'obiettivo era reprimere e bloccare quel movimento che metteva in discussione il neoliberismo, il modello di sviluppo imperante. Ricordare quei giorni da questo punto di vista ci aiuta anche meglio a comprendere l'attuale involuzione dei nostri stati e come viene in questo momento ridotta, ridimensionata e spesso azzerata la stessa democrazia. Allora tentarono con un blitz di azzerare tutto e di passare velocemente a uno stato autoritario. Quel passaggio fu una repressione durissima contro il movimento subì anche un forte rallentamento nella propria azione, ma non riuscirono a imporre immediatamente il sistema autoritario al quale lavoravano. Oggi l'obiettivo rimane lo stesso, passa attraverso i decreti sicurezza, passa attraverso le limitazioni a manifestare. Il pensiero è quello di allora, e cioè: anziché valorizzare la dialettica, valorizzare le opinioni diverse che sono il sale della democrazia, qua si fa un altro ragionamento, e cioè chi ha un'opinione diversa da quella imperante è un pericolo pubblico e come tale deve essere represso. E oggi questo avviene attraverso la limitazione della possibilità di manifestare, ma avviene anche attraverso il tentativo di sottoporre alla politica la giustizia, cioè la magistratura, avviene attraverso il tentativo di controllare gran parte dei media e ovviamente l'azzeramento del potere legislativo del Parlamento, sempre più riassunto nel potere esecutivo. Quindi un modello di società autoritaria. Questa è la prima cosa, il primo richiamo fondamentale che io farei su Genova. Ce ne sono poi tanti altri.
1: Quindi se si pensa, se lei pensa, ma poi i fatti raccontano che quello fu il primo atto di una repressione, non tanto di un movimento, ma della possibilità di scendere in piazza in maniera ampia e massiccia per dei diritti, si può dire che quella sconfitta di cui si parla, no? Il G8 di Genova è la sconfitta di quel movimento, del movimento No Global che aveva caratterizzato gli anni precedenti, forse però non è stata così immediata, perché per arrivare ad oggi e ancora a non essere riusciti a compiere un processo completo di autoritarismo, vuol dire che gli anticorpi anche che quel movimento ha instillato nella società italiana, diciamo italiana, limitiamoci, in qualche modo ancora sono attivi.
2: Io non la definisco una sconfitta. Una sconfitta dà l'idea di qualcosa di totale, di qualcosa di irrecuperabile. Io dico che quel movimento ha subito una battuta d'arresto estremamente forte e il suo stesso percorso è stato fortemente modificato, perché noi dopo abbiamo dovuto concentrare le nostre forze, il nostro tempo, le nostre risorse anche molto nell'organizzazione della documentazione, dei video per i processi, nella raccolta di fondi per sostenere i processi. Abbiamo dovuto passare molto tempo a discutere di come riuscire a contrastare la repressione, a difendere il diritto democratico a manifestare, mettendo purtroppo in parte in un angolo quelle che erano le forti tematiche contenutistiche del movimento, perché il nostro è stato uno dei movimenti più propositivi, oltre che più ampio, che la storia umana abbia mai potuto vedere. C'è una cosa da aggiungere, e cioè oggi i meccanismi repressivi che vengono attuati in tutto l'Occidente, limitiamoci a parlare dell'Occidente, e che quindi non è una storia solo italiana, affiancano una trasformazione del sistema neoliberista che sta cambiando fortemente.
1: Se lei deve fare un bilancio, no, del mondo che oggi abbiamo a disposizione, no, un mondo a trazione ultraliberista, un mondo in guerra perenne, un mondo in cui l'ambiente sta mostrando oggettivamente quanto fossero giuste le istanze presentate fra il 99 e il 2001 da quel movimento, poi che a Genova ebbe quel suo stop di cui parliamo. Se lei dovesse fare questo bilancio, quanto di quella, chiamiamola in brusca interruzione, è con causa delle brutture con cui ci confrontiamo quest'oggi? Cioè, se quel movimento avesse avuto la possibilità di continuare a esistere, di portare avanti in quella maniera massiccia, numerosa, erano i grandi numeri e l'enorme rappresentanza globale che facevano di quel movimento un movimento, secondo me, importantissimo nella storia proprio. Ecco, se avesse potuto continuare, sarebbe diversa la situazione ora, secondo lei? Può sembrare sciocca come domanda, ma in realtà è significativa anche dal punto di vista dell'analisi individuale di quello che è il mondo di oggi rispetto a quell'evento lì.
2: Non c'è dubbio. Precisiamo subito che il movimento, nella sua forma di forte organizzazione e di grande consenso, andò avanti altri 2 anni, almeno se dobbiamo mettere una data, fino al 15 febbraio del 2003, quando in tutto il mondo ci sono state le manifestazioni contro la guerra, lanciate proprio dal movimento italiano nel Forum Sociale Europeo del novembre del 2022. Si manifestò in tutte le grandi città, in tutte le capitali del mondo, il New York Times titolò 100 milioni di persone in piazza, è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento altermondialista, in quel momento impegnato sul fronte del pacifismo contro le guerre, diventava la seconda superpotenza dopo gli Stati Uniti. E dopo non siamo riusciti a gestire la fase successiva, quando la guerra c'è stata comunque e noi avremmo dovuto riuscire a riconvertire la nostra forza in una serie di vertenze finalizzate a boicottare le industrie che collaboravano con la produzione di armi o che rifornivano comunque tutto il sistema finalizzato alla guerra. Avremmo dovuto riuscire a esercitare un'egemonia culturale tale per cui alle classi subalterne fosse chiaro che quelle guerre, insieme ai meccanismi del neoliberismo, la delocalizzazione per esempio, erano meccanismi che colpivano soprattutto loro, le fasce più popolari. E su questo noi non siamo riusciti a svolgere quell'opera che sarebbe stata fondamentale. E ci ritroviamo in questa situazione proprio per quello, perché quel modello che noi abbiamo cercato di contrastare è andato avanti, si è trasformato. Ma attenzione però, ogni momento di crisi della globalizzazione neoliberista si trasforma in un momento di difficoltà del capitalismo e a questa difficoltà il neoliberismo reagisce in genere con un capitalismo ancora più feroce e ancora più aggressivo e trova un'altra sistematizzazione. In questo momento il potere è concentrato soprattutto a livello finanziario, nelle grandi piattaforme, nei fondi finanziari, solo loro che dettano legge, la politica obbedisce e quei fondi non possono stare fermi, devono continuamente crescere e per crescere devono andare alla conquista delle materie prime, devono andare alla guerra. La guerra non è un inciampo momentaneo. La guerra, le guerre oggi sono il prodotto naturale di un capitalismo sempre più feroce e di un neoliberismo che ci propone oggi sostanzialmente degli imperi, perché poi la visione che viene proposta è quella dell'impero, cioè del signore che è potente e quindi non deve rispettare nessuna legge, nessuna convenzione internazionale, nessun accordo, il solo fatto di avere la forza gli dà, tra virgolette, il diritto di poter fare quello che vuole. E io insisto sul fatto che con questo modello viene cancellato tutto quello che si è realizzato nella seconda metà del Novecento, cioè la nascita dell'ONU, la nascita delle grandi organizzazioni in diversi campi, della salute non solo, le convenzioni sui diritti umani e via dicendo. Tutto questo viene cancellato, ma a mio parere siamo oltre, viene messa in discussione lo stesso modello di Stato borghese che nasce nel 1789 con la Rivoluzione francese, basato sulla separazione dei poteri. Oggi quello che viene proposto è un potere unico. Chi vince prende tutto, il potere legislativo assolutamente cancellato, il potere giudiziario deve essere subalterno e via dicendo. Questo è quello che viene avanti. È chiaro che se fossimo riusciti a fermare questo modello, oggi ragioneremmo in modo completamente diverso. Noi ci battevamo per una maggior giustizia sociale e già allora abbiamo cominciato a parlare di giustizia ambientale. Non dimentichiamoci che fino al 2001 il termine beni comuni non esisteva e i beni comuni viene formato come vocabolo dal movimento proprio per dire una cosa molto semplice. Ci sono dei beni, ci sono delle cose che essendo fondamentali, necessarie per la sopravvivenza del genere umano, devono essere tolte dal dominio del mercato, non devono dipendere dal dominio del mercato. Oggi invece siamo in un'epoca dove perfino l'acqua viene valutata in borsa.
1: Nonostante il fatto che comunque, almeno qui in Italia, lo ricordavamo nell'altra intervista che abbiamo fatto per l'uscita del suo libro, lei ci ha ricordato come per esempio la battaglia che ha portato il referendum sull'acqua sia stata un risultato 10 anni dopo più o meno positivo di quel movimento lì. Questo per dire come poi anche il punto di vista sulle singole istanze può portare a un giudizio storico diverso sull'esito di quelle lotte e di quel movimento lì.
2: E certo, le idee di allora non sono morte, non è uno slogan, sono andate avanti a diffondersi in modo carsico e appena trovano la possibilità riemergono. In Italia sono riemerse sul referendum dell'acqua. Se si va a vedere il comitato promotore c'è una sovrapposizione enorme con chi stava all'interno del Genoa Social Forum, ma sono riemerse nei grandi movimenti per esempio per la casa in Spagna, sono riemersi nei movimenti che hanno sconvolto New York, la borsa e il cuore del capitalismo, sono riemersi in Friday for Future, nel grande movimento delle donne, nel grande movimento contro le discriminazioni razziali. Cioè, questo filo rosso non si interrompe. Oggi però dobbiamo avere la consapevolezza che in discussione c'è il destino del pianeta e il destino del genere umano. E non è detto, tra l'altro, che i due destini coincidano sempre, perché un domani potrebbe esserci anche un pianeta senza il genere umano. Se allora noi dicevamo un altro mondo è possibile, poi negli anni scorsi abbiamo detto un altro mondo è necessario. Oggi purtroppo siamo obbligati a dire un altro mondo è urgente. Non c'è davanti a noi tanto tempo. Noi abbiamo bisogno di modificare totalmente questo modello di sviluppo che per sua essenza porta alla concentrazione del potere. E qui vorrei dire una cosa molto chiara a quelle fette di fasce, diciamo così, di capitalismo che si considerano illuminate o ai dirigenti del centro-sinistra occidentale, non è un problema solo italiano. Che più nessuno ci venga a raccontare la favola dello sgocciolamento, e cioè permettiamo sì che la ricchezza si concentri nelle mani di pochi, ma perché poi in quel modo qualcosa sgocciolerà su tutti e migliorerà la vita delle grandi masse. Ecco, tutto questo non è avvenuto, perché quando i pochi hanno in mano il potere desiderano solo aumentarlo e se lo contendono fra di loro, certamente non si occupano di chi sta sotto. Allora, quella teoria che ha costituito l'essenza della scelta disastrosa per cui il gruppo socialista, l'internazionale socialista e il centro-sinistra mondiale hanno appoggiato il neoliberismo, pensando di poterlo governare, ecco, oggi quella scelta è chiarissimo che non è più possibile. Oggi l'alternativa, e se mai è stata possibile, io ritengo che mai sia stata possibile, oggi è chiaro che quella scelta era irrealizzabile. Allora oggi l'opposizione al neoliberismo può essere solo una scelta radicale. E d'altra parte andiamo a alzare la testa e guardiamoci un po' intorno. Per esempio a New York ha vinto un sindaco proponendo una scelta radicale, non qualche meccanismo di aggiustamento del neoliberismo, ma un modello totalmente diverso basato su valori alternativi.
1: Lei ha citato la teoria dello sgocciolamento, che è un pochino una delle teorie, delle narrazioni che hanno portato, diciamo così, la sinistra, chiamiamola così, elettoralistica, parlamentare, in qualche modo, a livello anche non soltanto italiano, ad allontanarsi sostanzialmente dal suo ruolo politico, sociale e storico. Quanto la mancanza dal punto di vista della scelta elettoralistica, no? Cioè uno va a votare e dice trovo qualcuno che sostiene questa visione che, no, lei ha detto un altro mondo è urgente, ok, perché per realizzare questa urgenza è necessario fare delle cose pratiche. Se io domani si andasse a votare qui in Italia, rimaniamo qui in Italia, non sarebbe possibile, immagino, trovare una proposta politica di questo tipo. Quanto la distanza dei grandi partiti, diciamo del centro-sinistra, usiamo questo termine un po' che non mi piace molto, però è stata complice della difficoltà poi di ricreare un movimento così ampio e compatto come quello che subì questo drammatico stop in quei giorni di luglio, in questi giorni di luglio di 25 anni fa.
2: Il cosiddetto centro-sinistra a livello europeo allora non ci fu proprio, anzi prese le distanze dal movimento e una parte dei suoi massimi rappresentanti si diede da fare per cercare di evitare che i vertici della polizia responsabili della vergognosa notte della Diaz non venissero condannati, con interventi anche pubblici che ci sono stati. Perché lì c'era una scelta politica diversa, l'idea che quella macchina del neoliberismo poteva essere governata. Scelta nettamente in contrapposizione con quello che i partiti della sinistra o anche del centro-sinistra, se vogliamo chiamarlo così, fecero in America Latina. Il PT che il partito di Lula, che non è un partito di sinistra radicale, si direbbe in Italia e via dicendo, no, assolutamente, ed è anche un partito con tanti limiti, però decise di stare dentro quel grande movimento. Vennero a Porta Alegre, vennero a Genova, Lula partecipò alle riunioni del Consiglio internazionale del Fondo Sociale Mondiale, è lì che ci siamo conosciuti e poi insieme ai movimenti, in un'alleanza dialettica, conflittuale, ma in un'alleanza, hanno regalato un decennio di governi progressisti all'America Latina, dove, pur con una serie di limiti, hanno portato però decine di milioni di persone fuori dalla grande povertà. E in quel decennio, in alcune situazioni, si tentò addirittura di scalare il cielo. Io vorrei ricordare la proposta dell'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, che aveva proposto di rinunciare all'estrazione del petrolio nell'Amazzonia ecuadoriana e quindi al disboscamento e alla distruzione del polmone verde del mondo, chiedendo però alla comunità internazionale di garantire il 50% dei mancati ricavi attraverso la creazione di un fondo internazionale fiduciario gestito direttamente dalle Nazioni Unite attraverso le emissioni di certificati che allora si chiamavano Yasuni Guarantee Certificates. Bene, questa che è una scalata al cielo, cioè si diceva difendiamo il polmone mondiale, difendiamo l'Amazzonia e cambiamo modello di sviluppo, smettiamo di inquinare, di distruggere il mondo. E questa scelta coraggiosissima, che poteva essere anche non popolare, fu ignorata totalmente a livello internazionale. Quei fondi non vennero raccolti e questo progetto fallì. Allora c'è una responsabilità enorme, perché non è che tutto il mondo già allora era in mano completamente alla destra o all'estrema destra. Ecco, questo è un esempio concreto di quello che derivava di una scelta che derivava direttamente dalla storia del movimento antiliberista.
1: In Europa, nel Nord America, nell'Occidente, diciamo, a quei tempi c'era questa terza via bleriana, no? Che sembrava la coniugazione perfetta fra mercato e istanze, diciamo, di welfare sociali, no? Cosa che si è rivelata assolutamente una fregatura totale, una bugia totale. Oggi siamo messi peggio di allora, da questo punto di vista?
2: Semplicemente una considerazione. Il percorso poi fatto da Blair, dove è andata a finire e oggi affianca Trump nelle scelte micidiali e genocide su Gaza, dice
1: Eh
2: chiaramente
1: sì.
2: che non stava minimamente in piedi quella cosiddetta terza via. Quella non era una terza via, era una versione un po' più edulcorata del neoliberismo. E oggi il problema in Italia è in quasi tutti gli altri paesi europei, ma in quasi tutti, con delle eccezioni, è questo. E cioè, il cittadino, quando va a votare, ha di fronte una proposta totalmente, radicalmente opposta all'attuale sistema. E vado oltre. Le forze politiche che oggi non governano sono in grado di suscitare entusiasmo perché susciti un immaginario di un mondo diverso, però che può stare in piedi, attraverso proposte concrete, non semplicemente l'aggiustamento del presente. Perché ogni movimento, ogni istanza collettiva per muoversi ha bisogno di sognare con i piedi ben piantati per terra, come dice una bellissima poesia che viene dalla rivoluzione sandinista. Sognare con i piedi piantati per terra. Il che vuol dire avere un'utopia in senso greco, utopos, cioè il mondo che vuoi, la strada che vuoi, ma che ancora non è realizzata, ma che vai per realizzare. Dove c'è questo oggi nel mondo politico occidentale? La capacità di immaginare, di descrivere un percorso verso un mondo completamente diverso. E allora ci si meraviglia se i giovani, soprattutto i giovani, non vanno a votare, se l'adesione alle elezioni è limitata al 50% della popolazione. Attenzione, perché il referendum ci ha detto che se c'è da difendere qualcosa di importante, valoriale, etico, la Costituzione, il giovane si muove. Il referendum ci dice che se il giovane ha la sensazione, e non solo il giovane, che il suo voto conti, cioè che se vota bianco poi dopo vince il bianco accade quello, se vota nero vince nero e accade quell'altra cosa, se ha questa sensazione allora è disponibile a partecipare. Ma quella che è caduta ai minimi storici è la fiducia nelle forze politiche, è l'idea: io ti voto, ti do una delega. Su che cosa e quanto corrisponde quello che dici, non a quello che realizzi, perché poi lì ovviamente c'è l'opposizione, lo scontro eccetera, ma alle battaglie che fai dopo il voto per realizzarlo. Qui c'è una distanza abissale e non bastano le dichiarazioni dopo il voto dei partiti che dicono ci impegneremo a recuperare quelli che non sono andati a votare. Cercate di capire perché, che entusiasmo suscitate, direi molto molto basso.
1: Per concludere, invece, dal punto di vista della partecipazione dal basso, no? Un movimento così ampio, sia a livello nazionale a Genova c'erano mondi anche molto distanti fra loro che si erano ritrovati su una piattaforma comune, erano scesi in piazza insieme e portavano avanti quelle istanze insieme ormai da tempo, da mesi, no? Quegli anni lì, insomma, gli anni fra la fine degli anni 90 e il primo anno del 2000. E a livello anche internazionale globale, quanto è difficile, se non impossibile, oggi avere quei numeri quei numeri insieme coesi rispetto a una agenda, una piattaforma chiara, definita e condivisa?
2: Allora, separiamo i termini che lei ha utilizzato, se è d'accordo.
1: Sì.
2: E cioè, avere tanta gente non è impossibile. Non seguiamo lo sguardo del mainstream, per cui la gente c'è solo quando in decine o centinaia di migliaia va in piazza per Gaza. Quelle stesse persone ci sono anche il giorno dopo, io nel libro insisto su questo. Ci sono quando fanno le migliaia di scuole popolari che esistono in Italia, fatte per i figli degli immigrati, fatte per i ragazzini italiani espulsi dalla scuola in base alla loro condizione sociale, per cui non riescano a reggere il ritmo. Quelli che manifestano per la Palestina, ci sono nella rete sviluppatissima di botteghe del commercio ecosolidale, ci sono ultimamente nelle centinaia di sportelli che sorgono in tutta Italia per la difesa della salute, ci sono nelle battaglie sull'ambiente contro l'alta velocità piuttosto che contro le grandi opere. Certo, non se ne parla perché fanno un'attività quotidiana di tutti i giorni che non viene intercettata e non hanno interesse a intercettarla da parte dei grandi mass media. Una parte di quel mondo decisamente ha scelto di non andare a votare, non trova rappresentanza perché prima di tutto non trova nessuno che lo aiuti a trovare speranza. Allora qui c'è la seconda parte della sua domanda. È possibile pensare che queste realtà si rimettano insieme? Io penso che sia necessario e che, come è avvenuto 25 anni fa, si possa comprendere che nessuno può vincere la propria battaglia se non alleandosi con altri che stanno facendo altre battaglie ma contro lo stesso avversario. Non vinci sull'immigrazione se non cambi il modello di sviluppo, se non cambi l'idea di delocalizzare di dove la manodopera non costa nulla o quasi, se non blocchi lo sfruttamento dell'Africa, dell'Asia o dell'America Latina rispetto alle materie prime da parte delle grandi potenze e via dicendo. Allora, unificare le vertenze, unificare le lotte, costruire dei ponti. Questa è la cosa principale che dobbiamo fare oggi. E poi però c'è il terzo passaggio che lei ha indicato, e cioè lo sbocco politico, che non è inteso solo come il governo di un paese, no? Ma è come il bloccare completamente l'attuale modello e la macchina, diciamo, rappresentiamola in questo modo, che lo governa. Questo è il passaggio più difficile. Su questo si è ricevuto lo stop più forte. E io credo che se vogliamo arrivare anche a una forma poi di aggregazione politica, dobbiamo valorizzare le esperienze che partendo dal basso si legano a livello poi globale. Noi dobbiamo partecipare alle esperienze che si svolgono nei comuni, che si svolgono sul territorio. Per esempio, rilanciamo il bilancio partecipativo che nacque proprio a Porto Alegre. Nel gennaio del 2001, al primo incontro del Foro Sociale Mondiale, che cosa vuol dire? Chiediamo dai municipi ai grandi comuni che una percentuale del bilancio non sia decisa dal Consiglio Comunale, ma sia lasciata un 10, un 15% alle priorità individuate dalla popolazione di quel comune, di quel municipio. Priorità individuata attraverso un percorso democratico di coinvolgimento della popolazione. Chiamiamo più spesso i cittadini a pronunciarsi su delle scelte, attraverso per esempio anche il referendum, e cioè sviluppiamo dal basso forme di democrazia diretta che non andranno a sostituire, ma andranno a intrecciarsi con la democrazia delegata e a fungere da pungolo verso la democrazia delegata. Basta col meccanismo per cui vai a votare una volta e poi per 5 anni non ci pensi più perché altri decidono tutto per te. Ma chi l'ha mai detto? Perché non ci possono essere delle consultazioni periodiche su singoli temi? Soprattutto in un momento in cui non c'è un sistema di pensiero che dà le risposte a tutto, per cui ci può benissimo essere il cittadino che quando va a votare politicamente dal voto a una coalizione, che poi però su altre scelte, l'organizzazione del servizio sanitario o via dicendo, la vede in modo diverso dalle persone che ha votato. Allora, per arrivare a una sintesi politica, oggi dobbiamo puntare prima di tutto sulla partecipazione. E credo che questo dovrebbero farlo anche le forze politiche se vogliono aumentare i propri consensi.
1: Bene, grazie Vittorio Agnoletto. Questa è la prima puntata, la puntata introduttiva del podcast 25 anni dopo, il podcast sul G8 di Genova 2001 di Radio Città Aperta. Grazie per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi, saluti a tutti e a tutte.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna. E questo ovviamente è Rosso Malpelo. Io appunto sono Santigna, staremo insieme fino alle 12. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Vi do subitissimo i nostri contatti: 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06-8898-0443. Ripeto, 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Radio Città Aperta, a nome di Radio Città Aperta, come anche su Facebook. And the ones that mother gives you don't do anything. Tre le interviste di quest'oggi. Parleremo in particolare con le prime due della manifestazione luglio nel chiostro, e poi ci addentriamo come nostra consuetudine nel mondo teatrale per parlare di Ville, la manifestazione invece a Villa Torlonia.

bene, bene, bene. Allora, prima di addentrarci nelle interviste di quest'oggi, iniziamo ovviamente con la musica, un classico. AI. Come si pronuncerà? Così, così. AI.

E finisce così questo brano, questa versione di AIE. Insomma, chi è che non conosce AIE? Spesso viene utilizzata nella sera di Capodanno, ma non solo. Adesso ci arriviamo all'origine di questo brano. La versione che abbiamo ascoltato è stata realizzata da un produttore DJ, Alejandro Garrido, spesso viene italianizzato in Garrigo, che ha pubblicato un remix in questa chiave che potremmo definire più afro house, e questa reinterpretazione ha dentro sia il coro tribale che le ritmiche un po' più contemporanee, elettroniche. Ma in realtà dove nasce questo brano? Qual è la sua reale origine? Allora, il brano AIE appartiene a Yamasuki Singers, una versione originale contenuta nell'album, l'unico concept album di questo gruppo, Le Mon Fabuleux dei Yamasuki del 1971. Mentre il nome del gruppo potrebbe far pensare a qualcosa di nipponico, il nome dell'album ci fa capire che invece ci troviamo in terra francese. Non è un caso. Gli Yamasuki Singers, che sono noti anche semplicemente come Yamasuki, sono stati un progetto musicale sperimentale creato appunto proprio nel 1971 in studio da una produzione franco-belga, Daniel Van Gard e Jean Kluger. Il progetto si è concretizzato proprio in quest'album, un album di culto grazie anche alla presenza di questo brano, registrato e pubblicato a Parigi, un disco che conteneva proprio la traccia originale di AIEAOA, diventato nel tempo un oggetto di culto ed è stato ampiamente riscoperto dagli amanti del vintage. Caratteristica è questo finto giapponese, che tra l'altro viene rievocato anche sulla copertina dell'album, ma in realtà non è un giapponese vero e proprio. I testi vennero scritti da Van Gard e Kluger, che utilizzava più che altro un'onomatopea che andava a ricordare il giapponese, quello maccheronico. Le canzoni vennero poi fatte registrare e cantare da un coro di bambini della scuola giapponese di Parigi, pensate un po'. Un'altra curiosità importante è che parte di questo progetto, ovvero Daniel Van Gard, nasconde in realtà Daniel Bangalter, che oltre ad aver firmato successi importanti negli anni 70 e non solo, è il padre biologico di Thomas Bangalter, che altro non è che la metà del duo di musica elettronica dei Daft Punk, giusto per darvi un'idea del livello e della qualità di cui stiamo parlando. E noi adesso dall'album Yamasuki ci ascoltiamo Kono Samurai.

Vabbè, io adesso sentirei tutto l'album, ma non è possibile. Poi magari ci facciamo uno speciale sugli Yamasuki Singers. Il brano che abbiamo ascoltato appunto è Kono Samurai, seconda traccia delle Mon Fabuleux dei Yamasuki. Il brano incarna perfettamente lo stile del progetto. Si sente questo groove funk psichedelico, il basso martellante, come abbiamo detto, il coro di bambini che canta frasi ritmiche in finto giapponese, alternato a delle grida che rievocano invece le arti marziali. Quindi più di così che cosa volete avere? Bene, le 10:17, rimaniamo nell'ambito di progetti simili ma più recenti. Stiamo parlando dei Chinese Men, che sono famosi per unire hip hop e trip hop con dei suoni etnici. Anche loro sono francesi, atmosfere asiatiche alle volte le utilizzano anche loro, e infatti noi dall'album Racing with the Sun, pubblicato nel 2011, ci andiamo ad ascoltare Chinese da Miss Chang.

Young, loro sono i Chinese Men dal loro album Racing with the Sun del 2011, duo francese, ma quanto piace ai francesi sperimentare con la musica, e infatti sono sempre sinonimo di garanzia, proprio come i Brian e Yamazaki. Miss Chang fonde groove di basso potentissimo, campionamenti vocali asiatici, crea un po' la sensazione di trovarsi all'interno della colonna sonora di un vecchio film orientale, no? Le 10:22, Santigna con voi fino alle 12. Tra l'altro questa mattina è iniziato lo speciale dedicato a Genova 2001, 25 anni dopo. C'è stato il primo episodio ogni lunedì mattina, ma anche in podcast sul sito radiocittaperta.it. Potrete poi trovare tutti gli episodi da qua fino a settembre. E allora andiamo avanti con la musica, lo facciamo sempre con un po' di suoni orientali, esotici, ecco, diciamo così. Quanting and Flowering Inferno, cumbia sobre el mar, eccola qua.

Silvia Sobre, il Mar, stiamo parlando di un lavoro dei Quantic insieme a Flowering Inferno. Siamo rimasti un po' nell'ambito della ricerca musicale più contemporanea. L'abbiamo fatto un pochino già con i Chinese Men e adesso lo facciamo con i Quantic, polistrumentista dietro il cui pseudonimo si nasconde in realtà il nome di Will Holland, DJ britannico, considerato tra l'altro uno dei più importanti esploratori musicali della scena contemporanea, e è fondamentale, non è un caso, ascoltando Cumbia Sobre il Mar, è il legame viscerale che ha con la Colombia. Lì ha aperto uno studio di registrazione analogico, ha iniziato a collezionare vinili rari e si è immerso totalmente nella cultura della cumbia, eccola qua, della salsa e della musica afro-colombiana, ed è proprio in questo periodo che ha dato vita proprio a progetti come Flowering Inferno, con cui ha registrato appunto Cumbia Sobre il Mar.

0: Le 10.32 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Giulia May. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie a te, Giulia May, che ha iniziato proprio questo mese con il suo nuovo tour. Torna a suonare dal vivo, c'è stata una breve pausa. Oltre 70 date, tra l'altro, con il tour precedente. E adesso stai girando l'Italia, ma non solo. E tra l'altro, proprio fra qualche giorno, anzi, domani sei a Roma. Ma qui a Roma nella manifestazione Luglio nel Chiostro. Nuove date, ma anche nuova musica, è corretto?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato, diciamo, il tour in realtà da giugno, praticamente abbiamo iniziato il tour estivo. Adesso siamo in giro e per il momento abbiamo annunciato fino a settembre, però ci saranno ancora altre sorprese. E domani si torna a Roma, perché in realtà la prima data è stata a Roma. Domani tornerò invece nella formazione in solo con piano e voce, in questa cornice così bella, Luglio nel Chiostro. Quindi sono molto contenta anche di portare a Roma questo spettacolo, appunto, che è diverso rispetto a quello che hanno visto a giugno, che appunto è uno spettacolo piano e voce intimo, ma soprattutto per la cornice è veramente molto bella, perché è proprio una location veramente particolare.
0: Allora, sì, appunto, tu hai detto che sarà una dimensione diversa, solo piano e voce, mentre invece quella precedente è stata anche un po' più strutturata, no? Diversa.
1: Sì, diciamo la prima data che abbiamo fatto appunto all'Arci Roma Incontro il Mondo è stata invece nella versione appunto in band, quindi in trio, e quindi insomma sì, diversa a livello ovviamente anche solo appunto di atmosfere, di ensemble, di sound, perché appunto lì c'è l'elettronica, lì ci sono, diciamo, c'è tutto l'apporto appunto dei ragazzi di Dario. Insomma, appunto, i synth, insomma, una dimensione altrettanto, ovviamente, che mi soddisfa altrettanto, ma che è volutamente diversa.
0: Allora, Giulia, tu sei di origini palermitane, ma vivi a Milano da qualche anno, e per quanto riguarda, diciamo così, la tua ispirazione musicale, partiamo, no, dal pianismo più classico, ma si passa anche al cantautorato. E quindi ti chiedo proprio quali sono gli artisti, o comunque la musica, più che gli artisti in generale, a cui più ti senti ispirata?
1: Ma sono tanti, appunto. Adesso hai citato il pianismo classico, e quindi non lo so, partiamo da Bach, da Mozart, da Fanny Mendelssohn, fino a, appunto, poi c'è il mondo appunto della canzone, del cantautorato, di André, c'è stato Gaber, c'è Carmen Consoli, Rosa Balistreri, poi c'è stato il mondo dell'elettronica, della dubstep, la techno, minimal house, cantautrici appunto stranieri, appunto, per esempio anche Tori Amos, oppure mi piace moltissimo in generale, diciamo, io mi rifaccio molto al cantautorato italiano, che si ispira in qualche modo alla Francia, quindi a parte quello di scuola genovese. Mi piacciono anche molti progetti che hanno, diciamo, un sound elettronico, però anche ispirato a cantautorato, quindi anche in Francia, per esempio, mi piace moltissimo Stromae, Zao de Sagazan, insomma, tutto ciò appunto che riguarda questa fusione di generi, che è un po' quello che mi fa divertire alla fine, riuscire a prendere tanti elementi e mescolarli, e quindi riuscire a sintetizzare una sonata, per esempio, di Mozart o un preludio di Bach, con invece un racconto, una storia, con magari dei beat, con invece una narrazione che parte dall'elettronica, che parte da un mondo magari a livello sonoro molto lontano. Poi alla fine quello che conta sono sempre le canzoni, le storie che racconto, e quello che cerco di esprimere in quelle canzoni.
0: E mi sembra la cosa più nobile che possa fare un artista o un musicista. Ascolta, appunto, come dicevamo prima, nel tuo live, brani del tuo precedente lavoro, io della musica non ci ho capito niente, e poi anche qualche assaggio del nuovo lavoro, no?
1: Allora, in realtà, per quanto riguarda domani ci saranno appunto più che altri brani dell'ultimo disco, ma anche appunto in realtà ripercorreremo anche un po' il passato, quindi brani appunto del primo album, perché in questo tour mi piace anche in qualche modo, perché mi è stato chiesto in qualche modo anche da persone che mi seguono o che magari mi seguono da poco e hanno scoperto la musica vecchia, o magari che invece persone che mi seguivano già da tanto tempo, si ripercorrerà un po' la mia musica fino ad oggi, quindi anche i brani un po' meno recenti. Nello spettacolo di domani non ci saranno ancora i brani nuovi, diciamo, mentre nello spettacolo in trio c'è già, insomma, nella versione in band c'è già un piccolo spoiler del nuovo album, ma non è detto che a un certo punto compaia anche nello spettacolo Viene Voce.
0: Bene, allora Giulia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Ricordo ancora il tour estate 2026 con il calendario tra l'altro in aggiornamento, e domani 21 luglio in occasione di Luglio nel Chiostro. Noi ci salutiamo tra l'altro con un brano del tuo lavoro. Io intanto ti ringrazio e ci ascoltiamo proprio della musica Non ci ho capito niente. Grazie ancora Giulia May per essere stata con
1: noi. Grazie mille, ciao, buona
0: ciao giornata, altrettanto, ciao. Ciao. Ciao.

tempo più forte, più incolumità, per non lasciarmi prendere dal panico, che poi a quest'età, 30 anni e non avere mai schivato i vostri errori, 30 anni e non avere mai capito che

E siamo ritornati con il groove, un po' come abbiamo iniziato, e il brano che abbiamo ascoltato è You Wish di Nightmares on Walks, un progetto del DJ e produttore britannico George Evelyn, una pietra miliare del genere da un tempo, pubblicato nel 2006 all'interno dell'album In Space Out of Sound, un vero e proprio relax ipnotico costruito attorno a un giro di chitarra acustica.

E Bonobo non si smentisce mai. Questo è The Keeper, un featuring con la splendida voce della cantante soul britannica Andrea Triana. Musica elettronica da un tempo, questo d'altronde è il mood che abbiamo deciso di adottare, dall'album leggendario Black Sands del 2010. E rimaniamo ancora in questo contesto, lo facciamo con i Cinematic Orchestra, da cui ci ascoltiamo il brano To Build a Home.

The Cinematic Orchestra, To Build a Home, un brano che insomma si riconosce al primo suono, possiamo dire così, alla prima nota, chissà, è corretto?

0: Le 11.05, abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto ad Alberto Laruccia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Alberto Laruccia, direttore artistico di Luglio nel Chiostro, partito il 17 luglio, andrà avanti fino alla fine del mese qui a Roma, seconda edizione della rassegna nel Chiostro del Buon Pastore. Che cos'è Luglio nel Chiostro?
1: Luglio nel Chiostro è un calderone di informazioni, di musica e di possibilità culturali, nel senso che raccoglie nello specifico quest'anno tre diversi filoni narrativi, musicali. Uno è quello che era già appartenuto nelle edizioni precedenti al Bravetta Music Fest, che è un po' il padre, diciamo, di Luglio nel Chiostro, ed è il filone che si basa sulla contaminazione musicale, e quindi che ospita principalmente realtà legate al jazz, alla fusion, alla musica etnica, alla world music. E poi contiene all'interno due giornate dedicate ai cantautori e quattro giornate dedicate alla lirica e alla musica sinfonica. Quindi ecco, Luglio nel Chiostro è un grande contenitore che in 15 giorni ci porta da un lato all'altro della musica, musica per tutti i gusti, ecco, per tutte le età, gratuita.
0: Infatti, tra l'altro, in una location suggestiva, quella del Chiostro del Buon Pastore.
1: Sì, che è appunto un posto che Emanuela Petizzi, che è la direttrice dell'associazione culturale che ha iniziato questi progetti all'interno del Chiostro del Buon Pastore, mi dice: io 20 anni fa, no, tentai di capire il Chiostro del Buon Pastore, sì, un giorno farò degli eventi qua. Ecco, alla fine ci siamo riusciti. È una chicca, quando la gente arriva, che siano musicisti o che siano ospiti, che si pubblica, insomma, non si aspetta di trovare in quel luogo, in quel quartiere, un posto così bello. La realtà è che Roma, lo sappiamo, sa essere affascinante in qualsiasi contesto, e spesso molto più nelle periferie che al centro. E quindi Luglio nel Chiostro a Bravetta ha come obiettivo questa cosa qua, cioè portare, ed è un obiettivo anche poi del municipio Roma 12, che ha finanziato completamente il progetto, portare in qualche maniera la possibilità anche nelle periferie, comunque in zone sicuramente decentrate, la possibilità di avere la cultura a un uso gratuito, insomma, a disposizione a due passi da casa, mettiamola così.
0: Ok. E tra l'altro è iniziato da pochi giorni, venerdì scorso, ci sono state le prime tre serate, venerdì, sabato e domenica. Come sono andate questi primi eventi?
1: Ma direi molto bene. Anche quest'anno, diciamo, il pubblico del Buon Pastore reagisce bene, in particolar modo nelle prime due giornate, persino ieri, nonostante la concorrenza fosse importante, perché la finale dei mondiali di calcio è sempre una concorrenza importante. Devo dire che, contro ogni aspettativa, per l'appunto, proprio per questa ragione, invece siamo riusciti ad avere praticamente il pieno neanche ieri. Quindi ecco, devo dire che l'evento continua a sorprenderci, insomma, cioè ad essere un punto di riferimento effettivamente per il quadrante, ecco, Monteverde, Bravetta, ma evidentemente anche per un quadrante più esteso, insomma, per Roma.
0: E domani si riprende dopo la pausa di oggi, tra l'altro con Giulia May, che abbiamo avuto ospite poco fa, e Alessandro Ragazzo e Milton, e poi tutto il programma fino ad arrivare alla fine del mese. Io ringrazio il direttore artistico Alberto Laruccia, che è stato qui con noi. Dove possiamo trovare tutte le informazioni e il programma?
1: Tutte le informazioni sono su luglionelchiostro.it, che è il sito web, e sulla pagina Instagram di Luglio nel Chiostro.
0: Bene, grazie ancora ad Alberto Laruccia. Luglio nel Chiostro, fino al 31 luglio a Roma, rassegna nel Chiostro del Buon Pastore. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E siamo rientrati dalla pausa pubblicitaria con la musica italiana, neanche a dirlo. Tra poco l'ultima intervista di oggi e poi finiremo la puntata con Zona Franca, come ci piace di fare ultimamente. New Genea, il nuovo pezzo Carré, estratto numero 5 dall'album People of the Moon, l'ultimo lavoro per questo gruppo napoletano caratterizzato da questi coloriti suoni e ritmi.

E a proposito di Napoli e suoni esotici, insomma, c'è tutto un mondo che si apre rispetto a questo filone, e ce ne andiamo qualche anno indietro, in particolare una decina d'anni. Lo facciamo ascoltandoci un pezzo molto particolare, cialtrone mi viene da dire, di Daniele Sepe, ovvero dall'album Capitan Capitone, i fratelli della costa. Ci ascoltiamo il particolarissimo, divertentissimo L'Orange Fellon. Eccolo qua, aspettate, eccolo.

0: Le 11.33 abbiamo in collegamento il nostro terzo ospite di oggi. Do il benvenuto ad Alberto Samonà, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, infatti siamo qui per parlare di le ville di 2026, parliamo appunto delle ville di Tivoli che attraverseranno tutta l'estate con l'arte, il teatro, la musica e la cultura in queste suggestive location.
1: Sì, abbiamo proprio la scorsa settimana inaugurato una mostra molto bella a Villa d'Este di un'artista cilena, Claudia Müller, che si intitola Cosmogonie dell'acqua e può essere ammirata. Sono 3 installazioni nei giardini della villa fino al 16 di ottobre, ma proprio questa settimana a Villa Adriana, quella che fu la villa dell'imperatore, un luogo unico al mondo, il 23 e il 24 di luglio, con inizio alle 21 ma l'ingresso dalle ore 20, Alessandro Preziosi porta in scena Le memorie di Adriano di Margherit Jursenar, e ci sono gli ultimi biglietti disponibili, quindi chi non lo avesse ancora acquistato può ancora farlo. Ma poi abbiamo un'estate piena di appuntamenti. Intanto il 9 e l'11 di agosto torniamo a Villa d'Este, ricorderemo il grande Collodi con Eterno Pinocchio, 1 a 2 giorni che alternerà talk, proiezioni di film, proietteremo lo storico Pinocchio della Walt Disney e momenti musicali. E ancora 3 serate di apertura a Villa d'Este, il 10, il 12 e il 13 agosto, il 15 ci spostiamo a Villa Adriana, dove di sera si potranno ammirare le meravigliose architetture adrianee, e poi il 29 di agosto nuovamente a Villa Adriana per l'osservazione delle stelle, e poi ancora a settembre. Abbiamo gli ultimi 2 appuntamenti di settembre, il 14 torniamo a Villa d'Este con con uno spettacolo dedicato a San Francesco con Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana e narrazioni del poeta Davide Rondoni, e il 18 chiuderemo a Villa Adriana con Lumen Lune di Filippo Arriva con le musiche di Mario Modestini e Emanuele Mandracchia come attrice, dedicato ad Adriano. Ma per chi non lo avesse ancora fatto, ci sono gli ultimi biglietti della rassegna teatrale Eroides al Santuario di Ercole Vincitore. Le prime 3 serate sono sold out dal 31 agosto fino all'8 dal 31 luglio, scusate, fino all'8 di agosto, ma i biglietti per alcuni spettacoli sono ancora disponibili e sono gratuiti. È una rassegna teatrale dedicata al mito, al femminile.
0: E quanto è suggestivo vivere le ville di Tivoli, no, di sera con queste luci notturne?
1: Beh, restituiscono una dimensione diversa, forse più onirica, di questi luoghi che hanno un rapporto con la luce molto intenso. Pensiamo ai riflessi degli specchi d'acqua di Villa d'Este o di Villa Adriana, ma la sera, con i percorsi illuminati e alcuni luoghi iconici, penso al Canopo a Villa d'Este, a Villa Adriana, o al Teatro Marittimo sempre a Villa Adriana, o le fontane di Villa d'Este, si accendono attraverso le luci artificiali di una suggestione nuova, sicuramente è diversa da quella diurna, però restituiscono veramente un rapporto con i luoghi che è impagabile.
0: Bene, io ricordo che per acquistare i biglietti per le aperture serali bisogna andare su ville.midaticket.com e scegliere la data tra quelle indicate. Stessa cosa per quanto riguarda la rassegna teatrale Eroides.
1: Anche per tutti gli altri eventi.
0: Esatto. Ringrazio ovviamente l'ufficio stampa Anna Rita Canalella che ci ha messo in contatto.
1: Sì,
0: non so se vuole aggiungere qualcosa in conclusione.
1: Quello che posso aggiungere è che può essere una nota di servizio che è anche utile per tutti. Abbiamo introdotto un biglietto annuo che si chiama Ville 365, anche questo può essere acquistato sul nostro sito di vendita, che con 40 euro permette di entrare nelle ville per tutto l'anno, durante 365 giorni all'anno. È un abbonamento nominativo, può essere, consentitemi, anche una buona idea, regalo per un compleanno, per un anniversario. Invece di regalare un percorso benessere, regaliamo un percorso benessere in mezzo ad architetture millenarie come quelle di Villa Adriana o rinascimentali come quelle di Villa d'Este. È un percorso benessere che dura un anno, a soli 40 euro.
0: Beh, direi che ne vale assolutamente la pena, anche perché alle volte ci si dimentica, no? Di un regalo fatto.
1: Ma penso anche a una gita fuori porta, ecco. Io magari a settembre, un sabato mattina, c'è una bella giornata, voglio farmi una passeggiata, con questo abbonamento in tasca che dura tutto l'anno, posso andarmi a fare una bellissima passeggiata a Villa d'Este o al Santuario di Ercole Vincitore o a Villa Adriana a Tivoli. Insomma, sono delle possibilità che abbiamo voluto offrire a tutti, in realtà sono aperte a tutti, non soltanto chiaramente ai tiburtini o ai romani, però sono delle possibilità che hanno ancora più significato per chi magari a mezz'ora d'auto può raggiungere questi luoghi che sono unici al mondo.
0: Bene, io ringrazio ancora Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana, Villa d'Este, per averci traghettato in questo suggestivo panorama di ville.
1: Sono io che ringrazio voi.
0: Di Ville 2026, grazie ancora, alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Grazie.

E siamo rientrati anche dall'ultima intervista. Quante attività, quanti eventi devo dire che ci sono disseminati a Roma e provincia, e noi cerchiamo di dare risalto soprattutto a quelli che magari passano poco nei circuiti ufficiali, nei circuiti mainstream. Bene, andiamo avanti con la musica. Parte da sola la musica qui. Lo facciamo con questo brano che poi dovremo sfumare, proprio perché nel frattempo andremo a contattare la nostra cara Franca. Eugenio Bennato, Suite per orchestra e voci popolari.

0: Zona Franca.
1: Ed ecco il suono inconfondibile dell'intro di Zona Franca. Buongiorno Franca.
2: Buongiorno Santigna, buongiorno a tutte e a tutti. Buondì. Inizio subito con una domanda.
1: Sì.
2: Cosa rende una zona franca?
1: Cosa rende una zona? Intanto rigiro la domanda ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Cosa rende una zona franca?
2: Ma se non franca?
1: Innanzitutto. Poi secondo me ci si deve un po' sentire nella zona franca.
2: Esatto. Io penso che dove mi trovi già questo rende una zona franca. Ma voglio dire, ora quant'è che ci sentiamo?
1: Più di un anno. Abbiamo iniziato a giugno 2025.
2: E allora ragazzi, ormai possiamo dire che anche Rosso Malpelo è zona franca.
1: Ah, bisogna passare un anno. È un iter burocratico. La pratica, entro l'anno ti danno l'ok, ti riconoscono, come ti possono riconoscere zona franca.
2: Che bello di sentirti, Santigna.
1: Bene, anche per me fa tanto piacere. Allora,
2: come stai?
1: Bene, dai. Accaldata, anche se qui c'è un microclima insomma sopportabile, e immagino anche nella zona franca.
2: La zona franca c'è un vento gentilissimo, tanta ombra, quindi veramente oggi è una giornata top nella zona franca.
1: Bene.
2: Metto sul caffè.
1: Ah, vedi. Allora, dici tutto.
2: Oggi mi piacerebbe farvi ascoltare, far risuonare nella zona franca una canzone di un, non di un gruppo, ma di un collettivo musicale che ho scoperto da poco. Si chiamano Tamango.
1: Oh, ma lo sai che l'ho scoperto anch'io la scorsa settimana? Un nostro amico in comune mi ha invitato ad ascoltarli.
2: Ah, ma un nostro amico comune che pratica la psicologia?
1: Esattamente.
2: Ah, guarda un po'. Non l'avrei mai detto. Devo dire che sono un collettivo di ragazzi che mi piacciono molto, che mi piace molto. Si occupano di tutto, dalla musica ai testi, il merch, il palco, e quindi mi ricordano anche un po' il nostro passato. E i loro testi e le loro canzoni mi divertono moltissimo, li trovo veramente poliedrici. E per oggi ho scelto una canzone che si chiama Darling, o meglio Oh Darling. Mi piace molto perché mi ricorda dei momenti veramente coloriti, e quindi vorrei condividerla con voi.
1: Allora, noi adesso ci ascoltiamo Oh Darling e poi ci risentiamo dopo.
2: Sono qui.
1: Perfetto. Questa è Oh Darling, Tamango.

0: Tango, Darling, si chiude con questo respiro, questo brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Come l'hai trovato, Santigna?
0: Allora, l'ho trovato, mi viene da dire, indie, come prima cosa. Sì. Poi nel frattempo sono andata un po' a leggere per capire un po' la loro formazione, da dove vengono. Una cosa che mi piace tantissimo è che è un collettivo che si autoproduce. Tra l'altro leggo almeno 30 membri.
1: Esatto, cioè sono veramente tanti, veramente tanti. Vuol dire che c'è spazio per tutti. Questo è molto bello, perché dove ormai si va sempre restringendo a piccoli gruppi o magari progetti che vedono due artisti che spesso poi si dividono, invece qui c'è proprio un lavoro, mi verrebbe da dire, di squadra, bello, per creare una cosa bella. Più siamo meglio è.
0: Senti, ma tu lo sai da dove viene il loro nome?
1: Ho letto che si tratta di un cocktail dalla ricetta segreta di Torino.
0: Esatto, perché loro sono di Torino. Un cocktail dalla ricetta segreta e dall'altissima gradazione alcolica. 70,
1: cioè io non vedo perché non dovremmo andare lì a fare un aperitivo questa sera tutti quanti.
0: Esatto, esatto. Sai che zona franca che acchittiamo su?
1: Ragazzi, altro che metto sul caffè, metto su un tamango.
0: Metto su un tamango, insomma, questi 85% di gradazione alcolica, io me li voglio godere dall'inizio alla fine.
1: Facciamo un po' per uno.
0: Tra l'altro dice una tonalità amaranto fucsia, questo cocktail, anche se qua dice, è vero, la ricetta segreta, a base di infusi, erbe e radici africane che secondo la leggenda metropolitana dovrebbero, donerebbero effetti euforizzanti e allucinogeni.
1: Ma che meraviglia!
0: Sì.
1: Allora, cerchiamo di scoprire la ricetta e organizziamo un tamango party nella zona franca.
0: Beh sì, perché dici lo prepariamo noi?
1: Sì, ragazzi, ognuno porta la sua e poi vediamo quale si avvicina di più.
0: Vediamo quale c'ha più effetti allucinogeni.
1: Esatto, poi facciamo una bella playlist, vediamo che esce fuori.
0: Esatto, poi dopo aver bevuto il tamango facciamo una bella playlist, esattamente. Bene, Franca, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo da Radio Città Aperta alla Zona Franca.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, è sempre bello sentirvi, è sempre bello portare un po' di Zona Franca a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, noi la raccogliamo e la facciamo nostra come sempre e ti contraccambiamo con un saluto appunto che parte da qua, da Casal Bruciato e arriva fino alla Zona Franca.
1: Vi aspetto.
0: Allora noi ci risentiamo la prossima settimana, grazie ancora Franca, alla prossima.
1: A lunedì, ciao.
0: Ciao.

Bene, siamo giunti agli sgoccioli di questa puntata di Rosso Malpelo e lo facciamo con un ultimo brano, un brano che oggi ha un peso e un significato forse diverso rispetto agli altri giorni. Come molti di voi sapranno, oggi è il 20 luglio, esattamente 25 anni fa, è incredibile quanto tempo sia passato, moriva Carlo Giuliani. Erano i giorni dove probabilmente c'è stata la sospensione della democrazia più grave in un paese occidentale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Oltre alla morte di Carlo Giuliani non possiamo dimenticare i grandi abusi di potere che ci sono stati alla Diaz e a Bolzaneto nei giorni successivi. Probabilmente quei giorni a qualcuno non sembra, ma si è rotto qualcosa, nel senso che ci si batteva in maniera anche abbastanza unita per diritti negati, contro la globalizzazione, contro l'inquinamento, contro il cambiamento climatico, contro il divario sociale, e a distanza di 25 anni ci accorgiamo quanto quelle istanze fossero reali, perché oggi purtroppo ce le stiamo vivendo tutte quante. Allora io direi di chiudere con un brano che ce ne sono tanti che potremmo ascoltare, da Piazza Limonda di Guccini a qualche brano dei 99 Posse, degli Scapè, allo stesso Manu Chao che ha riadattato Prossima Estazione Speranza per i tristi eventi di quei giorni. Noi ne ascoltiamo uno di un gruppo genovese, sto parlando dei Meganoidi, che dopo qualche mese da quello che successe in quei giorni scrissero e pubblicarono Zeta Reticoli, probabilmente una canzone meno di lotta, ma che ha dentro sicuramente tutta quella malinconia dovuta alla rabbia di quello che era successo e di quello che poi ci avrebbe aspettato negli anni a seguire. Quindi vi saluto con Meganoidi, Zeta Reticoli, ci ascolteremo la prossima settimana, vi lascio con la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista e a seguire la replica di Forno One. Seguirà poi Puzzle con Gianluca Polverari, Rock Trotter con la Nora Tagliafico e a chiudere Cats and Jammer di Miro Barsa. Ciao a tutti da Santigna. Eccola qua, Meganoidi, Zeta Reticoli.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Kawabanga!

Bienvenidas, chicas y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero ai microfoni di Radio Città Aperta in connessione tra Barcellona e Roma.

0: C'è mare oggi. Sono tutti là.
1: Skip sta caricando.
0: Cazzo, ragazzi.
1: È in fiamme oggi. Andiamo dentro.
2: Adesso niente surf, fighette.
1: Io non aspetto i tuoi comodi.
2: Tu sei di colpe, scopettone. Jay.
0: Eccomi.
2: Tu occhio al parcheggio, tieni lo sgombro. E tu, Peralta, tra i pali. Non voglio che le tavole ci urtino contro. Guai se vedo un'ammaccatura. Se volete surfare il covo, dovete guadagnarvelo.

0: avete fatto? Vi siete persi?
1: Vogliamo surfare, è contro la legge. Tornate a casa vostra, cazzoni! Scordatelo!
0: Levatevi di torno!
1: No.
2: Solo i locali.
3: È nostra una Camaro blu del 57, per caso?
1: Può darsi. Figlio di curatore! Che cazzo fa? Figlio di puttana!
0: Fuori dai piedi!
1: Stoppa il culo!
0: Dai, Tony!
1: La pagherete!
0: Mirati merdosi del cazzo!
4: Ecco stesi!
1: Che bello, ecco fatto a pezzi!
0: Devi tornare di corsa fra i pali, biondo!

0: in perfetto orario.
1: Agli ordini.
0: Mettiti il berretto da spazzino. Dici sempre che questo negozio è un cesso. Mettiti al lavoro, dai. Invece di pagarti, dovrei farti arrestare con l'accusa di essere un lavativo.
1: Se non mi hai mai pagato.
0: E adesso sai perché, Sid. Dove sono i tuoi amici? Scusa. Senti.
2: Ciao.
0: Questa non è una biblioteca. Sono $10 per guardare. Hai $10?
2: Sono uscito senza soldi oggi.
0: Che cazzo sei venuto a fare nel mio negozio, allora?
2: Ehi. Va a rompere da un'altra parte.

nel 1975 il secondo numero della rivista recentemente riapparsa Skateboarder titolava Aspetti dello slide in discesa, il primo articolo di quelli che sarebbero diventati i famosi Dogtown Articles sul mondo dello skateboard. Questi articoli raccontavano le avventure e gli exploit degli Z-Boys di Dogtown. I Dogtown Articles furono ideati dall'artista e fotografo 26enne Craig Stasik. Sotto vari pseudonimi, Stasik ideava, scriveva, fotografava e progettava l'estetica che avrebbe caratterizzato il movimento di Dogtown. Il team era composto da 12 persone provenienti da una zona di Los Angeles chiamata Dogtown. I loro nomi: Shogo Kubo, Bob Biniak, Nathan Pratt, Stacy Peralta, Jim Muir, Alan Sarlo, Chris Cale, Tony Alva, Paul Constantinou, Jay Adams, Peggy Oki e Wenzel Rumble.

0: C'è un posto in cui il destino dell'America incontra l'Oceano Pacifico. Un posto dove la mitica Route 66, la strada del sogno americano, finisce. Questo posto è Dogtown.
1: There's a invisible line of demarcation from the north side of Santa Monica to the south side of Santa Monica.
0: Dogtown era l'area che comprendeva i tre centri costieri di Santa Monica Sud, Venice e Ocean Park.
1: This was the last great seaside slum.
2: This was not the beach that people came to vacation at.
3: It was Dogtown, and Dogtown was a place where you had to have eyes in the back of your head.
1: It was dirty, it was filthy, it was paradise.
0: Dogtown era un puntino sfocato sulla scena del surf popolare. Una degradata località turistica abitata da surfisti famosi per la loro aggressività e il comportamento da emarginati. Nel 1972, il 23enne progettista di tavole da surf Jeff Wu, il 24enne costruttore di tavole Skip Engblom e l'artista 21enne Craig Stasik formarono la Jeff Wu and Zephyr Surfboard Productions. In risposta a quello che consideravano il superficiale mondo del surf commerciale, con i loro risparmi i tre decisero di aprire un negozio all'angolo tra Main e Bay Street, nel cuore di Dogtown.

Un miglio a sud dello Zephyr Shop, esattamente al confine tra Venice e Santa Monica, c'era l'epicentro di Dogtown, il molo del Pacific Ocean Park.

0: All'inizio del secolo, il costruttore visionario Abbot Kinney decise di creare una comunità basata sul modello europeo, dedita all'arte, alla cultura e allo svago. Il sogno di Kinney divenne realtà a Venice, in California, completa di canali, gondole e una riproduzione in scala reale della piazza col colonnato di ispirazione italiana. Nella zona costiera che andava da Venice fino a Ocean Park e Santa Monica, i moli diventarono dei veri Luna Park e furono talmente tanti che la zona si guadagnò il soprannome di Coney Island dell'Ovest. Alla fine rimase solo il Pacific Ocean Park, chiamato POP dalla gente del posto, un Luna Park in cima al vecchio Lick Pier.
1: You have this park with all this celebration of humanity and people having a good time and they're free and they're out in the ocean and, you know, the ocean breeze.
2: We can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind.
1: And then all of a sudden, it turns into the worst nightmare you've ever imagined.
0: La festa finì a metà degli anni 60. La zona litoranea che va da Venice a Santa Monica era ormai fatiscente e desolata. La gente aveva smesso di frequentare il fantastico Pacific Ocean Park e nel 1967 chiuse. Presto diventò un luogo abbandonato. Un posto in cui piromani, tossici, artisti e surfisti la facevano da padroni in simbiotica disarmonia. All'interno del molo, deserto e abbandonato, nascosto agli occhi della gente, c'era il Cove, un posto segreto dove fare surf, conficcato in mezzo a un recinto di pali malmessi e corrosi. Sulle rovine intorno al Cove c'erano delle scritte che intimavano agli estranei di non entrare. Tra le macerie e le travi del POP si faceva strada la nuova generazione di Dogtown, un gruppo di giovani e aggressivi surfisti, tutti molto ansiosi di sfondare e di entrare a far parte dello Zephyr Team. Ma fu proprio l'etica aggressiva di questi giovani skater, influenzati da Jeff Ho e Skip Engblom, che portò allo scioglimento dell'intera organizzazione Zephyr.

Alla fine degli anni 50 lo skateboard divenne l'attività che la gente di Malibu Beach praticava dopo il surf. All'inizio gli skate avevano la forma di piccole tavole da surf e i movimenti usati si ispiravano direttamente al surf.

Fu all'inizio del 1963 che lo skateboard diventò lo sport alternativo dei teenager americani. I principali marchi californiani, come Macaha, Hobie e Jax, formarono delle squadre per partecipare alle neonate gare di skate. Molti tra i primi campioni dello skate, Danny Bearer, Torger Johnson, John Fries, Woody Woodward, Bruce Logan e i fratelli Davey e Stevie Hilton, furono quelli che fissarono lo stile e l'estetica di questo sport. Per un periodo lo skate si diffuse a livello nazionale, ma la sua popolarità ebbe breve durata. Nel 1965 era praticamente scomparso. Così, dal giorno alla notte, questo giovane sport

Il surfista dell'East Coast, Frank Nesworthy, ebbe una grande intuizione. Pensò di sostituire l'argilla con l'uretano, una sostanza ricavata dal petrolio. Così creò le ruote Cadillac, che avrebbero aperto la strada a una vera e propria rivoluzione nello skateboard.

5 miglia a nord-est dello Zephyr Shop, situato nel quartiere ricco di Pacific Palisades, c'era il liceo Paul Revere. 3 miglia a est del liceo Paul Revere c'era la scuola elementare Kenter Canyon. 4 miglia a est della Kenter c'era la scuola elementare Bellagio. 3 miglia a sud della Bellagio c'era la scuola elementare Brentwood. 4 miglia a sud della Brentwood c'era la scuola elementare Mar Vista. Queste 5 scuole erano costruite ai piedi di ripide colline oppure nascoste dentro profondi canyon, con pareti d'asfalto inclinate fatte per rialzare il livello dei cortili. Queste onde d'asfalto perfettamente sagomate avrebbero consentito la trasmissione virtuale di movimenti dall'acqua al cemento.

0: La cosa che contraddistingueva gli skater di Dogtown era la devozione allo stile. Per cimentarsi in manovre difficili bisognava avere innanzitutto un certo stile.
1: Style was like the most important thing.
2: Style is everything.

0: Con l'invenzione della ruota in uretano e l'opportunità di percorrere nuove superfici, riesplose l'interesse per lo skate. E ancora una volta si riaccese l'entusiasmo dei teenager in tutto il paese. Si cominciò a parlare di campionato nazionale. Questo portò Uwe ed Engblom a costruire degli skate per la loro squadra e a disegnare una divisa.
1: We had these shirts, we had Levi's, and we had dark blue Vans. And that was our uniform, and everybody complied to that.
0: Nel 1975 la Bain Skateboards, il primo produttore di tavole e ruote, ridiede impulso a questo sport organizzando la prima importante gara di skateboard dalla metà degli anni 60, la Del Mar National. Il terreno di gara era basato sul modello classico degli anni 60. Per lo slalom fu costruita una rampa di compensato rivestita in uretano. Per il freestyle fu allestita una piccola pedana di legno.
2: Attention all skaters, please report to the freestyle area.
0: Il format della gara non si esauriva qui. I concorrenti più forti si esibivano nelle figure verticali, molto diffuse durante il primo boom dello skate negli anni 60.

Il primo dello Zephyr Team a scendere in pista fu il più giovane e il più talentato di tutti. Il 13enne Jay Adams aveva l'energia esplosiva e le movenze sfrontate tipiche dello stile Dogtown.

Molti concorrenti, abituati alla classica posizione verticale, non apprezzarono.

0: They were unconventional, and they didn't care if they were judged well, you know. They were just there to, you know, skate and get rowdy and have fun.
1: Peggy Aoki guadagnò il primo posto nel freestyle femminile. Jay Adams e Tony Alva finirono rispettivamente al terzo e al quarto posto nel freestyle maschile. E Nathan Pratt arrivò quarto nello slalom maschile junior. La presenza contagiosa del team Zephyr e il loro evidente e straordinario talento fecero gola ai più grandi produttori di skateboard.
2: All the other companies decided they needed one of you guys to be on their team. So they went after all you guys.
1: Sei mesi dopo la competizione dei Del Mar, Jeff Wu e Skip Engblom persero la squadra che avevano messo insieme con tanta fatica. Un anno dopo furono costretti a chiudere il negozio per problemi finanziari. Non l'avrebbero riaperto mai più.

0: Ho imparato là a surfare. Laggiù. Loro considerano il covo nient'altro che un cesso. Ah, meno male, però, perché d'inverno qui c'è una gran ressa.
1: Ma se ci venivamo solo noi?
0: Ci venivamo solo noi, è vero, sì. Non ho più ragione di venirci ormai.
1: Senti, scusa se ti ho mollato. Dovevo pagare l'affitto.
0: Ehi, bello. Tua madre dovrà pur mangiare, giusto? Deve mangiare.

0: Beh, come stai?
1: Sto una merda. Ma il dottore dice che vado meglio.
0: Vedrai che presto sarai di nuovo in forma. Datti tempo. Sì.
1: Avrai un figlio, Manovale.
0: Ehi. Ehi, guardami in faccia. Ricordati che sei un'alba. Y mira que tienes mucho corazón y muchos huevos.
2: Jay, hey, ¿cómo te la pasas?
3: ¿Cómo estás?
2: Bel pezzo, pero.
3: ¿Dónde sei stato, Jay? ¿Por qué no te he visto al Arizona Contest?
2: Skateare per soldi non fa per me, fratello.
4: Nel 1975 lo skateboard fu sul punto di riconquistare la scena nazionale. La rivista Surfer ricominciò a pubblicare Skateboarder, già in circolazione negli anni 60. Il secondo numero conteneva il primo dei Dogtown Articles di Stasic, un racconto personale delle avventure più temerarie degli Z-Boys. Le parole e le fotografie di Stasic divennero il manifesto di estetica che avrebbe influenzato tutta la cultura dello skateboard moderno. I Dogtown Articles procurarono loro una fama internazionale. Per la prima volta nella storia fu offerto denaro a dei teenager per gareggiare in quello che prima veniva considerato uno sport da teppisti.
5: We were being paid to ride skateboards. Imagine a kid today being approached by Nike and Nike saying, we're going to pay you $10,000 to spray graffiti all over the city. We're going to sponsor you to, you know, spray paint graffiti. That's what it was like in the 70s to get paid to ride a skateboard. It was crazy.
6: Seemed like free money, you know, and it just happened that we were in the right place and the right time and we were in the magazines. And
7: people are looking at these magazines, you know, and they're seeing us.
4: Nel 1977 la rivista Skateboarder elesse Tony Alva skater dell'anno grazie al consenso dei lettori di tutto il mondo. Col primo posto di Tony e di altri quattro piazzati tra i primi 11, gli skater di Dogtown conquistarono la ribalta. Gli sponsor fecero subito grosse offerte, ansiosi di sfruttare la popolarità crescente di questo sport. Nel 1979, Stacy Peralta fu il secondo skater di Dogtown a vincere il premio messo in palio dalla rivista Skateboarder. In un rapporto che durerà 30 anni, Peralta scelse Craig Stasic come partner creativo e suo mentore. Con una serie di video pionieristici sullo skate, Stasic e Peralta mostrarono il talento della Bones Brigade agli skater di tutto il mondo. Sebbene Peralta fosse lo skater di Dogtown che aveva più successo commerciale rispetto agli altri, i due skater più amati e acclamati che impersonavano meglio lo spirito di Dogtown erano Tony Alva e Jay Adams.

Ogni sport e ogni forma d'arte hanno momenti di evoluzione, originati da eventi significativi che trasformano tutto ciò che segue. Quando gli Easy Boys iniziarono a fare skate all'interno delle piscine vuote, sconvolsero lo status quo, ridefinendo i limiti di questo sport. Tony Alva fece proprio questo, spingendo se stesso e la tavola al di là del bordo della piscina, in aria. E così gli aerial divennero il punto di partenza per la nuova generazione degli skater moderni.

0: Ehi, ciao! Mi hanno invaso il negozio per una settimana parlando di voi.
1: Ci credo, che altro ti aspetta?
2: Un bel applauso per gli Easy Boys di Dogtown!
3: È stata una figata, sì o no?
0: Tony, parliamo?
3: Aspettami al parcheggio.
0: Un giorno forse diventerai il miglior skater del mondo. Anzi, penso che tu sia già il migliore.
3: Mi dici che vuoi, amico?
0: Tony, sono pronto a darti quanto ti dà Skip più una macchina.
3: Che tipo di macchina?
4: Barry!
0: Una Pontiac Firebird nuova fiammante, potenziata con motore 4,45.
3: Ci credo quando la vedo.
0: Senti, sono il più grande produttore di skateboard d'America. Così sai dove trovarmi. Bella prova, complimenti.
5: Scusami, mi fai anche davanti, per favore?
6: Certo.
7: Dimmi di Larry, forza.
3: Che vuoi sapere?
7: Beh, dimmelo tu.
5: Quello mi ha detto quattro stronzate su quanto sono forte. Forse diventerai il migliore skater del mondo. Anzi, penso che tu sia già il migliore.
7: Mettici anche questo, sono tre.
8: Quello suo più quelli che hanno.
9: E queste sono in 80. Arrivederci.
7: E a te che ha detto, peraltro?
10: A quanto pare i migliori skaters del mondo siamo tre.
7: Si sta mettendo bene per voi.
5: Sapete che penso, fratelli? Che staremo sempre in vacanza per i prossimi 20 anni.
10: Sì. Ma che schifo, dai!
11: Cazzo, è la mia macchina!
5: Oh, oddio! Non sei abbastanza svelto per prendermi! Vaffanculo, fratello!
11: Brutto figlio di puttana!
3: Come gira, ragazzi? La piscina com'è?
12: Dai, Tony, fammene fare una di te qui, che tieni la tavola potente sopra la testa, vai. Qui, sotto di lui, non perdermi l'inquadratura. Dammi la puzza di strada, così, fantastico. Ehi, una sola, dai. Venite da Dogtown? E che sarebbe?
3: Venice, no? Il ghetto sul mare.
5: È sporco, è lercio, è un paradiso.
13: Tutti gli Easy Boys nella piscina.
14: Stacy, Jay e Tony se la sognavano questa pubblicità. E Doc, hai visto? Dentro ci sei anche tu, sei un eroe, bello. Montoya. Sì, sono delle rocola. Chico, ormai è fatto un servizio di 6 pagine.
5: Che mi racconti?
3: Ehi, Skip, quando è che facciamo il pagirone su People? Martedì?
14: Sì, e Stacy farà una parte in Charlie's Angels.
15: Anche stato al cinema. Erano delle seghe anche in acqua. Dovevano chiedermi il permesso per surfare il covo.
12: A chi piace surfare quella discarica inquinata?
15: Che hai detto?
12: No. Niente.
16: Che di Beverly Hills! Una scopata di classe!
14: Ehi, ehi, dove vai? La festa è solo per i locali! Via di qui!
17: Non può essere un'eccezione per noi, Skip?
7: Beh, cucciola, diciamo che sono disposto a trattare. Ah? Wow!
3: Là! È un piacere!
7: Grazie, Tony!
3: Come stai?
12: Qua! Ehi, ciao, Alta! Non ricordo quante mi hanno detto di prendermi, però io non sento niente!
3: Staremo a vedere, piccola!

0: guardalo, eccolo lì il nostro amico. Topper, questo è Jay Adams.
1: Che fai, Jay?
2: Tu che fai?
1: Ehi, fratello, Tony farà un sacco di soldi. Vieni a fare un giretto?
2: Un'altra volta, magari.
1: Ok.
0: Ci vediamo, fratello.
2: Quanto è per la birra?
3: $5.
2: $5 giusti?
3: Sì, grazie.
2: Salve.
1: Ciao.
3: Ehi, mamma, chi è quello? Sembra una guardia.
4: No, Jay, sta tranquillo.
5: No, scusa.
4: Voglio presentarti un amico di tuo zio.
6: Ciao, Jay. Peter Dunn, della La Fonde Barnett Pubblicità.
4: Vogliamo andare in cucina?
6: Certo, ma certo.
1: Jay, ti hanno mai detto che hai il classico look californiano? Eh?
4: Scusate, Jay, no. Deve fare il signore. Mi spiace.
1: Davvero? Sai, Jay, pensavo, ti dispiace toglierti quel coso dalla testa? Dunque, Jay, con questa recente mania per lo skate, la mia ditta ti vede come il testimonial perfetto per il nostro nuovo cliente, Slinky. Adesso ti dispiacerebbe cantare?
3: Mi dici che sei veramente...
1: Ti canto il motivetto, ok? Slinky, Slinky, un gioco più bello non c'è. Slinky, Slinky, giocatelo tutti con me.
3: Vuoi farmi cantare questo?
1: E siamo disposti ad offrirti $10,000 per un giorno di lavoro. Un giorno.
4: Su, amore, provaci. Che ti costa? Prova.
3: Slinky, Slinky, un gioco più bello non c'è. Slinky, Slinky, giocatelo tutti con me.
1: C'è. Aggiudicato.
3: Hai scelto la persona sbagliata.

0: Ciao, Skip.
1: Stacy. Mettiti seduto, voglio parlarti un attimo. Come stai? Stai bene? Senti, per il team non è più cosa, lo sai, no? La cosa ormai è con te. È solo con te e basta.
0: Dicevi che non ero un pirata.
1: Quando mai? Io non l'ho mai detto. L'ho detto.
0: Nemmeno mi hai voluto nel team.
1: Per spronarti, non capisci? Dai.
0: Senti, Skip. Mi dispiace, davvero, ma io...
1: Aspetta.
0: Ho parlato con Larry e...
1: Ho queste presse con cavità e iniezioni in arrivo, guarda. Prenderò gente per lavorare giorno e notte, come una fabbrica. Ne sfornerò una dopo l'altra.
0: Ci sono altri soci insieme a te?
1: Non posso starmi a preoccupare di quello che fanno gli altri. Io penso a quello che faccio io e costruirò centinaia di skate al mese. Tutti con il tuo nome, Stacy Peralta. In mezzo, accanto a Zephyr. Che ne pensi? Che ne dici, fratello? Ho capito. E va bene. Non fa niente.
2: Ok. Ne facciamo un'altra e poi ci fermiamo.
3: Sei famoso, Stacy. Gordon e Smith.
0: Katie, sono stato l'ultimo a lasciare il team Zephyr. Tony e Jay hanno mollato Skip senza neanche avvisarlo. La mia ragazza.
3: Piacere di conoscerti. Piacere mio. Ognuno vede le cose a modo suo. Auguri, Stacy.
2: Stacy, vieni.
4: Lo skate mi ha dato tanto. Mi comprerò un'altra Transcend con i ruotoni posteriori. Nero sul nero, è bellissimo.
2: Un secondo. Ciao.
4: Come va la vita? Com'era l'Australia? Che hai fatto laggiù? Hai surfato?
0: Non ho potuto. Sono stato sempre in giro a fare dimostrazioni.
5: Sei stato in Australia e non hai surfato?
0: Sì, lo so.
4: Che vuoi? È un lavoratore adesso.
0: Com'è il tuo sponsor?
5: Posso pagare l'affitto per mia mamma.

0: Artista la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio 2026 per chi ascolta la diretta. Sono le 14.01, puntuali come un orologio svizzero. Apriamo le danze oggi con Forno One, programma che andrà in replica lunedì prossimo, che sarà già 20 luglio, e sinceramente mi auguro, per chi ascolterà il programma in differita, che faccia meno caldo di quanto ne stia facendo oggi, che veramente siamo a dei livelli disumani. Ma insomma, è facile parlare di meteorologia, insomma non è un argomento di quelli allettanti o soprattutto molto originali di questi tempi. 340-197-4468, questo è il numero che, se volete, potete comporre per inviarci messaggi, sms, whatsapp, telegram. E vi annuncio subito che torna in grande stile la classica rubrica Ascolti Doc. A breve avremo un collegamento telefonico con un bluesman con la B maiuscola, Andy Carrieri, che appunto ci porta la sua musica, ma anche quella che piace a lui. Cioè, ovviamente la rubrica Ascolti Doc, come molti sapranno, costringe l'ospite di turno a portare un proprio brano black del cuore. E quindi, mentre mi collego telefonicamente con il nostro ospite, faccio, come è il caso di fare in questi casi, faccio partire l'apposita sigla.

0: Torna a risuonare lo scat, i gorgheggi vocalizzi di Giorgetta Lesforo, con i quali appunto introduciamo sempre l'ospite di turno, in questo caso il nostro Andy Carrieri, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ben arrivato.
1: Ciao.
0: Buongiorno a te. Allora, carissimo, prima di farci più dettagliatamente gli affari tuoi, ovviamente come l'occasione per la quale parlare della tua musica, soprattutto, come ti spiegavo e come ti ho opportunamente istruito e catechizzato, questa rubrica si chiama Ascolti Doc perché costringe in maniera ovviamente benevola il nostro ospite di turno a fare una scelta, una selezione e proporre un suo brano del cuore, spiegando ai nostri microfoni, prima di farlo ascoltare appunto nella versione originale, i motivi che hanno portato a questa scelta. In questa maniera un po' rompere il ghiaccio, che insomma di questi tempi con questo caldo può essere sempre utile, ma più che altro perché magari è una maniera per diciamo porsi di fronte all'artista di turno, ascoltando appunto le sue parole, sentendo i suoi racconti, magari entrandoci in confidenza ancora prima di ascoltare la tua musica. Allora, di che cosa si tratta? Sono molto curioso perché è un artista che io era un po' che non sentivo, ma ho avuto tanto piacere a riascoltarlo.
1: Dici George Thorogood?
0: Sì, proprio lui.
1: Sì, allora io, quando mi hai chiesto il pezzo del cuore, ci ho pensato un po', poi alla fine... Ah, scusa qua.
0: Partita una suoneria, mi pare.
1: No, avevo un disco che... Vabbè, perché diciamo che io poi in realtà mi sono accostato un po' al blues tramite Beatles, Rolling Stones, comunque tramite i bianchi, e ricevono cover... tra rock and roll e blues di artisti neri, però il vero colpo di fulmine l'ho avuto quando ho ascoltato il primo disco di Thorogood, quando uscì, che faceva dei classici di John Lee Hooker, come One Bourbon, One Scotch, One Beer,
0: che già è una dichiarazione di intenti molto allettante per un ragazzo che si accosta alla musica, no?
1: Esatto. E lì, da lì ho cominciato a esplorare tutto il mondo del blues alternativo a quello di Chicago, andando anche un po' più indietro nel tempo, insomma, ci sono entrato un po' di più dentro.
0: Beh, ma comunque io penso, no? Spesso anche adesso, da boomers quali siamo, no? Ci capita magari di guardare con un occhio un pochettino anche distaccato, quasi da snob, quando magari sentiamo dei ragazzi che si approcciano a quella che noi consideriamo la nostra musica attraverso riproposizioni di cover band oppure di riletture di artisti più recenti, di classici del passato. In fin dei conti è quello che all'epoca abbiamo fatto anche noi, perché come giustamente dicevi te, non siamo tutti mica nati a Memphis oppure appunto in Louisiana, quindi è inevitabile che magari, ecco, ascoltando, che ne so, John Lee Hooker attraverso le riproposizioni di persone di carnagione chiara, e la cosa comunque ci ha portato ad avvicinarci ed esplorare e poi a risalire la corrente, no?
1: Esatto.
0: Quindi insomma, cosa è successo? Quando hai sentito questo brano, che cosa ti ha colpito? Che cosa ti ha incuriosito? Che cosa è scattato?
1: Beh, ma mi ha incuriosito molto questa ritmica serrata. Perché sai, uno pensa sempre al blues pensando a una cosa morbida, lenta, un poco triste, e invece no, è così, ci sono vari filoni, e soprattutto da lì poi è venuta fuori tutta la musica moderna, il nostro rock, per cui quello che mi ha colpito molto è stata cioè poi considera che quello è un disco che è uscito in piena era seconda ondata di punk rock italiano.
0: Sì, ma infatti diciamo era quasi un controtendenza, no, per certi versi, per cui all'epoca insomma stava arrivando London Calling the Clash, che un pochettino rimescolava le carte perché costringeva a confrontarsi con musica della tradizione, anche se ovviamente riveduta e corretta. però ecco, c'era un po' la tendenza a essere iconoclasti, a buttare giù tutti i re, gli imperatori e tutta la, diciamo, tutto il pantheon del decennio precedente.
1: Esatto.
0: Quindi senti, io direi, dimmi, visto che il brano è un po' lungo.
1: No, comunque il processo naturale del musicista è quello di andare a scavare, non so, scopri Thorogood, scopri la cover che fa Thorogood, vai a cercarti l'originale.
0: Che poi magari vai a vedere che l'originale comunque ha dei riferimenti, esatto, che risalgono. È una specie di scatola cinese che non finisce mai.
1: Esatto. Il concetto è quello.
0: Senti, visto che il brano è piuttosto corposo, a parte che chiedo a te il permesso, ma inesorabilmente andremo a sparlarci sopra, perché dura 8 minuti, non vorrei rubare tempo alla parte che ti riguarda più direttamente, ti chiedo l'ultimo sforzo, sia quello di sostituirti da bravo presentatore allo speaker di turno e annunciare artista, band e titolo del brano, così lo facciamo partire.
1: Va bene, allora adesso mandiamo One Bubble, One Scotch, One Beer di John Luker nella versione di George Thorogood and the Destroyers dal loro primo disco, credo del 78.
0: 79 se non ricordo male, andiamo ad ascoltare.
1: 79.
2: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

0: Andare avanti per altrettanti minuti di quanti ne abbiamo concessi a George Thorogood and the Destroyers, One Bourbon, One Scotch, One Beer, scelta di brano del cuore del nostro ospite di oggi, il bluesman Andy Carrieri, che con grande piacere riportiamo in voce. Ci sei?
1: Sì, sono qua.
0: Molto bene. Allora, tutto questo per, come dire, introdurre invece l'uscita discografica che ti vede protagonista insieme ai vecchi amici di Radio Città Aperta, dei Blues Records, che appunto non perdiamo occasione per spingere, per promuovere, per ricordare appunto per la loro infaticabile opera di diffusione di questa musica. Allora, intanto raccontaci quando è uscito sto disco, come sei entrato in contatto con l'etichetta e tutto quello, diciamo, che riguarda l'approccio con questa pubblicazione.
1: Allora, sì, il disco è uscito il 25 maggio. In realtà con Simone for Blood Record avevamo già fatto il lavoro degli UPN, che uscì nel 2018, credo, o subito dopo il Covid. In realtà questo, cioè io ho sempre lavorato su dei gruppi, quindi diciamo questa è la prima volta che mi muovo da solo, a nome mio. Per cui c'è stato tutto un lavoro di produzione, di post-produzione, sempre da parte di chi poi aveva lavorato per Blue Side e BTN. Speriamo di poter riuscire a
0: fare. Quindi, insomma, tu così, come all'improvviso, dopo tanti anni, diciamo, decidi di fare un album da solista, dove prendi la sfrontatezza, diciamo, il coraggio, l'idea, l'iniziativa, la spudoratezza?
1: Allora, la sfrontatezza in realtà l'ha avuta Cosimo Dell'Orto, che mi ha prodotto, che mi ha detto che era giunto il momento.
0: Eri maturo abbastanza?
1: Ero maturo abbastanza e alla fine sono capitolato, come si dice, e ho accettato la sfida, perché insomma è una bella sfida sostanzialmente. Soprattutto se sei abituato a una carriera da membro di una band.
0: Quindi non c'è, diciamo, qualche episodio particolare, che ne so, avevi litigato con qualcuno, oppure diciamo ti eri un pochettino stufato di dover condividere con altri anche le decisioni?
1: No, è un aspetto diverso della gestione sia del repertorio che del proprio nome, è proprio un modo diverso di gestirsi. Perché poi da solo posso comunque gestirmi, posso uscire da solo, in duo, in trio, cioè posso decidere a seconda delle circostanze come presentarmi.
0: Sei più, tra virgolette, spacchettabile, ecco, insomma, come se fosse,
1: sì,
0: appunto.
1: Adesso sono più spacchettabile.
0: Diciamo, bisogna anche fare certe volte di necessità virtù, perché ovviamente in bassa frequenza, insomma, a microfoni spenti, parlavamo appunto delle difficoltà anche nell'approccio live, e indubbiamente una proposizione in progetti più articolati complica un po' le cose, insomma, non che uno debba per forza arrangiarsi, chi fa da sé fa per tre, però indubbiamente avere anche la consapevolezza che questa è una strada percorribile senza snaturarsi troppo, penso che sia un momento fondamentale, no? Una specie di forma di consapevolezza che si raggiunge.
1: Eh sì, è proprio così.
0: Quindi appunto questo poi, disco,
1: vabbè, quella si fa a necessità per tuoi, perché con i tempi che corrono bisogna adattarsi molto.
0: Ah, io adesso mi sono reso conto che ho fatto l'esatto contrario, cioè ti stavo dicendo che ho messo il brano che poi dà il titolo all'album, come diciamo chiusura della nostra chiacchierata. Quindi comunque è un album che si intitola appunto All Things Bright, che è uscito anche in vinile, giusto?
1: Sì, abbiamo la tiratura limitata in vinile crystal, comunque trasparente.
0: Hai capito, quindi insomma anche una chicca da collezione.
1: Esatto.
0: Beh, ma giustamente
1: è disponibile com'è?
0: No, dicevo giustamente, visto che parliamo di inesorabilmente di una nicchia, non stiamo parlando ovviamente dei numeri di folle oceaniche che ascoltano questa musica, tanto vale appunto cercare di fare un prodotto anche a livello così di appeal, che vada a catturare l'attenzione e stimoli un pochettino la fissa di collezionismo che spesso molti di noi hanno nei confronti del vinile dalla rinascita. Da quello che so io, non so se le cose sono cambiate, però adesso addirittura diventa quasi importante muoversi per tempo, perché chi pressa i vinili c'ha la lista d'attesa molto lunga ormai.
1: Ah sì.
0: Quindi avete avuto anche voi questa difficoltà?
1: Sì, diciamo che di base richiedono 2 mesi per la stampa, però il rischio è che se hai delle tirature basse passi in coda se arriva una richiesta di una tiratura più alta.
0: Più importante, certo. Sì. Questo in quante copie è stato... Dicevo, in quante copie è stato stampato l'LP?
1: Questo è un 150.
0: Ok, insomma comunque c'è ancora disponibilità, immagino.
1: Sì, ancora sì.
0: Mentre invece ovviamente per il CD non c'è nessun problema, insomma si stampa che è un bel...
1: Ma il CD in realtà non l'abbiamo stampato perché c'è un po' più una richiesta così bassa che stiamo aspettando di capire se ne vale la pena.
0: Ah,
1: il CD comunque, il disco comunque è disponibile digitale.
0: Liquido, insomma, sulle piattaforme anche. Ok, sì, perfetto. Sì. Senti, questo candore, sei di bianco vestito sulla copertina del disco, addirittura anche diciamo le mani sembrano quasi quelle di una statua. Da dove nasce questa particolarità? Insomma, indubbiamente si capisce che è una cosa studiata, insomma.
1: Sì, anche quello è una sfida, perché chi ha creato la
0: grafica,
1: l'art director, è Mauro Serra, che è un fotografo che è famoso per la saturazione dei colori, per cui quando gli abbiamo proposto All Things Bright, quindi tutto è luminoso, che è un po' come mettersi allo scoperto, uscire allo scoperto, non nascondersi più, allora lui è passato a cercare di eliminare le ombre, insomma, quindi ha creato quest'idea del bianco e la mano bianca, e ognuno ci vede un po' quello che vuole vederci. Qualcuno mi ha detto: ah, non sei più Dirty Enzo, adesso ti sei ripulito la mano.
0: Invece a me pensa che il titolo del tuo album mi ha fatto pensare a un libro e a un film che entrambi mi piacquero molto, parliamo ormai di una ventina di anni fa, che era Ogni cosa è illuminata.
1: Esatto.
0: E non so se c'è anche in questo caso qualche riferimento, una tua... Allora vedi, sono stato bravo, dai.
1: Sei stato bravo.
0: Ho studiato, ecco.
1: Ecco.
0: E poi
1: del titolo viene da lì.
0: Il caso ha voluto che poi dopo la visione del film ebbe addirittura l'opportunità di andare in Ucraina, che è appunto la terra natia del protagonista e dell'io narrante, e quindi insomma ha avuto anche questo riscontro. Ovviamente non ci sono andato per fare nessun tipo di invasione, ero proprio da turista, insomma, in tempi non sospetti. Però ecco, questo gancio con il titolo del tuo album mi sembrava pertinente, quindi insomma mi fa piacere che in qualche modo la mia attenzione sia caduta su qualcosa di importante. Di che cosa parla in generale? Cioè, qual è il mood di questo album?
1: Ma diciamo che è un po' su delle mie sensazioni interne sviscerate. Cioè, per esempio, in All Things Bright praticamente sostanzialmente quando ti senti così giù che non hai voglia di fare niente, se ti guardi intorno vedi che tutto quanto emana luce, quindi ti puoi riprendere. Ma in Chains sono le catene mentali che ti tengono...
0: Che a volte ci bloccano, certo.
1: Sì.
0: Io vedo che tu hai, diciamo, nei tuoi trascorsi hai anche dei contatti e delle collaborazioni con un altro mio scrittore del cuore, che è Joe Lansdale. Ci racconti qualcosa al riguardo? Perché io penso di averli consumati i suoi libri
1: Anch'io. Quindi... Ma in realtà mi hanno chiamato per fare la colonna sonora di un documentario dove lui viaggia in Puglia ripercorrendo i diari di un altro scrittore. Per cui mi hanno commissionato, diciamo, delle cose partendo da delle idee, tipo, non so, quel pezzo di Neil Young che c'è nel film Jim Jarmusch, oppure non
0: so, Dead Man, tipo quelle cose così.
1: Dead Man, sì. Per cui piano piano ho ricostruito a modo mio queste ambientazioni.
0: Però insomma, sapendo che ci avevi a che fare con quest'autore, penso che il piacere sia stato doppio, no? Oltre a quello, diciamo, di...
1: Ah sì, lui l'ho conosciuto direttamente perché le avevano già girato. Però insomma è stato per me.
0: Beh, i romanzi con Harpe e Leonard sono quanto di più godereccio ci possa essere, sia come lettura d'evasione che come, diciamo, ecco, forse se vogliamo capire l'America, quella proprio tra virgolette pessima che ormai adesso ha il predominio, quella chiave di lettura potrebbe essere una lente di ingrandimento interessante, una specie di microscopio puntato proprio sul cuore più bizzarro dell'America, insomma, dove ovviamente attecchisce più facilmente anche la politica più becera dominante oggi, no?
1: Sì, ma che poi è abbastanza diffuso anche qua da noi.
0: Ah beh, certo. Senti, c'è qualcosa in
1: particolare?
0: Sì, infatti, speriamo che la musica ci salvi. C'è qualcosa in particolare che ti lega a un brano o a, diciamo, ad un momento della registrazione? Per esempio, questo fatto che tu ti sei trovato solo come un gambo di sedano per certi versi, c'è stato mai il momento del terrore, della vertigine, del, come dire, la solitudine dei numeri primi, tanto per rimanere in tema di libri da citare?
1: Beh, diciamo, quello prima di entrare in studio, perché poi in studio ovviamente non sei mai da solo, però diciamo che l'aspetto faticoso è stato che mi hanno blindato su una sedia dietro dei microfoni e mi hanno lasciato lì un giorno e mezzo per 35 takes.
0: Qua c'erano praticamente, un altro po' interveniva Amnesty International.
1: Esatto, volevano chiamare l'UNICEF.
0: Beh, comunque, insomma, mi sembra che ne sei uscito fuori sicuramente migliorato, sì. Ecco, insomma, è stato un sacrificio, come dire, per il quale valeva la pena, diciamo, essere torturato, no?
1: Sì.
0: Senti, dicevi, scusa, ogni tanto il segnale va e viene, ridim, per favore?
1: No, dico, quella del gambo di seta non me la segno.
0: Eh beh sì, insomma, ci sta.
1: Perché in America si diceva naked, no? Quando ci si presenta da soli, acustici, sul palco, certo. Nudi e crudi.
0: Eh beh, diciamo che anche il sedano con un goccino d'olio e un po' di pepe c'ha la sua logica. Senti, che ti volevo dire? Questo disco prevede delle presentazioni, cioè ci sono state già, ce ne sono in previsione. Che cosa succede adesso per farlo ascoltare, diciamo, dal vivo?
1: Niente, io adesso ho già fatto delle serate di presentazione sia qua a Bologna che qua intorno in provincia, ho altre due o tre serate qua in zona, poi adesso spero da settembre di riuscire a trovare, ad organizzarmi per farlo un po' in giro. Dovrò venire anche a Roma, immagino.
0: Allora io ovviamente ti faccio presente che, insomma, l'avrai capito, non sono proprio di quelli al passo con la tecnologia più spinta, quindi magari quando sarà con WhatsApp, che già per me è una tecnologia avanzatissima, magari facci sapere, così troviamo l'occasione anche per fare dei lanci, ripresentare il disco in occasione di questi live, non necessariamente a Roma, insomma, l'importante è che ci sia qualcosa che appunto verrà proposto in giro per l'Italia.
1: Sì.
0: Allora, beneficio tuo, dimmi.
1: No, no, dico lo farò certamente.
0: Grazie, insomma, te ne sarò riconoscente. Stavo dicendo che a beneficio tuo e di chi ci ascolta, anche di questa intervista sarà disponibile a breve un apposito podcast appunto riservato a questa rubrica Ascolti Doc, e ovviamente a te, Andy, ne farò, come dire, te lo manderò con un link su WhatsApp in maniera tale che lo puoi, come dire, diffondere ai quattro angoli del pianeta, sempre che il pianeta abbia degli angoli. Senti, a questo punto è il momento dei saluti. Io ti ringrazio, ovviamente ringrazio Simone Scifoni che mi ha permesso questa intervista, e ovviamente spero di avere presto occasione di ascoltarti dal vivo. Ovviamente complimenti per questo disco, per Joe Lansdale e tutto il resto. E quindi niente, ti saluto, ti ringrazio, ci salutiamo con l'ascolto della title track di questo album uscito il 25 maggio per la Blues Records, e quindi ringraziamo nuovamente Andy Carrieri ascoltando All Things Bright. Buon proseguimento.
1: Grazie.

0: RadioCittàAperta.it in diretta giovedì 16 luglio 2026, sono le 14.39, scattate in questo istante, Forno One. Salutiamo di nuovo Andy Carrieri, bluesman, che è stato ospite nella puntata di oggi di Ascolti Doc. Ci siamo congedati da lui ascoltando la title track del suo lavoro uscito il 25 maggio, All Things Bright, e anziché passare come di consueto all'ascolto di una novità, ho preferito, diciamo proprio per una questione di cuore, dare la precedenza a Suzanne Vega con questo Flying with Angels, che è il titolo del suo nuovo lavoro ma è anche il titolo del tour che sta portando avanti ormai da parecchi mesi. È in Europa già da qualche tempo, stasera si trova a Vienna, poi arriverà in Italia con 5 date da Padova, passa qui a Roma alla Casa del Jazz, poi Napoli, Carpi, Monforte d'Alba e Pisa, per poi andare in Scozia e proseguire attraverso il Regno Unito per poi addirittura a settembre arrivare in Nuova Zelanda. Io ho sempre avuto un debole per Suzanne Vega, da 40 anni la seguo. E tra l'altro un valore aggiunto di questa tournée è la presenza del chitarrista Jerry Leonard, che ammirai appunto in coppia con lei in un bellissimo live di qualche anno fa a Villada, chitarrista già alla corte di David Bowie, veramente un'orchestra nelle mani di un chitarrista, un prodigio che si fa musica con la classe, la delicatezza e l'eleganza di una farfalla come Suzanne Vega. E per rimanere in ambito di live, in questo weekend parte e si conclude in realtà il Tolfa Jazz Festival, che sinceramente è uno degli appuntamenti più interessanti, soprattutto per chi si trova dalle parti nostre qui a Roma. Questa edizione parte domani 17, quindi fa venerdì, sabato e domenica, finisce il 19. Tra l'altro nella giornata di sabato, tra le piazze del borgo ci saranno delle esibizioni live, tra cui quella anche di una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta e del sottoscritto, Chiara Turrini, che appunto da blueswoman ci farà ascoltare i brani del suo repertorio, usciti sempre per la stessa etichetta, la Blues Records, di Andy Carrieri, ma ci arriveremo dopo, perché nella serata di sabato un nostro amico come Fabrizio Bosso si esibirà con il suo trio, quello che presentammo a suo tempo, quello di Welcome Back, con Alberto Marsico e Alessandro Miretto, quindi per celebrare un doppio live, perché domani qui a Roma ci saranno i 100 anni di Miles Davis, celebrati con l'orchestra diretta e comunque insomma con gli arrangiamenti di Fabrizio Bosso, che ripresenta il capolavoro con la musica di Miles Davis e l'orchestrazione di Gil Evans, Sketches of Spain. Quindi domani con l'orchestra, invece sabato in trio a Tolfa il nostro amico Fabrizio Bosso, e quindi ci andiamo ad ascoltare proprio uno dei brani che sicuramente farà parte della scaletta di sabato, ossia Welcome Back. Fabrizio Bosso.
1: Ciao, sono Fabrizio Bosso e anch'io ascolto Forno One.

Allora, a scanso di equivoci, siccome insomma spesso si fa un pochettino, si danno per scontato troppe cose, ricordiamo per chi vuole seguire Fabrizio Bosso domani 17 luglio alla Casa del Jazz. Intanto ci sarà un importante, come dire, incontro che precede il live, perché a partire dalle 19:30 Fabrizio Bosso verrà, come dire, intervistato dal grande critico e scrittore di musica Ashley Kahn, proprio per ricordare dal suo punto di vista i 100 anni di Miles Davis e cosa che poi avverrà sul palco, perché con l'orchestra verrà presentata una rilettura di Sketches of Spain, lo storico album, uno di quelli in cui Miles Davis collaborò con Gil Evans. Mentre invece il giorno dopo, quindi parliamo di sabato 18, a Tolfa, nell'ambito del Tolfa Jazz, in trio Fabrizio Bosso si esibirà con Alberto Marsico e Alessandro Minetto, ed è molto probabile che tra i brani verrà presentato anche questa Welcome Back, che era la title track dell'album che usciva l'anno scorso, proprio per celebrare appunto le gesta di questo trio, e che venne presentato qui a radiocittàaperta.it. Ma adesso è il momento degli auguri, perché oggi compie gli anni un personaggio che con il sottoscritto e diciamo, con questa trasmissione ha sempre avuto molto a che fare, un legame particolare. Quindi oggi, per fare tanti auguri al nostro amico Vincenzo Bottone, mi sembra che sia il caso di dedicargli un brano, e in questo caso andiamo a ripescare un brano del grande e grosso Solomon Burke, che ci ricorda che oggi è il tuo compleanno. Quindi, today is your birthday. Tanti cari auguri, Vincenzo. A presto.

brutti. Beh, insomma, ci stavano tutti gli auguri per il nostro bottone. Solomon Burke, today is your birthday, proprio perché è proprio oggi il compleanno di uno dei nostri ascoltatori più fedeli e uno dei miei amici più cari. Sul lago di Martignano sicuramente avremo occasione di rivederci e di riabbracciarci molto presto. Allora, come avrete notato, sono un paio di puntate in cui una delle tradizioni della radio, di questa trasmissione in particolare, ossia quella di celebrare in musica compleanni ascoltando gli artisti che o compiono gli anni oppure magari sono venuti a mancare nella settimana di programmazione di Forno One, è una regola che è saltata, perché sono talmente tante le occasioni di live da lanciare, da promuovere, da segnalare soprattutto, che non c'è spazio per questa consuetudine, che tornerà sicuramente appena, insomma, la situazione ce lo concederà. Intanto voglio dirvi, a proposito di concerti da non perdere, che per gli amanti del blues che non si trovano appunto da queste parti, però c'è il Pordenone Blues Festival, che nella giornata di sabato 18 luglio al Parco San Valentino vede un trio veramente importante: Toby Lee, Judith Hill e Chris Barras, Hollow Souls, per un festival in cui appunto il blues la farà da padrone. Ma a noi la cosa che interessa è ricordare appunto Judith Hill, la quale oltre a questo live sarà presente di nuovo in Italia in autunno, perché sarà qui in Italia il 15 ottobre e il 16 ottobre vicino Trento e allo Spoleto Jazz Festival. E per annunciare appunto l'arrivo in Italia di questa importante artista, vi ricordo una che ha collaborato con Prince, che ha lavorato anche con Michael Jackson, insomma veramente un artista di prima grandezza, ma anche Stevie Wonder, ascoltiamoci la sua rilettura di un brano di Phil Collins che faceva parte della colonna sonora di una serie TV che ha avuto parecchio successo, Tanti piccoli fuochi. In originale il titolo era Little Fires Everywhere, protagonista una importante attrice come Reese Witherspoon. Ma a noi la cosa che interessa è che tra i brani della colonna sonora c'era la nostra Judith Hill, che presentava In the Air Tonight, brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.

0: Eccoci qua di ritorno dagli spot di metà trasmissione. Siamo tornati con una nostra vecchia conoscenza, Gloria and the Doctors, con la celebre I Just Wanna Make Love to You, proprio perché la sua voce, con il suo, diciamo, con il suo grosso groove, il suo carisma, sarà presente tra le vie del borgo di Tolfa nella giornata di sabato a partire dalle 18, con musica dal vivo lungo le strade, tra cui appunto la band di cui abbiamo ascoltato un brano, ossia Gloria and the Doctors, nella giornata in cui al centro dell'attenzione saranno Anaïs Drago e Fabrizio Bosso Spiritual Trio, che è quello appunto che abbiamo ascoltato con Welcome Back. Quindi, come dire, un trio energico però molto molto singolare, perché appunto prevede l'organo Hammond, la tromba e la batteria. Per quello che riguarda le altre date del Festival di Tolfa, domani ci sarà il live di Frida Bolani Magoni con Davide Sciorti e Nuova Forma Army, questo venerdì 17, mentre invece la giornata conclusiva di domenica ci sarà Lucia Filaci e Vittorio Cuculo Quintet, Ada Montellanico Trio, Matteo Paggi e Riccardo Pasquini, quindi un trombonista già alla corte di Enrico Rava. Insomma, sarà molto interessante come chiusura della rassegna di Tolfa. E adesso, a questo punto, a proposito di concerti live presenti, cioè futuri e passati, qualche giorno fa, nel cercare qualche recensione di un live che mi è piaciuto molto l'altro giorno, quello di Cécile McLaurin-Salvin, mi sono imbattuto in una bellissima in un bellissimo articolo sulla rivista Musica Jazz, autore proprio il direttore della rivista, quindi insomma una denominazione di origine controllata. Luca Conti abbinava due concerti che si sono svolti nella stessa giornata a Umbria Jazz il 5 luglio, quello di Cécile McLaurin-Salvin e quello di Annie and the Caldwells. E visto che io non ho mai proposto nulla di quest'artista e della sua famiglia, mi sembra opportuno approfittare, magari dopo vi leggerò anche qualche riga se ci scappa, della recensione di Musica Jazz riguardo Annie and the Caldwells, ma noi intanto ascoltiamoci Don't You Hear Me Calling, Annie and the Caldwells.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Addirittura Luca Conti, nel raccontare il live di Annie and the Caldwells, faceva notare che nonostante fossero la opening act, diciamo aprivano per John Batiste, che dice appunto il giornale teorica star della serata, si sono rivelati di gran lunga più interessanti. E qui insomma c'è tutta la storia della comunità afroamericana, quindi rimandi alla chiesa, insomma anche l'idea della famiglia coinvolta all'interno della band, insomma ci sono delle cose che fanno parte quasi del canone di tanta storia della musica afroamericana. Ma parliamo di altro, parliamo di un live al quale ho assistito domenica sera, per certi versi molto distante dalle sonorità che normalmente frequentiamo qui a Forno One, però devo dire che è stato un live che mi ha trascinato da un'altra parte. Tra l'altro un ragazzo di 26 anni con una, come dire, confidenza col palco, con una energia, con una capacità anche di arrangiare brani, insomma aveva una band di 9 elementi da tenere a bada. Sto parlando di Jordi Grip, che si è esibito dal vivo per 2 ore al Lars Rockfest di Chiusi, un posto dove ormai cerco di andare tutti gli anni, veramente un luogo ideale per me per assistere a dei live interessanti e mai banali. Tra l'altro, come già ribadito altre volte, ad ingresso gratuito, il che non guasta affatto. Insomma, un ragazzo con tante belle idee, con tanti guizzi geniali, in alcuni casi posso arrivare anche ad azzardare dei paragoni molto molto impegnativi come con Frank Zappa o con Robert Fripp, però insomma non voglio mettere etichette. Questo ragazzo ha già dimostrato di avere le idee molto chiare, deve solamente forse imbrigliare un po' la sua forza veramente da puledro scatenato. Sta di fatto che voglio farvi sentire un brano dal suo The New Sound, l'album con il quale l'altro anno ci ha stupito abbastanza. Jordi Grip, The New Sound.

Black Widow, questa era Judith Hill, la quasi title track del suo album, ormai possiamo dire penultimo, perché in qualche settimana dovrebbe uscire il nuovo lavoro che verrà presentato in Italia in autunno. Letters from a Black Widow è proprio una specie di, come dire, di autocoscienza, una specie di seduta psicanalitica su canzone, appunto, che parla della vita non certo facile che ha avuto sia da ragazzina, tra l'altro di sangue misto, se si può usare questo termine, perché era figlia di una pianista giapponese e di un bassista afroamericano, e quello che sarà poi la sua fortuna a livello di geni, perché ovviamente a livello artistico la cosa diventerà veramente un valore aggiunto, invece la penalizzava perché, che ne so, andava in una scuola dove era l'unica bambina nera, e, insomma, episodi di bullismo, eccetera eccetera. Scopre di avere una bellissima voce, diventa la corista di grandi nomi come Stevie Wonder, Rod Stewart, Mike Oldfield, Carole King, e poi a un certo punto il salto di qualità, entra a far parte dell'entourage di Michael Jackson. Mesi e mesi di prove per questo This Is It, il tour che doveva appunto lanciarla definitivamente, però purtroppo il 25 giugno del 2009, come sappiamo, Giacomo muore e quindi il tour viene cancellato. Insomma, tanta sfiga, va detta, indubbiamente non è stata molto fortunata. Spero di avere l'occasione di vederla a Spoleto, farò il possibile per andarci, perché appunto in autunno sarà qui dalle nostre parti, ma ci sarà anche questo, però non è l'occasione per sentirla nella bellezza del suo repertorio per intero, perché questo Blues Festival di Pordenone la vede come coprotagonista insieme ad altri. La cosa che volevo dire, tornando a Jordi Grip, al suo live eccezionale al Lars Rock Fest, ditemi qual è il festival dove siete, come dire, comodamente seduti a 50 metri dal palco a mangiare a buon prezzo del cibo, devo dire molto superiore al prezzo pagato, e poi dopo alzarvi, andare sotto il palco e vivere tutta la situazione con grande disinvoltura. Tra l'altro un festival che è corredato anche da tanti bei stand di libri e di dischi, e ovviamente io, vedendo il reparto dischi così allettante, non mi sono lasciato, come dire, sfuggire l'occasione di andare a pulciare nella bancarella delle occasioni, ed ho trovato un bellissimo album che non avevo più, di Ray Cooder, Bop Till You Drop, parliamo di fine anni 70, in cui duetta in un paio di brani con la grande nostra amica Chaka Khan, e questo è uno dei due brani, andiamocela a riprendere da quell'album così vecchio ma così interessante, Ray Cooder, Don't Mess Up a Good Thing.

Cécile McLaurin-Salvan appartiene a quella rarissima categoria di cantanti che non si limitano ad interpretare un brano, ma lo mettono in scena dall'interno. La sua vocalità non si limita a cantare bene, formula che nel suo caso sarebbe addirittura riduttiva. Canta come chi conosce la storia del jazz vocale, del blues, della musica barocca, del cabaret, della chanson, del musical, ma non si sente obbligata a scegliere una sola genealogia. Ogni composizione diventa una piccola camera teatrale. Si entra, si osservano i mobili, le ombre, gli oggetti fuori posto. Poi a un certo punto la stanza cambia luce e quello che sembrava un sentimento lineare rivela un doppio fondo. Ed è qui che McLaurin-Salvan fa la differenza. Non nella pura bravura, che è pure evidente, ma nella capacità di non consegnare mai un'emozione in modo univoco. Può essere tenera, senza diventare sentimentale, ironica senza diventare caricaturale, drammatica senza appesantire la frase, antica e contemporanea nello stesso respiro. Queste bellissime parole, che io non sarei stato in grado di scrivere, possono in qualche maniera far capire lo spessore di questa artista, Cécile McLaurin-Salvan, che prima di Umbria Jazz era venuta a Roma ed io l'ho ammirata in quella circostanza, in cui tra l'altro ha presentato la title track di quello che è il suo ormai penultimo album, perché nel frattempo ne è uscito un altro anche con la Metropole Orchestra, e la title track era Oh Snap, che, visto che aveva questo finale un po' elettronico, l'ha sapientemente miscelata, dando prova anche di saper fare gli omaggi giusti al punto giusto, mettendoci in mezzo I Feel Love di Donna Summer. Veramente un colpo di genio che ha concluso una serata particolarmente efficace. Sempre in ambito di figure femminile, il futuro è donna, secondo me, quindi bisogna far sentire tanta musica prodotta da donne, perché hanno uno sguardo che comunque ha bisogno, anzi abbiamo bisogno di quello sguardo, e noi ci possiamo solo che nutrire di questo. Andiamo ad ascoltare questa artista che mi è stata suggerita da un mio caro amico, che c'ha un po' l'occhio lungo su quello che riguarda il free jazz, le cose un po' alternative. Si tratta di una musicista compositrice del Tennessee, Zoe Hamba. Suona il sassofono ma fa tante altre cose. Andiamo a sentire la title track del suo album del 2026, Zoe Hamba con Eyes Full.

approfondiremo l'ascolto di questo Eyes Full, Zoamba, un artista da tenere d'occhio, segnalatami da Giulio, un caro amico che di solito quando parla non parla mai a vanvera. Allora, mi è arrivata una richiesta al 340-197-4468. In passato l'avevo già fatto, abbiamo deciso di dare ampio spazio a questo album che sicuramente non propone niente di nuovo, ma in questo caso la definizione del titolo sia perfetta, è perfetta, perché Now More Than Ever, ora più che mai, c'ha ragione Brian Jackson quando decide di ritirare fuori il repertorio da lui a suo tempo composto a quattro mani insieme a Gil Scott-Heron, rivedendolo, correggendolo, adattandolo ai tempi moderni, e visto quello che di recente è successo con protagonista per l'ennesima volta l'ICE, questa terribile squadriglia della morte, questo squadrone della morte che è tornata ad imperversare negli Stati Uniti, evidentemente quello che veniva annunciato e strillato più di 50 anni fa da Brian Jackson con Gil Scott-Heron è quanto mai attuale. Quindi ascoltiamoci The Revolution Will Not Be Televised nella rilettura targata 2026 di Brian Jackson.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao ciao, ben trovati, benvenuti, Radio Città Aperta.it, in rigorosa diretta come ogni lunedì e poi in replica il martedì. C'è Puzzle, il gioco di casche e gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Io sono Gianluca Polverari con voi. E allora, in diretta il lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14, quindi saluto sia chi ascolta la diretta, sia chi ascolta la replica, sia chi ascolta il podcast, perché poi questa trasmissione la troverete anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Allora, oggi avremo ospite un bravo cantautore che viene dalla provincia di Brescia, più o meno dal lago di Garda. Lui si chiama Marco Toninccelli, forse qualcuno ricorderà la sua band, si chiamavano Juju Dantan, suonarono anche di spalla Sean Lennon, che li ascoltò su MySpace e li contattò e li volle con sé dal vivo come spalla nelle date italiane. Ora quella band non c'è più, Marco Toninccelli continua con la sua carriera solista e ha realizzato questo bel disco dal titolo Tears, che in gaelico vuol dire più o meno affaticamento, stanchezza interiore, e di questi tempi ce n'è di stanchezza interiore, sia per il clima, sia per le brutte notizie, sia per un incerto futuro che sicuramente non ci conforta. Detto ciò, Puzzle cercherà di aiutarvi a trascorrere due ore belle in compagnia di musiche e altre. E allora ricordo che potete interagire con me attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Nel frattempo sono stato pizzicato da una zanzara, mi sa tanto. Oh, allora, per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone e vedere la copertina sia dal sito di Radio Città Aperta che dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Inoltre ricordo che, questa radio la potete ascoltare tramite Alexa, quindi dite ad Alexa: mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e si potrà ascoltare da ogni angolo del mondo la nostra bella radio, che non vive di sola aria, non vive solo del contributo artistico e contenutistico dei DJ di Radio Città Aperta, ma vive anche attraverso proprio i soldini dei DJ e degli soci di Radio Città Aperta. Però, se ci volete dare una mano, so che il periodo è quello delle vacanze, si spende, si spande, alcuni di voi, altri purtroppo no, e beh, però se volete darci un supporto affinché la nostra musica, la nostra voce, la nostra informazione si possa sentire al meglio e possa arrivare a trasmettere per più tempo possibile, e beh, allora vi chiediamo veramente di sostenere Radio Città Aperta. Basta andare sul sito dove c'è scritto sostieni Radio Città Aperta, potete dare il vostro contributo con carta di credito o PayPal, e sicuramente sarà cosa ottima per quello che facciamo. Tra l'altro questo è un appello che rivolgo spesso anche a tutti gli artisti, musicisti che ci ascoltano, che spesso noi supportiamo con interviste, con messe in onda, con promozioni. Beh, questa non è una cosa scontata, quindi magari, ecco, un supporto noi lo diamo, magari dateci anche voi un vostro aiuto, perché poi la nostra voce vi permette anche di farvi ascoltare, e ultimamente non è che è proprio facile farsi ascoltare dovunque. Bene, ci siamo pronti per iniziare, si parte.

Loro vengono dalla Francia, dalla sempre ricca Francia musicale, anche se poco conosciuta, seppur cugini vicini, ma spesso tendiamo ad ascoltare roba più americana o inglese o britannica, quando anche dalla Francia arrivano tantissime belle cose. Questi si chiamano Princess Thailand. In This Room, la traccia dall'album And We Shine, e quindi da questa stanza, quella della diretta di Radio Città Aperta, io vi saluto, vi invito a interagire con la trasmissione. Non è che vi saluto perché vado via, ho appena iniziato, fino alle 18 se ascoltate la diretta, fino alle 14 se ascoltate la replica. Vi saluto e quindi vi invito a utilizzare il contatto SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Salutiamo un po' di persone, Ignazio ad esempio, salutiamo Beatrice, salutiamo poi chi c'è qua, Claudio, Cecilia e ancora Niki, la Almost Halloween Time Records, ben trovati anche a loro. E quindi dalla musica di una band francese chiamata Princess Thailand a quella di una band che viene dal Belgio, da Bruxelles, anche dal Belgio vengono tante belle cose, alcune note, i più famosi che mi vengono in mente sono i Deus, o Deus se preferite, però poi ci sono tante altre realtà sicuramente molto valide, un'altra che adesso non mi viene in mente, mannaggia, sono venuti a suonare anche al Traffic di Roma qualche anno fa, un paio d'anni fa, mi torneranno in mente, oppure i loro dischi, vabbè, pazienza. O qualcuno di voi mi aiuterà a ricordarli. Però tra i gruppi belgi ci sono anche questi bravissimi, Baby Fire. Ci concediamo un po' di grace, un po' di grazia che ci vuole di questi tempi, in un'epoca selvaggia, antipatica, piena di mostri. C'è la bella musica, talvolta a commentare questa brutalità, talvolta a renderci l'ascolto e il tutto più importante per un distacco dalla realtà.

Grace, è il brano dei Baby Fire da Bruxelles. Un cantautorato dolente, post-punk, che trova dei punti di contatto anche con Shannon Wright, con Carla Bozulic. In questo disco partecipano anche, così come ospiti, Eugene Robinson degli Oxbow, Dana Schechter degli Insect Ark e Swans, Penny Rainbow dei Crass, insomma un bel dischetto che usciva qualche anno fa, nel 2022, per Baby Fire, altra chicchetta che Puzzle vi propone. Quelli che seguono invece sono, diciamo, più conosciuti, o si stanno facendo conoscere meglio in quel d'Inghilterra, sono di Bristol, adesso mi confondo tra Bristol e Brighton, lo andiamo a verificare subito. Formazione che viene da Bristol, ricordavo bene, Tara Clerkin Trio, il loro secondo album, Somewhere Good, è stato anche protagonista di 33x2 qualche settimana fa. Abbiamo ascoltato questo bellissimo album ricco di suggestioni tra new wave, post rock e altro, jazz assolutamente. Questo è Slow Island, un brano che racconta alla fine di come non si riconosca più il luogo dove si vive, dove si è cresciuti, dove ci si è, insomma, piantate originariamente le proprie radici. Queste radici sembrano quasi essere sradicate dall'ammodernamento, dalla visione di, ecco, politici e architetti particolari che vanno a smontare proprio quello che è l'humus sociale, antropologico di alcune città, qui a Roma lo sappiamo bene, e anche in altre città d'Italia, pensiamo a Venezia, Firenze e via dicendo, come il turistificio sta distruggendo appunto l'anima delle città. E allora qui c'è quasi un'idea, un arrendersi, l'idea concreta di andarsene a vivere in un'altra parte, in una parte dove si possono piantare nuove radici, dove ci si possa ritrovare un po', ecco, più appartenenti a un determinato territorio rispetto a quello attuale, dove insomma si fa fatica a riconoscersi. Più o meno racconta questo il brano dei Tara Clerkin Trio, Slow Island, bellissimo album, bellissima canzone.

splendida canzone, splendido disco e splendido anche argomento, perché si va a trattare un tema come quello del trovarsi disorientati nel luogo dove si è cresciuti, dove si è creata la propria vita ed esperienza, non riconoscere più i propri posti, così per una gentrificazione e che porta veramente a togliere le radici, l'humus nella città dove si è cresciuti, portando magari molte persone a decidere di andarsene, di andare via, nonostante, ecco, si abbia ancora l'amore per quei posti, ma che non si riconoscono più. Saluto Vincenzo, Roberto e Fabio. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, in diretta ogni lunedì Puzzle, il gioco in casa e gli altri suoni, ogni lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 e poi chiaramente in podcast. Oggi, come annunciato, abbiamo ospite un artista che viene dal Lago di Garda, dalla provincia di Brescia, si chiama Marco Tonincelli. Un artista che ha scritto questo album dal titolo Twirse, se lo dico bene, comunque una parola in gaelico irlandese che indica una forma profonda di affaticamento e stanchezza interiore, realizzato nell'arco di 10 anni tra Italia e Inghilterra. Beh, è un disco che vive di atmosfere cantautorali molto intime, decadenti, melanconiche, con qualche spruzzo dark, ma soprattutto, ecco, un'intensità interpretativa che ora andremo ad ascoltare con In the Hay Halls, e poi avremo al telefono con noi proprio Marco Tonincelli.

0: Andy Hay Halls è la seconda traccia da questo album Tears di Marco Tonincelli, un album che si compone di 8 brani. E questo è anche un videoclip che potrete poi vedere anche dopo quando pubblicherò il podcast dell'intervista. Nell'articolo c'è il video e l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, preso da Spotify. Poi ne parleremo più tardi, ma adesso abbiamo Marco Tonincelli con noi al telefono. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto. Allora, Marco Tonincelli, ex Juju Dantan e ora attivo, insomma, già da tempo con una sua, diciamo, carriera solista. Ed ecco qui arrivare un album dal titolo Tears, se lo dico bene, perché è una parola in gaelico irlandese.
1: Non volevo entrare subito a gamba tesa nella pronuncia.
0: Come si dice?
1: Allora, gaelico irlandese è come giustamente dici, la pronuncia corretta, senza pretendere peraltro di averla nemmeno io, però sarebbe Tersche.
0: Ah, ok, Tersche, okay.
1: Tersche o Tursha, se vogliamo latinizzarlo un pochino, sì, perché appunto quello che si scrive non è decisamente quello che si legge in gaelico.
0: Che vuol dire affaticamento, stanchezza interiore? Beh, ne abbiamo parecchia, dicevo prima, di stanchezza interiore e di affaticamento per il clima, e quindi ci soffoca. Anche tu lì dalle tue parti mi dicevi che stai soffrendo parecchio dalle parti del lago di Garda.
1: Ma in quei giorni in cui mi manca l'Inghilterra.
0: Sì, anche perché si sono un po' abbassate le temperature in Inghilterra, da quello che so, e da amici. Anzi, ieri vedevo.
1: Sì, anche se comunque pure là
0: hanno sofferto.
1: È un po' una cosa mondiale. Al momento lo stiamo un po'. Stiamo soffrendo un po' tutti innalzamenti abbastanza importanti di temperature dovuti a anni di totale disinteresse verso quello che era di fare le cose per bene, e adesso ne paghiamo tutte le conseguenze, direi, insomma, è abbastanza chiaro, sotto gli occhi di tutti, insomma,
0: certo.
1: Le conseguenze le stiamo cominciando a vedere anno dopo anno.
0: Anche se ieri appunto soffocavo dentro casa e ogni tanto mi diverto un po' il rosicare, trovare qualche speranza, sentivo, chiedevo ad Alexa, che ne so, a Stoccolma che tempo c'è, mi diceva ieri in effetti 14 gradi, in Germania 18, a Dresda 16, Monaco 18, insomma, quindi almeno dico lì respiro,
1: no?
0: Esatto. E invece qui schiattiamo, ma la stanchezza interiore, l'affaticamento non è solo climatico, si accompagna anche magari a tante tremende notizie che leggiamo quotidianamente, all'avvento di personaggi sempre più inquietanti, insomma, un qualcosa che ci mina psicologicamente.
1: Sì, ha un po' a che vedere sicuramente con questo e con, diciamo, anche solo l'uscire in qualche modo da una post-adolescenza e raggiungere un'età adulta in cui si intraprendono certe situazioni, certe realtà che ti coinvolgono in un modo un po' più compassato, diciamo, meno attivo, reazionario e un po' più di accettazione. Non è necessariamente una depressione, ecco, la cosa che mi interessava più che altro raccontare con il titolo del disco è proprio il fatto che mi piaceva questa cosa del fatto che è una parola sostanzialmente intraducibile, un po' come diceva Umberto Eco, dire quasi la stessa cosa. Il suo libro è molto bello, parla appunto di questa impossibilità di tradurre alcuni termini. Tursha in sé è un concetto che in italiano non si può esprimere con una sola parola, ma appunto con più parole, come dicevi tu, stanchezza interiore, ma anche un po' stanchezza dell'anima,
0: certo.
1: un tipo di stanchezza, diciamo, un po' più sottile e profonda allo stesso tempo, di quella che può essere appunto una sorta di magari disillusione o depressione o insomma senso di scoramento generale,
0: un senso di inquietudine per certi versi.
1: Ecco, esatto, sì, una cosa di questo tipo, come insomma avere la sensazione che ci sia qualcosa che non va, può avere a che vedere con il tuo senso di colpa oppure con quello che ti circonda, diciamo.
0: Quindi, certo.
1: Sì, esatto, l'idea era quella di insomma provare un po' a racchiudere la tematica di questi 8 pezzi che ho scritto in una parola soltanto, e questa parola è venuta ad essere Turscia, appunto, per una ragione o per l'altra, mi ci sono imbattuto veramente per caso.
0: Esatto, come ti ci sei imbattuto?
1: Ma c'è stato un breve periodo, brevissimo, nella mia vita in cui ho provato a esplorare un po' queste lingue morte, o non del tutto morte in realtà, perché il gaelico è ancora parlato in alcune zone dell'Irlanda, appunto, e anche della Scozia. Ho provato, diciamo, un po' così, come faccio quando voglio provare a scoprire qualcosa. Apro un dizionario e quando mi imbatto in una parola che mi piace o che in qualche modo mi risuona, mi fermo lì. E Turscia è stato una di queste. Quando mi ci sono imbattuto, ho pensato che era una parola bellissima, una parola appunto intraducibile, che un concetto che in italiano non esiste esattamente, che appunto in qualche modo rappresentava, che aveva
0: questo stato d'animo, certo. Però le canzoni hanno un titolo in inglese che
1: sì,
0: si capisce
1: in inglese,
0: chiaramente.
1: In inglese britannico, esatto. La regina.
0: Noi abbiamo ascoltato In the Hay Halls, che è anche un videoclip che è stato realizzato, forse, chiedo, con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, parzialmente sì. Una buona metà di quello che compone il video sono gli animali, appunto, in particolare alcune animazioni delle piante, alcune rivoluzioni, alcuni passaggi un po' più oscuri, diciamo, che non abbiamo avuto modo di ricreare in altro modo, quelli sì, abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale. E l'idea era appunto quella di contrastare l'uso dell'intelligenza artificiale con queste immagini di natura vera all'interno, appunto, di un bosco in Toscana, proprio per creare questo contrasto e questa sensazione di decadenza, decadimento e rarefazione o diciamo imbruttimento della natura stessa. Quindi sì, l'idea era quella di usare l'intelligenza artificiale in modo un po' dark o ironico allo stesso tempo. Non so se è passato, non so quanto passi questo intento, però un po' la base era questo, ecco.
0: Disco che si compone di atmosfere, diciamo così, sotto forma di ballata, con un elemento acustico predominante, ma anche elettrico comunque entra in campo, e appunto una voce, quella tua, che risulta essere delicata ma anche dolente nello stesso tempo. Ecco, come hai lavorato su queste atmosfere?
1: Beh, la voce mi ci sono ritrovato così. La uscita purtroppo è quella che mi è stata data. Per quanto riguarda, diciamo, gli arrangiamenti e il lavoro sul disco in sé, diversamente da quanto fatto in precedenza magari con la mia band, il Dantan, l'idea era quella, appunto, di concentrarsi un po' più sui suoni un po' più scarni, ecco, ridurre tutto al minimo, per sì, appunto, rappresentare un po' di più quella che era l'anima dei pezzi stessa, un po' più intima e personale, se vogliamo, ma non necessariamente. Più che altro l'idea era quella di dare ai pezzi un'area più scarna, appunto, come dicevo prima. E pertanto sì, abbiamo registrato quasi tutto in presa diretta, chitarra e voce, sono stati registrati praticamente in session, diciamo, solitarie, ma appunto contemporaneamente, e poi ci sono stati alcuni interventi molto preziosi di Marco Tagliola stesso al piano, su diversi pezzi, e Andrea Squassina sempre al pianoforte, Francesco Scamporino al basso, su Nordo El Diad, che è la traccia numero 6, se non ricordo male, Giacomo Papetti al bass 6, su Foresight, e Giacomo Baronchelli alla batteria, su Roots and Diamonds, che è la traccia numero 7 del disco. Però ecco, come forse si può capire da quanto ho appena raccontato, sono, diciamo, proprio ridotti all'osso gli strumenti.
0: Sì, esatto.
1: Ci sono alcune registrazioni che ho fatto in giro, alcuni field recordings, per così dire, alcuni suoni di pioggia, alcuni suoni veramente di io che suono delle posate sul bordo di un lavandino per creare una ritmica, questo su The Caretaker, che è la traccia numero 4 del disco, e sono poi stati un po' rimaneggiati e ricostruiti, plasmati a nostro piacimento, per insomma dare un senso organico ma allo stesso tempo anche musicale a queste cose.
0: Allora ce l'ascoltiamo, The Caretaker, la quarta traccia dall'album di Marco Toninelli intitolato Turcia.
1: E buon ascolto.

0: questo è un altro episodio dall'album Tersha di Marco Toninelli, artista che viene dal Lago di Garda, dalla provincia di Brescia, già attivo con i Juju Dantan e ora in chiave solista. Dunque, con la tua band, ma è vera questa storia, insomma, di Sean Lennon che vi contattò via MySpace?
1: Sì, è tutto vero, oggi suona veramente assurdo. Correva l'anno 2007, quindi parliamo di un buon quasi 20 anni fa.
0: Sì.
1: Io ero un pulzellino di 20 anni scarsi, 21, precisamente. E sì, correvano i primi tempi, non esisteva Facebook, già ti dico questo, Instagram nemmeno.
0: Nel 2000.
1: Non c'era nulla del genere. Esatto, ed erano i primi tempi di MySpace, i tempi in cui effettivamente MySpace veniva utilizzato dagli artisti per farsi conoscere, per farsi sentire, per aprirsi porte che altrimenti non si sarebbero nemmeno mai viste da lontano.
0: Beh, il primo social che abbiamo iniziato ad usare sostanzialmente.
1: Esattamente, ed era un social fondamentalmente fatto per i musicisti, o comunque per qualcuno che voleva in qualche modo presentare, diciamo, qualcosa di sé,
0: certo.
1: Ecco, aveva questa possibilità di personalizzare un pochino tutto dall'inizio alla fine, cose che oggi i social non permettono più di fare. E successe così, appunto, con una normalissima richiesta di amicizia, come si fa ancora oggi, che feci io, perché era uscito appunto il disco solista di Sean, che mi stava incuriosendo, mi stava piacendo, e nell'arco di una settimana circa mi arriva questo messaggio che dice di Sean, il quale dice che ha sentito i nostri pezzi su MySpace e che mi sono piaciuti moltissimo e che vorrebbe portarci con sé nella sua tournée europea. Era una tournée mondiale, nella branca europea della tournée mondiale del suo Flaming Fire World Tour, che era appunto il suo secondo disco solista uscito quell'anno nel 2007. Ovviamente così su dei piedi sembrava tutto talmente incredibile, assurdo, che ci ho messo un attimo anch'io per effettivamente poi portarmi a credere che una cosa del genere si sarebbe potuta fare ed era effettivamente vera, non fosse qualcuno che stava cercando di scammarci, sai, magari voleva rapirci, rubarci gli organi, cose di questo tipo. E invece era tutto vero. Siamo stati poi contattati dal suo management, che ha fatto capire che la cosa era effettivamente vera, e siamo partiti a febbraio del 2007 per un paio di mesi, una decina di date, 15 di date. Sì, abbiamo fatto tutto il tour europeo: Berlino, Praga, Monaco, Germania, Inghilterra, Francia e Italia. Italia, sono nato a Milano.
0: All'epoca cantavate in italiano, giusto?
1: Cantavamo in italiano, sì. Pensa che all'epoca non avevamo nemmeno un disco. Avevamo un EP, che era a tutti gli effetti un demo di 4 pezzi. appena finito di registrare, insomma, l'anno prima praticamente, avevamo malapena suonato fuori la provincia di Brescia. Ci siamo trovati così a suonare un po' in tutte queste capitali europee davanti a migliaia di persone.
0: E come ve la siete cavata?
1: Non sa mai dirlo.
0: Vabbè, più o meno.
1: Credo bene, nel senso, i primi concerti ovviamente eravamo completamente
0: spaesati
1: fuori. Sì, non sapevamo proprio cosa stesse succedendo. Poi abbiamo cominciato un po' a ingranare, credo che insomma dalla seconda metà del tour abbiamo cominciato a suonare bene, tanto che abbiamo poi deciso di pubblicare un live prima di far uscire il nostro primo long play, il nostro primo disco, che era il 2009. Nel 2008 abbiamo fatto uscire un live che si chiama Live alle Grand Mix, che è stato registrato a Lille.

0: appunto a questo locale che c'è ancora, che si chiama Le Granite, bellissimo locale di Lilla, che va appunto un po' a, diciamo, documentare a, un po', l'abbiamo fatto più per noi che per altro, per, insomma, ricordarci di questa esperienza assurda che abbiamo avuto in quegli anni.
1: Cioè. E allora apriamo una parentesi, ci andiamo ad ascoltare proprio da live alla Gran Mixer, prendo qui da Bandcamp Patafione, se sei d'accordo.
0: Ma sì, sono d'accordo che è il più
1: tirato. Anche per fare un po' di storia.
0: Vai.
1: Juju Dantan.

senza allucinazioni su niente, praticamente senza senso. Si parlava di misteriosi marchigini attratti molti anche del pianeta e dell'imminente scesa

0: La band del nostro ospite Marco Toninelli, band che non c'è più e che fu attiva.
1: C'è ancora? Sì.
0: I Juju Dantan.
1: Ecco,
0: pensavo ormai no. Bene.
1: No, siamo ancora tutti vivi, tutti un po' meno attivi, diciamo, ecco, sulla band. Cioè, abbiamo fatto uscire un EP l'anno scorso, nel 25, si chiama Drifters. In inglese, quattro pezzi, ci siamo ritrovati dopo tanti anni, esatto, a risuonare insieme, e insomma è stato, diciamo, un progetto proprio di amicizia, del insomma ritrovarci dopo così tanto tempo a suonare insieme. Da questo ritrovarsi sono nati questi quattro pezzi che abbiamo deciso di far uscire così. Però ecco, io avevo un po' di tante altre cose che mi sono rimaste lì in questi anni, in cui sono un po' sparito, diciamo, dall'Italia, ma non solo, un po' dalla, se così vogliamo chiamarla, scena indipendente.
0: E ma tu sei stato anche in Inghilterra, lì suonavi?
1: Io ho vissuto in Inghilterra, sì, per 10 anni, ho suonato, sì, un po' così in solitaria, anche un po' nell'anonimato, diciamo. Appunto questi concerti che ho fatto così, un po', insomma, in alcuni locali a Londra, sono poi serviti, diciamo, a far crescere quelli che sono i pezzi che poi compongono Tursha. C'è stato un brevissimo periodo in cui con il chitarrista Christian Juju abbiamo messo in piedi una band che definirei post-punk o dark blues noise sludge,
0: come è chiamata?
1: Cosa. La band si chiamava Geppettos.
0: Geppetto,
1: ha passato attraverso diversi nomi. Prima era Achille Lauro, che abbiamo dovuto cambiare, perché
0: certo.
1: Achille Lauro ci ha contattato dicendoci no. Però Correvo non era ancora famoso, però è stato gentilissimo, ci ha detto, potevamo gentilmente cambiare nome perché stava per uscire col suo disco.
0: Okay.
1: Poi siamo passati a Vanna Marchi, questo era il secondo nome scelto, ci siamo guardati un attimo nei rispettivi occhi, abbiamo detto, ma forse è il caso che siamo a qualcosa di meno querelabile, e così
0: è uscito Geppetto.
1: Sì, era veramente anche questo un progetto molto così nato proprio dal trovarsi, dal puro piacere di suonare senza pretesa alcuna di uscire o registrare o firmare con qualsivoglia etichetta. E così è stato per un po', abbiamo suonato per circa un anno e mezzo in giro per i locali della Londra Est, e poi insomma ci siamo un pochino, insomma, il progetto un po' si è fermato, e io ho ricominciato a lavorare un po' sulle mie
0: canzoni.
1: Sì.
0: Disco che esce autoprodotto, questo tuo Tursh, in che formati? Digitale o anche fisico?
1: Allora, per il momento il disco è uscito l'8 di maggio, un paio di mesi fa, per ora è disponibile su tutte le piattaforme solo in formato digitale.
0: Uh-huh.
1: L'idea è quella per l'autunno, tra settembre e ottobre, di appunto stamparlo in formato CD e vinile.
0: Ah, ok.
1: Quindi sarà possibile, diciamo, ordinarlo, presumo attraverso Bandcamp o insomma vari altri canali che permette di avere uno shop, e poi ai concerti.
0: Ma sempre in chiave autoprodotto, ci sarà un'etichetta a darti una mano in questo senso per le stampe?
1: Lo capiremo.
0: Ok, rimaniamo in attesa.
1: Discorso, diciamo, esatto, al momento è un po' fumoso. Sicuramente il disco sarà stampato, da capire appunto dal punto di vista della distribuzione in che modo sarà appunto distribuito. Diciamo, c'è un po' di discorsi aperti, ecco, stiamo capendo con chi chiuderlo.
0: Dal vivo c'è qualcosa prossimamente?
1: Proprio oggi mi hanno chiesto così di suonare domani sera a un festival di Corti, qui in zona Brescia, al Castello di Moniga.
0: Castello di Moniga?
1: No, Moniga, okay. Che è una cittadina qui in provincia di Brescia.
0: Okay.
1: Il posto è molto bello, questa rocca, diciamo, sulla che dà sul paese, e nell'ambito di questo Cinema Corto, che è un festival itinerante che gira tutta l'Italia, l'associazione, diciamo, quello che si chiama Kino Caravan, e da un po' appunto sta girando un po' tutta l'Italia con questo festival di corti. Io farò un intervento di una mezz'ora prima dei film. Per il resto le date annuncerò qualcosina presto, su settembre, ottobre, e l'idea è quella di tornare un po' a suonare nei locali.
0: Ecco, giustamente.
1: Per l'estate, per ora, credo che insomma su agosto non faremo nulla, ma anche perché fa troppo caldo.
0: No, ben fatto.
1: Quello, sì. Poi insomma, ecco, essendo il disco uscito a maggio e i giochi erano un po' tutti fatti già per i festival estivi, quindi ci concentreremo un po' magari anche in trio, dove sarà possibile, sulle date autunnali, appunto. A breve spero di poter annunciare qualcosa sui vari canali sociali, che sono poi Instagram, Facebook.
0: E io ricordo che tra poco uscirà il podcast di questa intervista, e quindi troverete, oltre alla chiacchierata, il video proprio di Indie Halls e poi anche l'ascolto dell'intero album preso da Spotify. Allora, lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci dal disco che vuoi far conoscere.
1: Ok, allora di Tursha io proporrei Matter, che è la traccia numero 3.
0: Esatto, che qui il comunicato stampa dice: il racconto del fallimento di una vita condivisa, dove la stanchezza, sì, delle delusioni prevale sulla materia.
1: Sì, esatto, la materia del titolo è la cosiddetta, vuole essere anche un po' doppio senso, può essere sia la materia oscura che ci circonda, sia la materia grigia che abbiamo, oppure no, e anche la materia stessa di cui siamo fatti. Non per andare su Shakespeare, materia di cui sono fatti i sogni, però sì, insomma, questo più che altro quello che resta di ciò che facciamo, ecco, sono gli strascichi, i cosiddetti meme che lasciamo nell'aria dopo magari alcune parole dette o non dette.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare Matter. Io ringrazio Marco Toninccelli per essere stato con noi oggi ospite qui su Radio Città Aperta all'interno di Puzzle. Ricordo, l'album si chiama Tursha, con la scritta in Twirse. Ecco.
1: Esatto, si Twirse, ma guarda, forse è meglio chiamarlo così, così almeno, sì, lo si riesce a trovare.
0: Esatto.
1: Twirse.
0: Ebbene, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, qui tieni, a te mi
1: No, confondo. Guarda, grazie mille dello spazio dedicatomi, e insomma spero di vedervi a qualche concerto quest'autunno, e ecco, l'anno prossimo insomma sarà un po' quest'anno, quel che resta di quest'anno, insomma, dall'autunno in poi, e l'anno prossimo cercherò di portare un po' in giro il più possibile questo disco, e a settembre o ottobre, da quelle parti, dovrebbe uscire un secondo singolo,
0: okay,
1: che non voglio spoilerare, però ci sarà probabilmente anche un altro videoclip ad accompagnarlo, quindi
0: rimaniamo con, insomma, in attesa delle novità. Marco Toninccelli, Matter, dal suo album Tursha, scritto Twirse. Grazie Marco, ciao.
1: Grazie, ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, ciao.

Questa era la musica di Marco Toninelli, l'album Twitch. Scritto Twirs, se lo cercate, ma tra poco uscirà il podcast. All'interno dell'articolo del podcast troverete l'intervista e l'ascolto dell'intero album, nonché il video della canzone In The Halls. Oggi è lunedì, ieri era domenica di finale dei mondiali di calcio, Spagna-Argentina. Io ti favo Spagna e mi ha fatto quindi molto piacere questa vittoria del mondiale. Tra l'altro mi sembra che la squadra argentina non si è comportata molto bene a livello anche proprio d'immagine, dando le spalle alla squadra che li ha battuti mentre alzavano la coppa, mentre invece gli spagnoli hanno fatto, diciamo, fare un ingresso d'onore prima di prendere la coppa agli argentini, quando andavano a prendere la medaglia. Insomma, ci sono state risse dopo la partita, cose che sicuramente, ecco, lasciano ancora più contenti per la vittoria della Spagna. Detto ciò, allora a questo punto celebriamo la vittoria con uno dei gruppi che forse conosciamo di più in ambito italiano, pensando alla Spagna, ossia gli Eroi del Silenzio, Entre Dos Tierras, celebre canzone che oggi andiamo a ripescare, Eroes del Silenzio, così per dedicare e fare i complimenti a una grande squadra, qual è la Spagna, che ormai da 15 anni, 20 anni domina la scena europea e mondiale.

0: Eroes del Silenzio, quindi, per celebrare la vittoria della Spagna, una vittoria di 1-0 vinta, arrivata ai tempi supplementari. Beh, gli Eroes del Silenzio sono stati spesso paragonati ai Litfiba, i Litfiba spagnoli venivano chiamati. E allora, beh, qualche giorno fa, ecco, mi sono andato a vedere i Litfiba a Roma, che hanno riproposto 17 ed è stato un concerto fantastico, anche con parecchie poi nel bis canzoni prese da Desaparecido, ma anche da episodi successivi, da Litfiba 3 e anche da poi quello che era Pirata con Cangaseiro. E allora con tale motivo mi sono andato anche a ripescare l'album che uscì nell'87 chiamato Aprite i vostri occhi, Litfiba live a Firenze il 12 maggio 1987. Veramente un gran disco che ci dà l'idea anche di come suonavano i Litfiba all'epoca. E allora noi ci andiamo ad ascoltare un brano, quello che va a concludere l'intero album, una splendida versione che hanno fatto anche dal vivo durante il concerto proprio di qualche giorno fa a Capannelle, che stanno portando in tour in tutta Italia, ossia Ballata live 12 maggio 87 da Aprite i vostri occhi, Litfiba.
1: Silenzio, come questa terra senza profondità.

dal vivo i grandissimi Litfiba 1987 da Aprite i vostri occhi. Tra l'altro, proprio in un'intervista che ho visto in rete, Gianni Maroccolo dice di quel periodo: beh, se devo consigliare un disco che rappresenta al meglio i Litfiba di quegli anni, non è 17 Re, non è Desaparecido, non è Litfiba 3, ma è Aprite i vostri occhi. Più o meno ha detto così, insomma, quindi un disco assolutamente da ascoltare, da vivere, così come abbiamo vissuto veramente alla grande. Ho letto solo recensioni positive e del concerto romano, ma sto leggendo recensioni positive un po' da tutte le parti d'Italia dove la formazione toscana fiorentina si è affacciata. Oh, l'altro giorno sono stato al cinema a vedere L'Odissea di Christopher Nolan, sicuramente un film bello, importante, molto anche scenico e americano su molti passaggi, dove appunto si narra la storia di Ulisse e tutte le sue fatiche per ritornare dalla sua amata e nella sua città e nel suo regno. Ma invece Litfiba anni fa crearono la colonna sonora dell'Eneide, di uno spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia Krypton. E allora facciamo un bis, un disco che poi segna l'esordio proprio di Litfiba come album. Loro lo considerano un vero album, il loro primo, non magari come un qualcosa, diciamo, di estemporaneo. E allora dal primo, possiamo dire, album di Litfiba, che quindi non è Desaparecido ma L'Eneide di Krypton, ci ascoltiamo Il racconto di Enea, disco interamente strumentale tranne una traccia dove c'è proprio la voce di Piero Pelù.

0: E voilà, Elite Fiba dal loro primo album, L'Eneide, la colonna sonora dello spettacolo di Krypton, lo spettacolo teatrale che all'epoca, nei primissimi anni '80, andò in scena. E quindi il racconto di Enea dall'Eneide, così. Invece io sono andato a vedere il film dell'Odissea di Christopher Nolan, comunque da vedere. Poi ci possono essere spunti un pochino più, così, non attinenti proprio fedelmente all'Odissea di Omero, però insomma sicuramente un film da conoscere e da vedere al cinema soprattutto. E non a caso io sono stato sabato alle 4 del pomeriggio e devo dire sala piena, ma altre sale altrettanto piene da quello che so, quindi un film che sta andando bene, anzi leggevo oggi che già si è coperto tutte le spese che ha avuto e sta guadagnando bene, si era candidato all'Oscar.
1: Kinder Surprise Egg, a quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy which fills in the inner void of the child.

0: I don't think that the chocolate frame is here just to send you on a deeper voyage towards the inner treasure.
1: Il bel disco dei Fiesta Alba, il loro nuovo EP che si chiama City of Spectres, anzi no, un titolo un po' più lungo, Drops of Sunshine in the City of Spectres. Fiesta Alba con ospiti qui le voci di Slavoj Zizek, il featuring di Neural Kijou. E beh sì, perché è un disco contaminato tra mat rock, afro, elettronica, un disco che abbiamo presentato anche la scorsa settimana proprio con i Fiesta Alba, gruppo di Roma misterioso con le sue maschere. Trovate il podcast e la chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta. Loro invece vengono da Baltimora, Stati Uniti, si chiamano Horse Lords. Li abbiamo ascoltati per intero con questo album la settimana scorsa all'interno di 33x2. L'album si intitola Demand to be taken a heaven alive. Anche qui territori mat rock, ma in una chiave più ciclica, ipnotica, con micro variazioni e poliritmie. First Galactic Utopia, loro sono Horse Lords.

Horselords da Baltimora, il loro album più recente, che abbiamo ascoltato per intero, ripeto, la settimana scorsa all'interno di 33x2 come disco novità, The Man to be Taken to Heaven Alive. Io saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, Sergio, Salvo, ancora 20 minuti di puzzle, poi se ascoltate il lunedì dopo di me Rock Trotter, i viaggi del mondo del rock e del punk con Eleonora Tagliafico, e dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se ascoltate la replica del martedì dopo di me La Bottega del Forno con il nostro Fabrizio Forno. Beh, qualche altra novità uscita di recente, lei è bravissima, si chiama Kelela, il nuovo album, il suo terzo, New Avatar, il suo è un sound che parte dal soul ma che sperimenta con l'elettro, con anche elementi che possono essere di natura così ambient in certi passaggi, in alcuni passaggi in questo album anche qualcosa di, prendete una molto alla larga, vagamente rock, comunque un gran disco, Kelela, New Avatar, questa è Point Blank.

Kalela, Point Black da New Avatar, il suo nuovo terzo album, bel disco, interessante da studiare. Sono quei dischi che lasciano tante intuizioni al proprio interno e che vanno scoperte di volta in volta. Sono tornati la premiata coppia Panda Bear e Sonic Boom. Panda Bear già degli Animal Collective, Sonic Boom colui che fu il chitarrista e voce dei Spaceman 3, insieme con il secondo album, e noi ci andiamo ad ascoltare questa Lucky Charm, altra novità. A question mark when, il titolo dell'album. Lucky Charm, Panda Bear and Sonic Boom.

questa è la musica dei Panda Bear e Sonic Boom, il loro nuovissimo album, il secondo insieme per Panda Bear degli Animal Collective e Sonic Boom, che oltre a girare col proprio nome appunto di Sonic Boom, in passato è stato attivo come Spectrum, soprattutto con il gruppo forse più noto, sia i Spaceman 3. Una sorta quasi di Beatles in chiave psichedelico visionaria per questo duo. Oh, a proposito di gruppi che proprio uno non ricorda, mi è rispuntato questo CD che avevo in valigia da tanto tempo ma che avevo lasciato un po' da parte. Loro sono i Little Tornadoes, un progetto che vedeva insieme David Tyre, con poi la partecipazione di nomi importanti come Letizia Sadie degli Stereolab, poi Emanuel Mario alla batteria degli Holden, John Erdon dei Tortoise, e poi altri partecipazioni come Caroline Salee dei Caroline Says, insomma roba molto interessante magari dimenticata, un disco che usciva nel 2018. E allora ripeschiamoli con Fire, Little Tornadoes.

Little Tornadoes, formazione quindi super gruppo con dentro elementi di serie da quali Letizia Sadie, John Erdon dei Tortoise e via dicendo, insomma un ripescaggio per questo disco del 2018 intitolato Apocalypse.

E siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Rimane ancora un brano e poi sarà la volta della nostra Eleonora Tagliafico, se ascoltate lunedì con Rock Totter, oppure sarà la volta del nostro Fabrizio Forno se ascoltate la replica del martedì. E quindi vi annuncio che tra poco arriverà la musica di King Gordon dal suo album più recente Play Me, ci gusteremo Not Today. E quindi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo che Puzzle va in onda ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi in replica il martedì. Mi ritroverete poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10 e venerdì con Alternitalia, solo musica underground italiana. E quindi mi raccomando, sostenete Radio Città Aperta sia con il vostro ascolto ma anche con il vostro contributo economico, per noi fondamentale. Eccola qui, King Gordon, Not Today.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Thank God it's Monday, eccoci qua, Rock Trotter, Radio Città Aperta, io sono Eleonora e prima di me è stato con voi Gianluca Polverari con Puzzle, con le sue sonorità noise post-punk e psichedeliche dalle 16 alle 18, quindi adesso se state ascoltando la diretta del lunedì, se invece state ascoltando Rock Trotter in replica, Rock Trotter va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Thank God it's Monday, poi per modo di dire, canta Fat Mike dei NoFX, perché insomma questo lunedì 20 di luglio 2026 si fa particolarmente sentire, sia perché è lunedì, sia perché è estate, sia perché fanno 800 miliardi di gradi, ecco, per chi come me, ma anche per Gianluca Polverari forse, ma penso che sia la stessa cosa, non sopporta comunque l'estate, ecco, è particolarmente insopportabile questo clima. Comunque oggi avremo una puntata speciale, è sempre una puntata speciale per Rock Trotter, ma oggi in particolar modo perché parleremo del Distruggi la Bassa, il festival che si svolgerà la prossima settimana. Avremo anche in intervista Francesco Montanari, l'organizzatore del festival, che ce ne parlerà, ma soprattutto alle 19, quindi al giro di boa di Rock Trotter, avremo in intervista, rullo di tamburi non ce l'ho, mi dispiace, lo faccio io con la mia voce, comunque il frontman, il cantante della band leggenda dell'hardcore di Washington DC, stiamo parlando degli Scream e stiamo parlando di Peter Saul. I really never liked Fridays. Questo perché? Perché loro faranno una data italiana, l'unica data italiana del festival, al festival appunto al Distruggi la Bassa, quindi li vedremo protagonisti qui in Italia il 31 di luglio, ma ne parleremo ovviamente meglio insieme a lui, insieme anche a Francesco Montanari, se riesce a collegarsi, e questa è la puntata di oggi. Ma cosa faremo fino alle ore 19? Beh, intanto ci andiamo ad ascoltare qualche cosina. Cambiamo totalmente mood perché purtroppo, ecco, oggi ho anche la maglietta delle L7, purtroppo a distanza di pochissimo dall'annuncio della sua malattia, la bassista Jennifer Finch delle L7 purtroppo ci ha lasciato ieri, e quindi noi durante la prima ora di Rock Trotter di oggi andremo a fare un po' da tributo, se così si può dire, alle L7, ascoltando varie canzoni, soprattutto dall'album di maggior successo, Bricks Are Heavy, e partiamo con Pretend We Are Dead.

E questo era un piccolissimo tributo a Jennifer Finch, che purtroppo ci ha lasciato ieri, delle L7, il gruppo del 1985 di Los Angeles, che non si è mai voluto inserire all'interno del termine Riot Girl. Ne abbiamo parlato varie volte qui a Rock Trotter, anche ultimamente ne abbiamo parlato, perché abbiamo ascoltato varia musica, io lo chiamo femminismo in musica, non lo so se vi piace questo termine. A proposito, 340-197-4468 per i vostri WhatsApp qui in diretta, e lo ripeteremo anche più tardi ovviamente, 340-197-4468, social Rock Trotter, Radio Città Aperta ovviamente, Instagram e Facebook. Dicevo, non si sono volute mai inserire all'interno della classificazione Riot Girl, anche se poi le L7 hanno condiviso molte battaglie simili a quelle delle Riot Girl, e quindi dicevo prima che nel corso della puntata faremo una piccola retrospettiva anche sulla loro carriera, anche per rendere omaggio a Jennifer Finch. Comunque, niente, oggi va così, i primi annunci sono, diciamo, quelli più tristi, perché in effetti questa settimana è molto triste. A me, tra l'altro, l'estate, non so a voi, però a me l'estate non ispira sentimenti proprio positivi. Per me, anzi, queste temperature soprattutto sono sempre legate a stati un po' di ansia, di malinconia, non ci vedo niente di positivo nel sole, sinceramente. Personalmente, fatemi sapere la vostra. E c'è un altro anniversario che andiamo a celebrare oggi, lo dovevo assolutamente ricordare, quello di Chester Bennington, della morte di Chester Bennington, che è avvenuta già nel 2017, quindi 20 luglio 2017. Questo è Papercut.

Shitlist, l'L7, sempre da Bricks Are Heavy, il loro album appunto di successo. Vi ho detto che le ascolteremo in questa ora a nostra disposizione, perché poi ci sarà l'intervista con Pizzal degli Scream alle ore 19, quindi collegatevi assolutamente. Vi volevo dire un'altra cosa, vabbè, ci siamo ascoltati due canzoni nei Linkin Park per rendere omaggio a Chester Bennington, lo facciamo sempre, anche perché i Linkin Park fanno parte della mia crescita sostanzialmente, erano proprio gli anni in cui crescevo e, come abbiamo detto con Silvio Giaratana, il cantante della tribute band dei Linkin Park, Linkin Party, ce li siamo beccati proprio in fronte. Quindi vi beccate anche voi ovviamente il tributo a Chester Bennington, ma direi che è abbastanza condiviso. Comunque faccio un altro annuncio, perché questa settimana veramente, cioè forse altri due annunci, però vabbè. Il 22 di luglio, quindi dopodomani, oggi è 20, ve lo ricordo, si svolgerà purtroppo l'anniversario della morte di Ozzy Osbourne a Birmingham. Tra l'altro è stato indetto l'Ozzy Day, quindi ci sarà la stessa band che ha accompagnato poi il funerale di Ozzy, suonando le sue canzoni non solo soliste ma anche ovviamente quelle dei Black Sabbath. Poi ovviamente c'è tutto il programma di musicisti, di tributi e via dicendo sulla pagina Instagram delle autorità di Birmingham. E niente, ci sono varie celebrazioni comunque a distanza, lo ripetiamo, di un anno dalla morte di Ozzy. Andiamo a sentire un'altra canzone? No, vi parlo prima dell'ultima celebrazione, cioè celebrazione, oddio, dell'ultimo anniversario, ecco, mettiamola in questi termini, che si svolgerà questa settimana. Forse c'è qualcos'altro a questo punto, visto che è successo veramente di tutto. Dopo il 22 che si celebra Ozzy Osbourne, si celebra, cioè non è un termine comunque positivo, nel senso che ovviamente è adatto in questi casi. Vabbè, comunque il 23 luglio 2011 ci lasciava Amy Winehouse a Camden Town, e quindi ecco, parla da sola ovviamente questo lascito. Tra l'altro da poco ho visto il documentario su Amy Winehouse, ve lo consiglio, non mi ricordo assolutamente il titolo, ma ripercorre un po' tutte le tappe, insomma, da quando Amy Winehouse era, diciamo, candida e così, e cantava fino a quando poi, fino alla sua purtroppo prematura morte. Quindi questa settimana, 23 luglio, si ricorda anche la morte di Amy Winehouse. A questo punto direi di andarci a sentire Ozzy Osbourne per fare un po', come dire, da cappello a questa parentesi anche metal con Linkin Park, intendevo, e ci andiamo a sentire Mr. Crowley.

E saremo quindi a vedere questo Ozzy Day in memoria di Ozzy Osbourne il 22 luglio, questa settimana, insomma. Che cosa prevederà? Penso che insomma sarà un appuntamento che vedremo tutti gli anni. A questo punto ovviamente c'è di mezzo anche la moglie Sharon Osbourne, penso anche la figlia a questo punto, Kelly, insomma vedrà diversi appuntamenti comunque. Adesso torniamo verso il punk, perché parliamo sempre... Parliamo. Sottofondo c'ho questi che sono synth, vabbè, insomma, molto anni 80 di Ozzy Osbourne. No, dicevo, torniamo verso il punk, torniamo verso la celebrazione della Fat Wreck Chords, ma prima di parlare di questa notizia vi voglio insomma comunicare che Fat Mike e The NoFX ha pubblicato il primo singolo della colonna sonora, poi che sarà del documentario della carriera della sua band. Questo documentario film si chiamerà 40 Years of Fucking Up e uscirà dappertutto appunto il 28 agosto. Nel frattempo Fat Mike ha fatto uscire questa canzone che si chiama Kiss of the K-Hole.

Kids of the K-Hall, Fat Mike con i NoFX. Questa era la versione strumentale che potete trovare anche nel documentario, come dicevo prima, che uscirà a fine agosto, il 28 agosto, e si chiamerà appunto 40 Years of Fucking Up, sulla carriera dei NoFX. Parliamo sempre di NoFX perché parliamo dei 35 anni di celebrazione della Fat Records, quindi l'etichetta di Fat Mike oggi è tutto incentrato su di lui, anche ti ho dedicato la colonna, cioè la sigla di apertura di Rock Trotter. Fat Mike, mi devi una visita al Punk Rock Museum almeno, Comunque, questo settembre ci saranno vari eventi, tra l'altro per la celebrazione dei 35 anni dell'etichetta indipendente di San Francisco, specializzata in punk rock. Dicevo, questo settembre l'etichetta ospiterà due notti dal vivo e quindi al Bottom of the Hill di San Francisco, che tra l'altro ha annunciato che presto chiuderà i battenti, e quindi sarà anche un'occasione poi per partecipare alle notti di questo locale. Il 25 settembre ci saranno i Face to Face, Get Dead and The Last Gang. Il 26 settembre invece la Wagon, Dead to Me e Toy Guitar. Queste sono le serate, diciamo, live che ha previsto la Fat Records. Tra l'altro i biglietti di questo evento, di questi due eventi, sono in vendita, e oltre le serate previste sono anche previsti dei vinili, delle ristampe dei vinili appunto di NoFX, di band storiche dell'etichetta come NoFX, ovviamente Lagwagon, Strangouter, Rise Against, Propagandi e molti altri. Ovviamente ci saranno anche altri annunci nel corso di questi giorni, di queste settimane, eccetera. Comunque, andando ad ascoltare un po' i gruppi, tra l'altro, che si esibiranno al Bottom of the Hill di San Francisco, mi sono particolarmente piaciuti i The Last Gang, che ci andiamo a sentire adesso qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta.

7, Fuel My Fire, e sempre da Bricks Are Heavy, il loro album di successo. Vi ho detto che oggi, nella corsa della prima ora che sta per terminare, tra l'altro ascoltavamo, ormai è finita, un po' di canzoni dell'L7 in tributo a Jennifer Finch, che purtroppo ci ha lasciato ieri all'età di 59 anni. E prima invece abbiamo ascoltato The Last Gang, che sono uno dei gruppi che si esibiranno poi per a settembre, a fine settembre, per celebrare i 35 anni della Fat Records. Adesso parliamo un po' di Struggi la Bassa prima della fine dell'ora. Purtroppo non riesce a raggiungerci Francesco Montanari, quindi ve lo dico io. Allora, il Distruggi la Bassa è un festival completamente autoprodotto di Hawaii, che si svolge, lo sapeva dire meglio Francesco, io cerco di dirvelo, nella pianura padana praticamente, ecco perché Distruggi la Bassa, quindi in provincia, penso che sia provincia di Ferrara. Comunque la località è Anita di Argenta, quindi Argenta qua in Italia, e il posto è un agriturismo che si chiama Agriturismo e Agri Camping Prato Pozzo. E le date del festival sono il 30 luglio, il 31 luglio e il 1 agosto. La lineup è veramente impressionante, ci sono band da qualsiasi parte, insomma io vi dico qualche nome. Il 30 luglio abbiamo i Casualties, Matt Dean, Turn Against USA, Libidine, Mad Pain, La Parte Peggiore, Shorto e tanti altri. Ah no, sono finiti forse. Il secondo giorno gli Scream, Total Chaos, Lenders, By All Means, Sempre Peggio, Razza a Parte, Carne, Cosa Nostra, Mucopus, Taste the Floor, Il Complesso, Deafening, TFW, Social X, Six, scusate. Il terzo giorno, vabbè, ve li sto dicendo tutti, The Toy Dolls, Contrasto, non riesco a leggerli questi, Eus Ars, Warfare, 217, CGB, H, sorry, vabbè, lo sapeva dire meglio Francesco perché io non riesco a pronunciarli, alcuni, No More Lies, Su Disorder, Miners, Guerra, Cage, Netn, La Croce, Minoranza di Uno, Failed, Jukebox all'idrogeno, Wolfpack, Public Serpents, Vivere e Merda, Pound of Flesh, Go Go Ponies, The Loyal Cheaters e Cranial Putrefaction. Ogni, vabbè, su Instagram ovviamente trovate anche più specificatamente gli orari del festival. E niente, ci sono a disposizione forse solo i biglietti singoli delle singole giornate, quindi vi aspettiamo tra due settimane, ormai, anzi tra meno di due settimane, all'Distruggi la Bassa Festival. Vi ho detto tutto? Forse. Completamente, quindi, DIY Italian Hardcore Punk Fest. Eccoci qua. Ci andiamo ad ascoltare qualcosina, facciamo in tempo? Può essere, vabbè, ci ascoltiamo qualcosa di veramente veloce. I Toy Dolls, che saranno protagonisti dell'ultima serata di Distruggi la Bassa Festival, e questa è No Particular Place to Go.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sha-la-la-la.
1: Grassman. Eccoci tornati in diretta This is Special, sha-la-la. Da This is Special, l'ultimo album, l'ultimo lavoro degli Scream. Grazie ancora a Peter Stahl per l'intervista qui per Rock Trotter su Radio Città Aperta, che potrete trovare nei prossimi giorni in podcast con la trascrizione in inglese, forse anche in italiano, vediamo se insomma riusciamo a fare tutto. Io volevo dirvi ancora una cosa, che ho fatto l'ultima domanda fuori dall'intervista anche a Peter Stahl, quindi per chi è ancora collegato sentirà questa domanda. La domanda ve la faccio adesso in diretta, in italiano, quindi la domanda sarebbe: come hanno diciamo influenzato le vostre relazioni con le altre band, specialmente nella scena di DC ovviamente, ma anche con le altre scene hardcore come quella di New York, di Boston, di Los Angeles e via dicendo, ma anche in giro per il mondo poi.
2: I mean, we've touched on this subject in our conversation, you know, how the local bands in our neighborhood and in our town inspired us to make music as well, that community of musicians and friends that we made and that helped us become a band, and those relationships were crucial and as far as like kind of motivating us and you know, in a competitive way, and also in working together to you know, make something happen, like a show or whatever, and you know, extending that out from our you know, in our touring, you know, in the people we met on the road and people in each scene that put on shows for us. And so these relationships with the people in our, you know, community that extends worldwide is everything. And this show that's coming up that we're doing in Italy in Ferrara DLB Festival is a perfect example of that. It's based in the genesis of a time when we came to Italy in the late 80s and we were welcomed and supported and you know, and found common, you know, commonality with the bands from that area in Ferrara and in Italy, everywhere. And so, yeah, that's, I can't even stress how important that relationship between local bands and bands everywhere and people and part of this movement and this scene, alternative rock, punk, you know, it's everything, and that's why we're coming back to Europe in 2026 and fortunate enough to do it. And it's all based on that community and relationship that we made when we first started, and it still, you know, obviously is fueling our fire now. Thank you very much.
1: Ringraziamo ancora tantissimo Peter Stahl per tutta quanta, ovviamente l'intervista, ma anche per aver aggiunto questa precisazione che poi vabbè è già contenuta nell'intervista, però volevo fare una domanda un po' più approfondita, l'ho praticamente ossessionato con le mie domande. Grazie veramente tantissimo, grazie a voi per essere stati all'ascolto di questa puntata di Rock Trotter. Salutiamo Max del Vanal di Amsterdam, che saluta. Ciao Pete, scusami Max, ma non eravamo in diretta con l'intervista, era un'intervista registrata, quindi ti saluto adesso. E dopo di me ci sarà Miro Barsa con Cats and Jammer qui su Radio Città Aperta, notizie di spazio, scienza e tecnologia, perché siamo arrivati alle ore 20, quindi al termine della puntata di Rock Trotter. Vi do appuntamento con gli Scream il 31 di luglio al Distruggi la Bassa Festival, di cui abbiamo parlato nella prima dell'intervista agli Scream. Invece con me la settimana prossima, sempre di lunedì, dalle 18 alle 20 in diretta qui Rock Trotter su Radio Città Aperta, e invece in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Mi raccomando, il podcast, troverete il podcast di questa intervista, di tutta la puntata, come volete. Comunque ricordatevi sempre di seguirmi su Instagram Rock Trotter, ma anche Radio Città Aperta. Ovviamente sostenete la musica indipendente sempre. E comunque io vi lascio con l'ultima canzone, ovviamente, delle L7 in questa versione live, Fast and Frightening, per andare a ricordare sempre Jennifer Finch. E ciao a tutti e buona serata.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Radio.
1: Thank you, Mr.
0: T. È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Miro Barsa è arrivato qui su radiocittaperta.it. Per due ore staremo insieme fino alla notte inoltrata, no, neanche tanto inoltrata. Saluto tutti gli ascoltatori del mercoledì della replica, quindi saluto anche Riccardo Più Rank Immagini, saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto con la sua Rock Trotter per quanto riguarda la diretta, diretta che vi concede la possibilità di mandare dei messaggi al 340 19 74 468. WhatsApp, Telegram ed SMS. Seguitici su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook come Radio Città Aperta. E per quanto riguarda il sottoscritto, seguite anche Cats and Jammer proprio su Instagram, dove c'è tutti i lanci delle future trasmissioni. Ma se non vi va perché i social mettono dipendenza e sono il male, potete comunque andare sul sito, anzi dovete andare sul sito www.radiocittaperta.it, dove tra l'altro c'è tutte quante le informazioni riguardanti il palinsesto, c'è anche una bella e ricca sezione di notizie della redazione giornalistica, magari avremo modo di parlare anche di tutto ciò a breve. E nel frattempo, comunque di base da queste parti si inizia Poppettoni. E quest'oggi Poppettoni, pure oggi iniziamo, sempre così va a finire. E vabbè, ci andiamo a sentire After All, siamo un po' in ritardo e quindi corriamo. Dai, After All, Carl Rae Jepsen.

After All per Carly Rae Jepsen, che non so assolutamente chi sia, ma era nel cestone delle novità pop e quindi l'abbiamo messa. Oggi non potevamo ovviamente perderci la giornata di oggi, 20 luglio, perché con la risoluzione 7676 dalle Nazioni Unite è stata dichiarata nel 2021 il 20 luglio come giornata internazionale della Luna. Perché? Beh, se lo state chiedendo, ci avete proprio la memoria cortissima, perché l'allunaggio umano è avvenuto proprio il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11. Non erano proprio i primissimi gli americani che hanno messo il piede sulla Luna. In realtà l'esplorazione lunare è iniziata con la sonda Luna 2, lanciata da quegli altri, che era l'Unione Sovietica. In realtà si schiantò il 14 settembre 1959, poi dopo hanno fatto un po' cazzotti a chi dovesse arrivare prima, un po' perché l'America doveva recuperare un pezzettino proprio di progresso tecnologico dopo che i russi avevano mandato Yuri Gagarin in giro intorno a fare un'orbita intorno al nostro pianeta. Gli americani quindi il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11 sbarcano e mettono il piede sulla Luna e ci ficcano anche la bandierina. Poi da là sono successe un sacco di cose, alcune missioni sono andate un po' meno meglio, tipo l'Apollo 13, e poi a un certo punto abbiamo deciso che della Luna non ce ne fregava più assolutamente niente. In ogni caso, per ricordare quella giornata, il 20 luglio nel 2001 è stata indetta la giornata internazionale della Luna. Potete commentare le ultime missioni sulla Luna, potete rivedere i video di allora sulla Luna, potete fare un po' quello che vi pare. La cosa interessante in realtà a priori, soprattutto modernamente, è che la Luna, come sapete, ha un ritrovato interesse anche grazie non tanto alla lotta tra americani e russi, che quella stranamente in un certo senso è ancora rimasta, ma più che altro grazie a tutta una serie di compagnie private che spingono un po' verso lo spazio. E parleremo proprio di questo dopo il prossimo pezzo, che rimaniamo sempre dalle parti più o meno poppettone. Sveglia Ginevra, la foto migliore.

E a proposito di Luna, ma in realtà a proposito di spazio, un aggiornamento importante va dal volo di Starship, il volo Flight 13, che doveva partire e invece proprio all'ultimo minuto non è partito. Qualche problemino ai motori Raptor a pochi istanti all'accensione completa, servivano tutti e 33 i motori Raptor del primo stadio del Super Heavy. Il razzo più grande poi di Starship, di SpaceX, quello grosso, e quindi il volo rimandato dovrebbe partire giovedì il 23 se non sbaglio, ma staremo a vedere. Purtroppo gli ultimi due voli partono la notte, cioè la notte qua in Italia, da loro è nel pomeriggio, e vedremo se continuerà il trend abbastanza positivo degli ultimi voli. Si tratta comunque di un altro volo di test, in cui verranno testate di nuovo, ne abbiamo già parlato, quindi sarà molto veloce, le manovre di giro, rigiro, esco nello spazio, ritorno nello spazio. Non c'è nessuno a bordo, ci dovrebbero essere dei satelliti Starlink, perché comunque, visto che vai nello spazio, perché non portarsi un po' di spesa, no? Come quando esci e butti l'immondizia mentre comunque vai a fare un'altra cosa. Speriamo comunque che il volo proceda, ma soprattutto parta bene, perché l'ultima volta appunto ci sono stati questi problemi prima dell'accensione, e quindi è stato annullato proprio a pochi secondi prima di dare il go. Beh, staremo a vedere. Ovviamente seguite sia la pagina Instagram di Cats & Jammer, che ovviamente tutte le notizie a riguardo di quel pazzerellone di Elon Musk. Ci andiamo a sentire i Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

E a proposito di Luna, parliamo anche un po' d'Italia, perché l'Italia prepara i rover per la Luna. ULS, Universal Locomotion System, è un programma interamente finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, condotto da Thales Alenia Space, con il contributo di Leonardo, Altec AICO, il Politecnico di Torino, la Volta Structural Energy. Si predilige lo scopo finale, è quello di creare dei rover proprio per l'esplorazione, ma anche la costruzione di strutture in situ, come si dice, ovvero sulla Luna, senza l'intervento umano, visto che l'idea di base è quella di avere una base più o meno permanente proprio sulla Luna, una base che a questo punto non vedo perché non chiamare base Luna, così per quelli di altre epoche. Tutta la struttura logistica, tipo, che ne so, ma passare i cavi, fare i solchi, fare i buchi per l'acqua, le fondamenta, l'idea è quella di farli fare a dei robot autonomi o più o meno autonomi, dotati di una guida da terra, che possano gestire e fare questo tipo di attività senza che ci siano esseri umani. Faranno delle prove ovviamente di questo rover, peraltro sull'Etna, proprio per vedere, per verificare i movimenti, la capacità di prendere la regolite sostanzialmente consolidare le prestazioni di mobilità. Ecco, tutto quanto questo verrà fatto appunto sull'Etna, che è un posto abbastanza lunare, non del tutto lunare, ma abbastanza. Tutto questo servirà appunto per sviluppare e migliorare questo rover e la generazione dei rover successivi. Peraltro è previsto, per esempio, anche la possibilità di lanciare un altro piccolo rover che girerà intorno, ma anche, questo è molto interessante, verrà testato il docking e la ricarica automatica, che è fondamentalmente quella roba che fa il vostro robottino quando pulisce per casa, no? Hai visto che poi dopo alla fine ritorna da solo sulla base di ricarica. Ecco, quella cosa va testata, perché insomma, se non ti ricarichi poi dopo, tanto bello, ma poi dopo ci fai poco. Quindi questi saranno un po' i test ai quali sarà sottoposto ancora per quanto riguarda Universal Locomotion System, ancora sulla Terra. Poi, se il piano di colonizzazione della Luna e se i programmi per la Luna procederanno, verrà portato questo rover proprio sul nostro piccolo satellite. Loro sono i Kasabian, questa è Superpowers.

E forse proprio superpowers sono quelli che vengono proposti da un professore del MIT che più che superpower è super ingegneria e super fisica. Un professore del MIT ha proposto una rete di sensori satellitari in grado di rilevare armi nucleari in orbita. Perché c'è bisogno di rilevarle? Beh, c'è un trattato sullo spazio extraatmosferico, lo sapevate? Sì, ne abbiamo parlato anche qui in una puntata legata alla legislazione sullo spazio. Ebbene, questo trattato sullo spazio extraatmosferico dal 1967 vieta il posizionamento di armi nucleari nello spazio. Dal 1967 non puoi mettere della roba nucleare, delle testate, armi fondamentalmente, nello spazio, non ce le puoi lasciare neanche. E però attualmente non esiste un metodo diretto e indiretto di verifica. Invece il professor Arag Danaogulian del MIT propone un metodo per determinare se un satellite in orbita intorno alla Terra contenga un'arma nucleare. Perché non ci va messo? Beh, perché una detonazione su un'orbita bassa, tra i 160 e i 1900 km di altitudine, rilascia migliaia di miliardi di elettroni ad alta energia che tendono a distruggere molti satelliti e mandano in tilt le reti di telecomunicazione, GPS e internet satellitare. Voi direte, vabbè, ma è teorico. No, no, no, no. Nel 1962 gli Stati Uniti hanno fatto detonare in orbita una testata termonucleare e hanno distrutto involontariamente molti dei satelliti. Peraltro la preoccupazione è cresciuta nel 2022 quando è stato lanciato il satellite russo Cosmos 2553 che Mosca dichiara utilizzato per sorveglianza, ma che secondo le autorità statunitensi potrebbe portare componenti di un dispositivo nucleare in fase di test. Ora, se così fosse, insomma, sarebbe abbastanza bruttina come idea, però non esiste fino ad oggi un sistema per dire che ce l'hanno messo o no, se non lo spionaggio, ecco, in buona sostanza. Invece questo tipo di satelliti che voglio, cioè che è uno studio teorico fatto da questo professore del MIT, potrebbe rilevare un'arma nucleare con un'accuratezza del 99% quando orbita intorno ai 4 km dal satellite sospetto per circa una settimana, e il tempo si ridurrebbe a poche ore se vengono utilizzati più satelliti sensori avvicinandosi fino a 1000 metri. Ovviamente il sistema non è completamente dimostrato. Lo scopo di questo paper è quello di mostrare alla comunità scientifica che è scientificamente possibile farlo. Poi c'è tutta una serie di considerazioni pratiche da affrontare per costruire davvero questi rilevatori. Per esempio, conviene davvero a qualcuno farlo? Tuttavia è sicuro che insomma la sua posizione è quella che non si può falsificare la fisica, cioè se poi dopo quello ti dà un risultato effettivamente è vero. Interessante. Salutiamo tra l'altro Anna e Fernanda che si sono collegate per ascoltare questa meravigliosa trasmissione. Noi iniziamo a sentire un po' di musichetta fuori. No, vabbè, abbiamo già sentito i Queen of the Stone Age e Casebian. Adesso ci andiamo a sentire gli Art Deco e il Muro del Canto con Dipinto de Nero, che però a me suona un po' come una cover. Voi che dite?

0: Questa era Dipinto de Nero degli Hardcover.
1: Te fregano pure il lavoro, sti Hardcore. Hardcore è il muro del canto dipinto de nero, ovviamente cover di Painted Black dei Rolling Stones. Ne esiste già un'altra, una cover italiana, molto italiana, quella di Caterina Caselli di allora. Questa è un po' più romana, infatti è dipinta di nero, infatti il muro del canto poi tendenzialmente canta quella roba là abbastanza romana e romanaccia. Il testo comunque si avvicina abbastanza al testo originale. L'abbiamo ascoltata, dipinto di nero, Hardcore, il muro del canto, nel disco Pane ar Pane. E parliamo di tecnologia ancora qui su Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer. Parliamo di PayPal, che potrebbe finire nelle mani di Stripe e del fondo di investimento Advent International. Sono pronti a offrire, a sborsare 50 miliardi di dollari per PayPal, che un tempo era, diciamo, l'unico modo per pagamenti online, era proprio lo standard de facto, il tasto paga con PayPal era in tutte le parti possibili e immaginabili. Ha perso nel tempo quote di mercato sia per quanto riguarda il mercato business che quello consumer, cioè sia la gente, i poveretti che c'avevano il negozietto di magliette, che per i grandi delle grandi company, soppiantato da altre soluzioni integrate come Apple Pay, Google Pay, Stripe, ma anche Revolut, che hanno eroso mano a mano quote di mercato. Pare che oltre il 40% della capitalizzazione del valore è stato perso da PayPal, aggravando una tendenza che era già iniziata male, cioè una tendenza iniziata nel 2022. PayPal nasce lo ritroverò qui nell'articolo il nome originale, e vabbè, poi dentro c'era, ecco sì, si chiamava Confinity, Peter Thiel, Max Levink e Luke Nosek. Poi si sono fusi con X.com, la startup bancaria fondata online da Elon Musk. Per oltre 20 anni, come vi dicevo, è stata predominante per quanto riguarda il mercato dei pagamenti online su internet, poi mano a mano sta perdendo valore. In ogni caso, se voi volete sostenere Radio Città Aperta, però potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal, proprio direttamente dal nostro sito. Volevo riagganciarmi, c'è un tasto che si chiama Sostieni Radio Città Aperta sul sito, e cliccate, poi mettete i vostri dati o dei PayPal o della carta di credito, e a noi ci arriva qualche soldino. Volevo prendere l'abbrivio di questa notizia, e magari chi lo sa, poi se la compra Stripe, cioè, alla fine della fiera per l'utente finale poco cambia. Cambia un pochettino per quel problema di accentramento di competenze tecnologiche su pochi soggetti, ma questo, diciamo, si vede già in altre parti. Forse ci dobbiamo abituare, o forse dobbiamo trovare altre soluzioni. Detto questo, ci andiamo a sentire da Foreign Tongue, l'album proprio dei Rolling Stones, un altro singolo. Questi che ci andiamo a sentire adesso sono proprio i Rolling Stones, eh? You know I'm no good.

E qualche giorno fa, 16 luglio 2026, c'è stata una conference call sui risultati del secondo trimestre di Netflix e ha rivelato che circa 300 dei suoi titoli a catalogo hanno utilizzato l'IA generativa durante la produzione di quest'anno. Questo per le previsualizzazioni o post-produzione. Un aumento dell'ordine di grandezza rispetto a luglio 2025, cioè a luglio 2025 erano 30, adesso sono 300. Pensate che la docuserie sulla rivoluzione americana che si chiama The American Experiment conteneva 17 minuti di filmati potenziati dall'intelligenza artificiale con folle ingrandite, scene di battaglia e questo tipo di prodotto video è stato fatto 2 volte più velocemente e a metà del costo delle opzioni precedenti, ha dichiarato Netflix. Ora, l'aspetto ironico è che Netflix stessa ha insistito sul fatto che i film vengono realizzati da persone che fanno i film. Vi ricordo che insomma c'è delle dichiarazioni anche forti.

diversamente, da una parte ti dice no, guarda che comunque i film li fanno quelli che fanno i film, però chi lo sa, forse due volte più veloce a metà del costo potrebbe diventare uno standard. Ovviamente c'è anche quell'altra problematica che Netflix non te lo dice mica dove la utilizza, perché non c'è nessuna restrizione su questa parte qua, quindi dove utilizzerà l'intelligenza artificiale per la generazione di immagini non è segnalato da nessuna parte. C'è un effetto di natura reputazionale, culturale, normativa, non tanto, come vi dicevo, perché non c'è un obbligo se non lo fai per pubblicità, se non sbaglio, almeno qua in Italia, ma se tu fai delle riprese di un film o di una serie non ti serve, un po' come dire questa scena è fatta con la CGI, vabbè, cioè tipo i draghi sono fatti con la CGI, non è che, a meno che qualcuno non ha un drago in terrazzo e vuole affittarlo per fare quei film, ma non credo. E quindi diciamo che due volte più veloce a metà del costo da una parte potrebbe essere lo standard, ma anche un po' la cosa di cui più preoccuparsi proprio per chi lavora nell'ambito del video, come un po' anche chi lavora in tutti gli altri ambiti. Nothing But Thieves, questa è Stray Dogs.

Nothing But Thieves, Stray Dogs, pezzo abbastanza lungo, ma adesso andiamo a parlare di una cosa molto interessante, perché in Cina hanno fatto una dichiarazione abbastanza forte, passata peraltro per, ovviamente, per il governo cinese. Pare che hanno la prima linea al mondo in grado di costruire chip in due dimensioni, in 2D. Se tutto va bene, tra 5 anni potranno fare a meno di ASML. E voi direte, che cos'è? Beh, allora, innanzitutto vi invito a leggere un libro che si chiama Chip War. ASML è l'azienda unica al mondo, che si trova in Olanda, che è in grado di costruire macchine per la litografia dei chip. Cioè è l'unica azienda esistente in tutto il mondo che è in grado di costruire le macchine per costruire i chip al grado tecnologico attuale. La costruzione dei chip, quelli che stanno dentro qualsiasi cosa, dai telefonini, computer, ma anche lavatrici, friggitrici ad aria, qualsiasi tipo di chip, passa per tutta una catena di ingegneria, ma anche di approvvigionamento e di produzione, che ha diversi attori sparsi per il mondo. Uno dei punti cruciali è che l'unica azienda che costruisce macchine in grado di costruire chip è questa ASML. La Cina dovrebbe, almeno da quello che ha dichiarato, essere in grado di costruire chip 2D e nei prossimi 5 anni arrivare probabilmente alle tecnologie con la stessa dimensione di nanometri, stiamo parlando, che vengono prodotti attualmente tramite le macchine dell'ASML. Questo significa un vantaggio tecnologico enorme per la Cina, che tra l'altro va anche a intaccare un certo numero di equilibri politico e geopolitici, perché ASML, per vari vincoli sia economici ma soprattutto politici, non può esportare le proprie macchine ovunque. Per esempio non le può esportare in Cina, e in questo modo forse potrebbe riuscire ad aggirare, non costruendo, in realtà la tecnologia non è esattamente la stessa, però potrebbe riuscire a costruire dei chip che sono paragonabili a quelli costruiti da ASML. È un argomento molto molto delicato, sia da un punto di vista tecnologico ma soprattutto da un punto di vista geopolitico, perché poi sui chip si costruisce la supremazia tecnologica di uno Stato, e sapete bene, insomma, che la Cina da queste parti della supremazia di uno Stato ci tiene parecchio. False, questa è My Number.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: there she is.
1: Sharon Van Etten, every time the sun comes down, the sun comes up. She's in trouble, però vabbè. L'abbiamo detta tutta quanta, ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Nel frattempo parliamo ancora di Cina, perché centinaia di migliaia di robot sono stati già dispiegati in tutta la Cina. Per fare cosa? Per fare una cosa abbastanza inquietante. Una missione distopica, come si direbbe in questo caso. Allora, l'idea della crescita economica di Pechino è direttamente collegata, pare questo, insomma, quello che dicono gli insider, alla sostituzione dei lavoratori umani con robot umanoidi equivalenti. E quindi sono stati fatti, costruiti già un certo numero di robot umanoidi che funzionano mediamente bene, devo dire, sono abbastanza fluidi nei movimenti, però per fare compiti come quelli effettivamente svolti dagli esseri umani in fabbrica non è così tanto facile, serve ovviamente dell'addestramento e per addestrare questi robot che hanno fatto? Hanno disseminato questi robot in un certo numero di fabbriche, non per lavorare al posto degli esseri umani, ma per imparare tramite ovviamente intelligenza artificiale e sistemi di apprendimento i compiti degli esseri umani. Attualmente servono decine di milioni di ore di dati di addestramento. E attualmente le aziende che sono leader nella rivoluzione robotica ne hanno solo 500.000. Tuttavia questo dato potrebbe cambiare, soprattutto nel momento in cui la Cina butta fuori centinaia di migliaia di robot, li mette nelle fabbriche e dice: oh, guardate quello che fanno e vedi di replicarlo. Questa è un po' l'idea. Ovviamente dici, ma è fantascientifico, è finto? Diciamo che è fattibile. E potrebbero anche farlo, in effetti. Questi robot sono già in alcuni centri di addestramento, sono 64 centri di addestramento e ce ne sono altri 20 in programma per simulare ambienti in cui i robot potranno prendere il sopravvento. Ai Wen, che è un direttore di progetto presso Agibot, una delle aziende leader in questa spinta, ha affermato che la sostituzione di massa dei lavoratori umani libererà i lavoratori e rappresenterà la soluzione per la persistente carenza di manodopera. Bello. C'è un po' un problema all'interno del concetto di valore e lavoro, cioè il reddito nel caso in cui un gran numero di persone perde improvvisamente il lavoro. Da dove lo tiriamo fuori? Questa domanda al momento attuale non c'è soluzione e non c'è risposta, ma del resto, come sapete bene, il capitalismo, ma anche comunque la crescita infinita, tende a questo: minimizzare i costi, massimizzare i profitti, fin quando poi la macchina o l'essere non involve e muore dentro se stesso. In fondo, come dicevano molti, noi siamo il tumore del nostro stesso pianeta e spesso siamo il tumore di noi stessi. Munich, gli Editors.

Ma non ci sono solo i cinesi a fare i robot, ce n'è anche uno sviluppato dai ricercatori del MIT e dell'EPFL, che hanno costruito un robot piuttosto strano. È un robot che nuota come un uccello subacqueo e poi vola come un uccello. Cosa? Beh, sì. Allora, esistono circa specie di uccelli che si muovono fluidamente tra acqua e aria, si tuffano per catturare la preda e poi spiccano il volo, no? E hanno le ali, utilizzano le ali sia per volare che per nuotare. Ebbene, costruire un oggetto artificiale come un robot che sia in grado di fare questa cosa non è tanto semplicissimo, eppure l'hanno fatto. Pesa 250 grammi, non tantissimo, e completa l'intero ciclo di transazione tra nuoto e volo. Considerate che l'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria e pochi materiali riescono a gestire questo cambio di densità così repentino, e buona parte è fatto dai motori che sott'acqua sono molto lenti, cioè le ali si muovono molto lentamente, mentre in volo si muovono intorno agli 11 Hz, 11 volte al secondo dovrebbe essere in grado quindi di farlo volare. La questione più complessa è ovviamente quel brevissimo istante di tempo in cui il robot deve spingersi fuori dall'acqua usando solo le ali, e se la transazione non viene fatta correttamente le ali si rompono, il robot si rompe, rimane così un pezzo di plastica e metallo galleggiante. Ebbene, in realtà questo robottino, con un costo di circa $300 per i materiali, utilizza componenti reperibili da chiunque ed è abbastanza economico da poter essere replicato, e quindi è economico e garantisce anche questa transizione tra acqua e aria in maniera semplice e comoda. Potrà essere utilizzato per la ricerca, per esempio potrebbe effettuare una misurazione, raccogliere un campione e poi tornare indietro a consegnare i dati a una frazione del costo dei metodi tradizionali, poi fare di nuovo altre immersioni. Interessante, vero? Vabbè, sì, questo è il tipo di tecnologia che ci piace, questa anche un po' pionieristica. Poi se sta roba viene utilizzata per il male, purtroppo è brutto, ma che cosa possiamo farci? Cosa potremmo fare per andare contro un sistema che vira tutto da altra parte? Ribellarci? The Maccabees, Toothpaste Kisses.

The Maccabees, ascoltati qui a Radio Città Aperta. 340 19 74 468 il numero di telefono per i messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Continuiamo a parlare di robot, ma anche di droni cattivissimi. In realtà questo è cattivissimo, ma neanche così tanto. Un micro drone da 40 grammi capace di individuare una zanzara in volo e abbatterla senza una sola goccia di insetticida. Che sì, è un piccolissimo drone con un trasmettitore ultrasonico che spara degli impulsi nell'area circostante. Gli echi di ritorno vengono captati da un array di microfoni e trasformati in un'immagine spettrografica unica per ogni insetto intercettato. Il sistema analizza il battito alare di quello che viene intorno e un pattern che permette in teoria di distinguere non solo la specie ma anche il sesso. Dopodiché un processore miniaturizzato gestisce poi la fase di inseguimento calcolando la rotta di intercettazione e evitando gli ostacoli lungo il tragitto, e in questo caso può addirittura, insomma, uccidere una zanzara. Le prenotazioni per il prodotto sono già aperte. Potete depositare potete lasciare un deposito di $100 che è rimborsabile, e poi ci sarà un abbonamento mensile di $50. Ora, non è così scontato che questa tecnologia sia pronta per il mercato reale, perché considerate comunque $150 e 50 ogni mese. Beh, ma quanta insetticida ci comprate? Quindi in scala non è che funziona tanto, però è interessante come sia stato creato un micro drone soltanto per uccidere le zanzare, e che questa cosa sia funzionale. In realtà attualmente siamo ancora in una fase di test al chiuso, pare che funzioni per uno, ma sullo sciame già c'ha qualche problemino. Però chissà, un bel dronetto dentro casa che uccide tutte le zanzare, che fanno un rumore molto spesso sti droni, a volte fanno anche più rumore delle zanzare stesse, quindi boh, non lo so, c'è un po', mi puzza un po' che non possa funzionare, che possa essere un po' rumoroso, ma vabbè, è comunque interessante sia questo che il robot che passa dall'acqua al mare. Insomma, parecchio viene preso dalla natura, o comunque unire questa parte di natura e robotica per creare un po' di cyborg in un certo senso. E parleremo proprio di cyborg nel prossimo intervento, dopo però aver sentito prima Julia Jacklin, Get Away From Me.

Sì, è il tempo di parlare di cyborg, ma non proprio i cyborg, siamo i cyborg di un vecchio cartone animato anni 70, ma cyborg reali, scarafaggi cyborg. Cosa? Sì, esatto, sì. Questi già esistono, eh? Stiamo parlando di uno studio e di applicazioni della Nanyang Technology University di Singapore e della Waseda University in Giappone. Utilizzano degli scarafaggi cyborg. Come sono fatti? Sono degli scarafaggi, sono le blatte, quelle belle grosse, quelle americane, che sopra, sulla schiena hanno una sorta di zainetto con vari microcontrollori e hanno due terminali attaccati alle antenne dello scarafaggio sul quale danno degli impulsi. Siccome gli scarafaggi praticamente con le antenne è come che vedessero, cioè se tocca una cosa capiscono che non possono andare da quella parte e vanno dall'altra parte, gli scienziati, dando dei piccoli impulsi di corrente sulle punte delle antenne, riescono a telecomandarli, quindi possono muovere gli scarafaggi a destra e manca. In più sulla schiena hanno questo piccolo zainetto in cui possono portare cose, piccole telecamere, sensori radio, e quindi hanno dei robot fatti di però scarafaggi. Dici, è inquietante? No, questo ancora non è inquietante. La cosa più inquietante è che hanno creato una tuta per far andare questo tipo di scarafaggi sott'acqua, quindi una sorta di tuta da subacqueo per palombareo per gli scarafaggi, con dentro l'ossigenino, e consente a questi tipi di scarafaggi di stare sott'acqua per circa 3 ore e di muoversi o in ambienti o sott'acqua o in ambienti con scarso contenuto di ossigeno. A che serve? Beh, allora, diciamo che ovviamente in questi casi si parla sempre di non lo so, però una di queste è per esempio le operazioni di ricerca e soccorso, rescue, che vengono fatte, in cui servono solitamente degli oggetti che possono entrare in cavità molto distrutte, per esempio come è stato per il terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, trovare vittime e ficcarsi all'interno di strutture e infrastrutture per ispezionare. I luoghi colpiti da disastri sono effettivamente i primi che vengono in mente. Certo, siccome qui da queste parti a Katzenjammer non pisciamo dal ginocchio, l'idea di avere delle microspie per uso militare o di security fatte da scarafaggi radiocomandati, come dire, un pochettino interessa, no? Sicuramente non interessa solo me, sicuramente non sono il primo che ci ha pensato. Probabilmente, ora non vorrei dirtelo, ma chissà, credo che un po' dei soldini che hanno alla Nanyang Technology University di Singapore, alla Waseda in Giappone, forse arrivano proprio al Dipartimento della Difesa. Ma io sono uno che la pensa un po' male. Field Trip, ci andiamo a sentire un po' di musica spagnola di quella alternativa. Questa è Mi Buena Suerte.

E abbiamo ascoltato Mi Buona Suerte per Field Trip qui a Radio Città Aperta, Cats & Jammer in diretta come ogni lunedì dalle 20 alle 22. Bene, continuiamo a parlare un po' di tecnologia, in realtà in questo caso parliamo un po' di ambiente, perché c'è una notizia assolutamente interessante che arriva dagli Stati Uniti. Le città statunitensi hanno la peggior qualità dell'aria al mondo. Gran parte degli Stati Uniti è avvolta dal fumo. Ci sono un sacco di incendi che divampano in tutto il Canada e c'è un grado di inquinamento atmosferico enorme su tutto il Midwest e sulla costa atlantica. Il fumo ha gravi conseguenze ovviamente per la salute. Il fumo degli incendi, anche se distante, può essere pericoloso e per la salute umana, perché molte delle polveri sottili e simili, tutto quello che deriva dalla combustione, si ficca nei polmoni e non ci finisce più, cioè non ne esce più. Il cambiamento climatico ha reso gli incendi boschivi sempre più frequenti e sempre più letali. Inoltre c'è siccità, ondate di calore, e così alla fine della fiera l'America, in alcune parti per carità è abbastanza grande il concetto di America, l'America ha l'aria peggiore di tutto il mondo. Addirittura il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie negli Stati Uniti raccomanda di indossare una maschera N95 e un respiratore P100 quando andate fuori in quei posti, evitare di fare attività fisica all'aperto. E pensate, qualcuno ci ha pure giocato a pallone tipo ai mondiali, però vabbè. C'è anche un indice di qualità dell'aria che andrebbe consultato ogni volta prima di uscire in America, ma voglio dire, poi dopo se l'aria è zozza ma devi uscire, che fai? Comunque te tocca, tant'è. L'altra problematica è comunque che loro non ci credono al cambiamento climatico. Il presidente ha detto che è tutto una cazzata e che si può tranquillamente continuare a bruciare il carbone e a inquinare quanto ci pare. Tanto poi alla fine anche il loro inquinamento finisce da noi. Tutto molto bello, vero? Ins e Beck, questa è Boom Boom Back.

Boom Boom Back, Ins e Back, ascoltati qui a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer per qualche altro minuto, una ventina circa. Parliamo ancora di America, perché non hanno solo il problema dell'aria zozza, hanno un problema di cagotto, diarrea per la precisione. Ci sono quasi 7000 casi dovute alla ciclosporiasi, un'infezione del tratto intestinale causata da un parassita che provoca gravi crampi addominali e diarrea acuta. Questa roba qua è all'origine delle malattie diarroiche dei paesi tropicali. È una di quelle cose tipo, sai, la diarrea del viaggiatore, quando vai, appena arrivi e subito brom, blablabla. È quella roba là. Perché succede? Beh, a quanto pare a causa dell'insalata in busta. Il parassita si diffonde attraverso le feci umane e spesso gli ortaggi freschi venuti in contatto con superfici contaminati o irrigati e lavati con acqua non pulita possono essere un veicolo di infezione. Però perché in America dovrebbero essere puliti per bene? Ebbene, il problema in realtà è quello delle insalate, ma soprattutto delle insalate in busta. Spesso, se non conservate bene, non confezionate in maniera corretta, quello che diventa quell'ambiente dentro la busta può essere una sorta di posto ottimo per far prolificare questo tipo di batteri o di virus. La diarrea acuta ovviamente non è da sottovalutare, specialmente in questo periodo molto caldo, perché ti abbassa poi tutti i liquidi nel corpo e non è che proprio stai benissimo. Se non prendi gli antibiotici può durare per settimane, in un posto peraltro in cui le cure farmaceutiche e le cure mediche non sono esattamente a gratis, potrebbe insomma proportare una brutta cosa. In ogni caso, quello che si dice, ma anche qua peraltro, anche qua in Europa, in Italia, nel mondo, è che le insalate in busta non siano così tanto più comode e pulite delle insalate che te compri normalmente. Sì, ci dice Anna, mai mangiare le insalate fuori? Sì, però diciamo che sei in uno di questi paesi meravigliosamente, come dire, industrializzati, tipo l'America. Tra l'altro in America credo che trovare un cespo di insalata non in busta sia molto difficile. Considera che è difficile trovare un pesce fatto a forma di pesce e basta, quindi mondo piuttosto strano. Quindi per quanto riguarda, diciamo, i consigli della nonna, che dicono quello di lavare pure le insalate in busta prima di mangiarle. Tu dirai, però poi dopo così si ammoscia e muore subito. Infatti non te la devi comprare l'insalata in busta, devi comprare l'insalata normale, lavi quella, togli una fetta e buonanotte al secchio. Ma è più scomoda. Allora, e quante cose! Va bene, ci andiamo a sentire Litfiba, reduci da un, mi dicono, gran bel concerto qui a Rock in Roma, formazione quasi del tutto originaria. Questa è Resta, proprio da 17 Re.

resta per il FIBA da 17 re. Rientriamo qui su Cats and Jammer, radiocittaperta.it, visto che è stata anche una settimana abbastanza densa dei concerti musicali qui nella piazza romana. Tanta robetta è uscita, cose molti probabilmente non sono riusciti a stare dietro a tutti quanti gli eventi live nella zona. Comunque sempre meglio stare nella zona qui a Roma che al concerto di Bad Bunny, dove nella seconda giornata la grandine ha messo in grave difficoltà chi era andato a quel concerto. Poveretti, davvero, ho visto delle foto piuttosto brutte. Invece qui il caldo l'ha fatta da padrone, caldo anche al concerto dei Ministri, che hanno suonato qui a Roma all'Eur Social Park. Noi ce l'andiamo a sentire proprio con uno dei loro brani più famosi, da Aurora Popolare. Questa è Piangere al lavoro. Male per sé.

Piangere al lavoro per i ministri, ascoltati qui a RadioCittàAperta.it e anche ascoltati dal vivo per chi li ha visti al concerto all'Eur Social Park. Altro concerto invece che c'è stato in questo fine settimana è quello di Giancane a Testaccio, concerto a gratis peraltro, concerto che devo dire è stato molto bello, anche perché vabbè, lui, per chi non lo sapesse, Giancane ha avuto

della tournée, erano già stati a Milano. E il concerto è andato molto bene, è stato molto bello. Tra l'altro, all'interno proprio del concerto ha suonato una canzone che si chiama In ogni caso, dedicata ai fatti di 25 anni fa del G8 di Genova, una canzone che è disponibile fino alle 23:59 di oggi, da mezzanotte, soltanto per la giornata di oggi, poi finirà nel prossimo album, una versione solo demo, perché solo così l'aveva registrata, poi si era ripromesso di finirla e concluderla prima o poi, in realtà è uscita solo la versione demo, noi la ascolteremo proprio a fine di questa trasmissione di Cats & Jammer di oggi, anche per dare il là, perché alle 22, quindi dopo proprio finita questa trasmissione, c'è il primo episodio di 25 anni dopo, Un altro mondo è urgente, la serie di podcast che è stata preparata dalla redazione giornalistica di Radio Città Aperta proprio a 25 anni dal G8. Prima puntata molto interessante, con una bellissima intervista, quindi vi invito a rimanere collegati. Se non volete rimanere collegati perché ci avete sonno, fare le cose, trovate i podcast sul sito www.radiocittaperta.it, come trovate i podcast di tutte le puntate di Cats & Jammer, compresa questa, fra una decina di minuti. Detto questo, noi ci salutiamo qua per quanto riguarda Cats & Jammer. Lunedì prossimo non andrò in onda, forse ci sarà una replica o direttamente la playlist, vediamo se ci risentiamo ad agosto o al ritorno dalle ferie. Noi ci lasciamo appunto con Giancane, In ogni caso, questa è la demo version.

0: Speriamo che muoiano tutti di questa malattia.
1: Metti, è simpatica. Simpatica.
0: Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un giro per noi,
1: Aspetta. Sì, ok. Ciao, buona

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Questa è la prima puntata di 25 anni dopo, il podcast che Radio Città Aperta ha voluto dedicare appunto nell'anno del 25esimo anniversario del G8 di Genova a una più che ricostruzione, ce ne sono state tante, una analisi di quegli giorni, di quegli eventi dal punto di vista della contemporaneità, con uno sguardo da oggi. Abbiamo avuto l'opportunità insomma di inaugurare questo podcast con un ospite importante, sì, come memoria di quei giorni, ma anche come capacità di rielaborazione di quello che è avvenuto, ed è Vittorio Agnoletto. Grazie Agnoletto e benvenuto al podcast 25 anni dopo di Radio Città Aperta.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutti.
1: Noi inizieremo, diciamo, questo podcast con la domanda a ogni ospite: dove eri dal 19 al 21 luglio del 2001? A lei non glielo chiediamo ovviamente perché lo sappiamo bene. Vittorio Agnoletto è il portavoce del Genova Social Forum, una figura che in quei giorni, nei mesi precedenti, nei mesi successivi, negli anni successivi, fu molto identificata con i giorni del G8, col Genova Social Forum, in generale col movimento No Global, che in quei giorni lì al G8 di Genova ricevette una forma di repressione molto, molto violenta. Tra l'altro l'abbiamo anche presentato qui in radio, Agnoletto, lei ha anche pubblicato un libro qualche settimana fa, è uscito un libro che va a ricostruire quei giorni, il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Ecco, non ci interessa l'oggi e il domani, e quindi le chiedo oggi, no, nel 2026, se uno dovesse chiedere cosa c'è di importante da ricordare del G8 di Genova, partiamo da questa domanda forse un po' banale ma che ci aiuta a entrare un pochino nel contesto, lei cosa direbbe?
2: Le cose da ricordare sono tante e su piani diversi. Cominciamo con quella più ovvia: noi dobbiamo ricordare la tremenda repressione che c'è stata, l'omicidio di Carlo, l'azzeramento della Costituzione e delle leggi che proteggono i diritti dei cittadini. È stata ignorata completamente ogni tutela, ogni diritto previsto anche dalle convenzioni internazionali, si è arrivati alla tortura. Dobbiamo ricordarci questo perché fu una scelta lucida, meditata e realizzata non solo con il contributo nazionale, ma con un contributo e un pensiero e un'elaborazione svolta in sede internazionale, e l'obiettivo era reprimere e bloccare quel movimento che metteva in discussione il neoliberismo, il modello di sviluppo imperante. Ricordare quei giorni da questo punto di vista ci aiuta anche meglio a comprendere l'attuale involuzione dei nostri stati e come viene in questo momento ridotta, ridimensionata e spesso azzerata la stessa democrazia. Allora tentarono con un blitz di azzerare tutto e di passare velocemente a uno stato autoritario. Quel passaggio fu una repressione durissima contro il movimento subì anche un forte rallentamento nella propria azione, ma non riuscirono a imporre immediatamente il sistema autoritario al quale lavoravano. Oggi l'obiettivo rimane lo stesso, passa attraverso i decreti sicurezza, passa attraverso le limitazioni a manifestare. Il pensiero è quello di allora, e cioè, anziché valorizzare la dialettica, valorizzare le opinioni diverse che sono il sale della democrazia, qua si fa un altro ragionamento, e cioè chi ha un'opinione diversa da quella imperante è un pericolo pubblico e come tale deve essere represso. E oggi questo avviene attraverso la limitazione della possibilità di manifestare, ma avviene anche attraverso il tentativo di sottoporre alla politica la giustizia, cioè la magistratura, avviene attraverso il tentativo di controllare gran parte dei media e ovviamente l'azzeramento del potere legislativo del Parlamento, sempre più riassunto nel potere esecutivo. Quindi un modello di società autoritaria. Questa è la prima cosa, il primo richiamo fondamentale che io farei su Genova. Ce ne sono poi tanti altri.
1: Quindi se si pensa, se lei pensa, ma poi i fatti raccontano che quello fu il primo atto di una repressione, non tanto di un movimento, ma della possibilità di scendere in piazza in maniera ampia e massiccia per dei diritti, si può dire che quella sconfitta di cui si parla, no? Il G8 di Genova è la sconfitta di quel movimento, del movimento No Global che aveva caratterizzato gli anni precedenti, forse però non è stata così immediata, perché per arrivare ad oggi e ancora a non essere riusciti a compiere un processo completo di autoritarismo, vuol dire che gli anticorpi anche che quel movimento ha instillato nella società italiana, diciamo italiana, limitiamoci, in qualche modo ancora sono attivi.
2: Io non la definisco una sconfitta. Una sconfitta dà l'idea di qualcosa di totale, di qualcosa di irrecuperabile. Io dico che quel movimento ha subito una battuta d'arresto estremamente forte e il suo stesso percorso è stato fortemente modificato, perché noi dopo abbiamo dovuto concentrare le nostre forze, il nostro tempo, le nostre risorse anche molto nell'organizzazione della documentazione, dei video per i processi, nella raccolta di fondi per sostenere i processi. Abbiamo dovuto passare molto tempo a discutere di come riuscire a contrastare la repressione, a difendere il diritto democratico a manifestare, mettendo purtroppo in parte in un angolo quelle che erano le forti tematiche contenutistiche del movimento, perché il nostro è stato uno dei movimenti più propositivi, oltre che più ampio, che la storia umana abbia mai potuto vedere. C'è una cosa da aggiungere, e cioè oggi i meccanismi repressivi che vengono attuati in tutto l'Occidente, limitiamoci a parlare dell'Occidente, e che quindi non è una storia solo italiana, affiancano una trasformazione del sistema neoliberista che sta cambiando fortemente.
1: Se lei deve fare un bilancio, no, del mondo che oggi abbiamo a disposizione, no, un mondo a trazione ultraliberista, un mondo in guerra perenne, un mondo in cui l'ambiente sta mostrando oggettivamente quanto fossero giuste le istanze presentate fra il 99 e il 2001 da quel movimento, poi che a Genova ebbe quel suo stop di cui parliamo. Se lei dovesse fare questo bilancio, quanto di quella, chiamiamola in brusca interruzione, è con causa delle brutture con cui ci confrontiamo quest'oggi? Cioè, se quel movimento avesse avuto la possibilità di continuare a esistere, di portare avanti in quella maniera massiccia, numerosa, erano i grandi numeri e la enorme rappresentanza globale che facevano di quel movimento un movimento, secondo me, importantissimo nella storia proprio. Ecco, se avesse potuto continuare, sarebbe diversa la situazione ora, secondo lei? Può sembrare sciocca come domanda, ma in realtà è significativa anche dal punto di vista dell'analisi individuale di quello che è il mondo di oggi rispetto a quell'evento lì.
2: Non c'è dubbio. Precisiamo subito che il movimento, nella sua forma di forte organizzazione e di grande consenso, andò avanti altri 2 anni, almeno se dobbiamo mettere una data, fino al 15 febbraio del 2003, quando in tutto il mondo ci sono state le manifestazioni contro la guerra, lanciate proprio dal movimento italiano nel Forum Sociale Europeo del novembre del 2022. Si manifestò in tutte le grandi città, in tutte le capitali del mondo, il New York Times titolò 100 milioni di persone in piazza, è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento altermondialista, in quel momento impegnato sul fronte del pacifismo contro le guerre, diventava la seconda superpotenza dopo gli Stati Uniti. E dopo non siamo riusciti a gestire la fase successiva, quando la guerra c'è stata comunque e noi avremmo dovuto riuscire a riconvertire la nostra forza in una serie di vertenze finalizzate a boicottare le industrie che collaboravano con la produzione di armi o che rifornivano comunque tutto il sistema finalizzato alla guerra. Avremmo dovuto riuscire a esercitare un'egemonia culturale tale per cui alle classi subalterne fosse chiaro che quelle guerre, insieme ai meccanismi del neoliberismo, la delocalizzazione per esempio, erano meccanismi che colpivano soprattutto loro, le fasce più popolari. E su questo noi non siamo riusciti a svolgere quell'opera che sarebbe stata fondamentale. E ci ritroviamo in questa situazione proprio per quello, perché quel modello che noi abbiamo cercato di contrastare è andato avanti, si è trasformato. Ma attenzione però, ogni momento di crisi della globalizzazione neoliberista si trasforma in un momento di difficoltà del capitalismo e a questa difficoltà il neoliberismo reagisce in genere con un capitalismo ancora più feroce e ancora più aggressivo e trova un'altra sistematizzazione. In questo momento il potere è concentrato soprattutto a livello finanziario, nelle grandi piattaforme, nei fondi finanziari, solo loro che dettano legge, la politica obbedisce e quei fondi non possono stare fermi, devono continuamente crescere e per crescere devono andare alla conquista delle materie prime, devono andare alla guerra. La guerra non è un inciampo momentaneo. La guerra, le guerre oggi sono il prodotto naturale di un capitalismo sempre più feroce e di un neoliberismo che ci propone oggi sostanzialmente degli imperi, perché poi la visione che viene proposta è quella dell'impero, cioè del signore che è potente e quindi non deve rispettare nessuna legge, nessuna convenzione internazionale, nessun accordo, il solo fatto di avere la forza gli dà, tra virgolette, il diritto di poter fare quello che vuole. E io insisto sul fatto che con questo modello viene cancellato tutto quello che si è realizzato nella seconda metà del Novecento, cioè la nascita dell'ONU, la nascita delle grandi organizzazioni in diversi campi, della salute non solo, le convenzioni sui diritti umani e via dicendo. Tutto questo viene cancellato, ma a mio parere siamo oltre, viene messa in discussione lo stesso modello di Stato borghese che nasce nel 1789 con la Rivoluzione francese, basato sulla separazione dei poteri. Oggi quello che viene proposto è un potere unico. Chi vince prende tutto, il potere legislativo assolutamente cancellato, il potere giudiziario deve essere subalterno e via dicendo. Questo è quello che viene avanti. È chiaro che se fossimo riusciti a fermare questo modello, oggi ragioneremmo in modo completamente diverso. Noi ci battevamo per una maggior giustizia sociale e già allora abbiamo cominciato a parlare di giustizia ambientale. Non dimentichiamoci che fino al 2001 il termine beni comuni non esisteva e i beni comuni viene formato come vocabolo dal movimento proprio per dire una cosa molto semplice. Ci sono dei beni, ci sono delle cose che essendo fondamentali, necessarie per la sopravvivenza del genere umano, devono essere tolte dal dominio del mercato, non devono dipendere dal dominio del mercato. Oggi invece siamo in un'epoca dove perfino l'acqua viene valutata in borsa.
1: Nonostante il fatto che comunque, almeno qui in Italia, lo ricordavamo nell'altra intervista che abbiamo fatto per l'uscita del suo libro, lei ci ha ricordato come per esempio la battaglia che ha portato al referendum sull'acqua sia stata un risultato 10 anni dopo più o meno positivo di quel movimento lì. Questo per dire come poi anche il punto di vista sulle singole istanze può portare a un giudizio storico diverso sull'esito di quelle lotte e di quel movimento lì.
2: E certo, le idee di allora non sono morte, non è uno slogan, sono andate avanti a diffondersi in modo carsico e appena trovano la possibilità riemergono. In Italia sono riemerse sul referendum dell'acqua. Se si va a vedere il comitato promotore c'è una sovrapposizione enorme con chi stava all'interno del Genoa Social Forum, ma sono riemerse nei grandi movimenti per esempio per la casa in Spagna, sono riemersi nei movimenti che hanno sconvolto New York, la borsa e il cuore del capitalismo, sono riemersi in Friday for Future, nel grande movimento delle donne, nel grande movimento contro le discriminazioni razziali. Cioè, questo filo rosso non si interrompe. Oggi però dobbiamo avere la consapevolezza che in discussione c'è il destino del pianeta e il destino del genere umano. E non è detto, tra l'altro, che i due destini coincidano sempre, perché un domani potrebbe esserci anche un pianeta senza il genere umano. Se allora noi dicevamo un altro mondo è possibile, poi negli anni scorsi abbiamo detto un altro mondo è necessario. Oggi purtroppo siamo obbligati a dire un altro mondo è urgente. Non c'è davanti a noi tanto tempo. Noi abbiamo bisogno di modificare totalmente questo modello di sviluppo che per sua essenza porta alla concentrazione del potere. E qui vorrei dire una cosa molto chiara a quelle fette di fasce, diciamo così, di capitalismo che si considerano illuminate o ai dirigenti del centro-sinistra occidentale, non è un problema solo italiano. Che più nessuno ci venga a raccontare la favola dello sgocciolamento, e cioè permettiamo sì che la ricchezza si concentri nelle mani di pochi, ma perché poi in quel modo qualcosa sgocciolerà su tutti e migliorerà la vita delle grandi masse. Ecco, tutto questo non è avvenuto, perché quando i pochi hanno in mano il potere desiderano solo aumentarlo e se lo contendono fra di loro, certamente non si occupano di chi sta sotto. Allora, quella teoria che ha costituito l'essenza della scelta disastrosa per cui il gruppo socialista, l'internazionale socialista e il centro-sinistra mondiale hanno appoggiato il neoliberismo, pensando di poterlo governare, ecco, oggi quella scelta è chiarissimo che non è più possibile. Oggi l'alternativa, e se mai è stata possibile, io ritengo che mai sia stata possibile, oggi è chiaro che quella scelta era irrealizzabile. Allora oggi l'opposizione al neoliberismo può essere solo una scelta radicale. E d'altra parte andiamo a alzare la testa e guardiamoci un po' intorno, per esempio New York ha vinto un sindaco proponendo una scelta radicale, non qualche meccanismo di aggiustamento del neoliberismo, ma un modello totalmente diverso basato su valori alternativi.
1: Lei ha citato la teoria dello sgocciolamento, che è un pochino una delle teorie, delle narrazioni che hanno portato, diciamo così, la sinistra, chiamiamola così, elettoralistica, parlamentare, in qualche modo, a livello anche non soltanto italiano, ad allontanarsi sostanzialmente dal suo ruolo politico, sociale e storico. Quanto la mancanza dal punto di vista della scelta elettoralistica, no? Cioè uno va a votare e dice trovo qualcuno che sostiene questa visione che, no, lei ha detto un altro mondo è urgente, ok, perché per realizzare questa urgenza è necessario fare delle cose pratiche. Se io domani si andasse a votare qui in Italia, rimaniamo qui in Italia, non sarebbe possibile, immagino, trovare una proposta politica di questo tipo. Quanto la distanza dei grandi partiti, diciamo del centro-sinistra, usiamo questo termine un po' che non mi piace molto, però è stata complice della difficoltà poi di ricreare un movimento così ampio e compatto come quello che subì questo drammatico stop in quei giorni di luglio, in questi giorni di luglio di 25 anni fa.
2: Il cosiddetto centro-sinistra a livello europeo allora non ci fu proprio, anzi prese le distanze dal movimento e una parte dei suoi massimi rappresentanti si diede da fare per cercare di evitare che i vertici della polizia responsabili della vergognosa notte della Diaz non venissero condannati, con interventi anche pubblici che ci sono stati. Perché lì c'era una scelta politica diversa, l'idea che quella macchina del neoliberismo poteva essere governata. Scelta nettamente in contrapposizione con quello che i partiti della sinistra o anche del centro-sinistra, se vogliamo chiamarlo così, fecero in America Latina. Il PT che il partito di Lula, che non è un partito di sinistra radicale, si direbbe in Italia e via dicendo, no, assolutamente, ed è anche un partito con tanti limiti, però decise di stare dentro quel grande movimento. Vennero a Porta Alegre, vennero a Genova, Lula partecipò alle riunioni del Consiglio Internazionale del Fondo Sociale Mondiale, è lì che ci siamo conosciuti, e poi insieme ai movimenti, in un'alleanza dialettica, conflittuale, ma in un'alleanza, hanno regalato un decennio di governi progressisti all'America Latina, dove pur con una serie di limiti hanno portato però decine di milioni di persone fuori dalla grande povertà. In quel decennio, in alcune situazioni, si tentò addirittura di scalare il cielo. Io vorrei ricordare la proposta dell'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, che aveva proposto di rinunciare all'estrazione del petrolio nell'Amazzonia ecuadoriana e quindi al disboscamento e alla distruzione del polmone verde del mondo, chiedendo però alla comunità internazionale di garantire il 50% dei mancati ricavi attraverso la creazione di un fondo internazionale fiduciario gestito direttamente dalle Nazioni Unite attraverso le emissioni di certificati che allora si chiamavano Yasuni Guarantee Certificates. Bene, questa che è una scalata al cielo, cioè si diceva difendiamo il polmone mondiale, difendiamo l'Amazzonia e cambiamo modello di sviluppo, smettiamo di inquinare, di distruggere il mondo. E questa scelta coraggiosissima, che poteva essere anche anche non popolare, fu ignorata totalmente a livello internazionale. Quei fondi non vennero raccolti e questo progetto fallì. Allora c'è una responsabilità enorme, perché non è che tutto il mondo già allora era in mano completamente alla destra o all'estrema destra. Ecco, questo è un esempio concreto di quello che derivava, di una scelta che derivava direttamente dalla storia del movimento antiliberista.
1: In Europa, nel Nord America, nell'Occidente, diciamo, a quei tempi c'era questa terza via bleriana, no? Che sembrava la coniugazione perfetta fra mercato e istanze, diciamo, di welfare sociali, no? Cosa che si è rivelata assolutamente una fregatura totale, una bugia totale. Oggi siamo messi peggio di allora da questo punto di vista?
2: Semplicemente una considerazione: il percorso poi fatto da Blair, dove è andata a finire, oggi affianca Trump nelle scelte micidiali e genocide su Gaza, dice chiaramente che non stava minimamente in piedi quella cosiddetta terza via. Quella non era una terza via, era una versione un po' più edulcorata del neoliberismo. E oggi il problema in Italia e in quasi tutti gli altri paesi europei, ma in quasi tutti, con delle eccezioni, è questo. E cioè, il cittadino, quando va a votare, ha di fronte una proposta totalmente, radicalmente opposta all'attuale sistema? E vado oltre. Le forze politiche che oggi non governano sono in grado di suscitare entusiasmo perché susciti un immaginario di un mondo diverso, però che può stare in piedi, attraverso proposte concrete, non semplicemente l'aggiustamento del presente? Perché ogni movimento, ogni istanza collettiva per muoversi ha bisogno di sognare con i piedi ben piantati per terra, come dice una bellissima poesia che viene dalla rivoluzione sandinista. Sognare coi piedi piantati per terra, il che vuol dire avere un'utopia in senso greco, utopos, cioè il mondo che vuoi, la strada che vuoi, ma che ancora non è realizzata, ma che vai per realizzare. Dove c'è questo oggi nel mondo politico occidentale? La capacità di immaginare, di descrivere un percorso verso un mondo completamente diverso. E allora ci si meraviglia se i giovani, soprattutto i giovani, non vanno a votare, se l'adesione alle elezioni è limitata al 50% della popolazione. Attenzione, perché il referendum ci ha detto che se c'è da difendere qualcosa di importante, valoriale, etico, la Costituzione, il giovane si muove. Il referendum ci dice che se il giovane ha la sensazione, e non solo il giovane, che il suo voto conti, cioè che se vota bianco poi dopo vince il bianco accade quello, se vota nero vince nero e accade quell'altra cosa, se ha questa sensazione allora è disponibile a partecipare. Ma quella che è caduta ai minimi storici è la fiducia nelle forze politiche, è l'idea: io ti voto, ti do una delega su che cosa e quanto corrisponde quello che dici, non a quello che realizzi, perché poi lì ovviamente c'è l'opposizione, lo scontro eccetera, ma alle battaglie che fai dopo il voto per realizzarlo. Qui c'è una distanza abissale e non bastano le dichiarazioni dopo il voto dei partiti che dicono ci impegneremo a recuperare quelli che non sono andati a votare. Cercate di capire perché, che entusiasmo suscitate, direi molto molto basso.
1: Per concludere, invece, dal punto di vista della partecipazione dal basso, no? Un movimento così ampio, sia a livello nazionale a Genova c'erano mondi anche molto distanti fra loro che si erano ritrovati su una piattaforma comune, erano scesi in piazza insieme e portavano avanti quelle istanze insieme ormai da tempo, da mesi, no? Quegli anni lì, insomma, gli anni fra la fine degli anni 90 e il primo anno del 2000. E a livello anche internazionale globale, quanto è difficile, se non impossibile, oggi avere quei numeri quei numeri insieme, coesi, rispetto a una agenda, una piattaforma chiara, definita e condivisa?
2: Allora, separiamo i termini che lei ha utilizzato, se è d'accordo.
1: Sì.
2: E cioè, avere tanta gente non è impossibile. Non seguiamo lo sguardo del mainstream, per cui la gente c'è solo quando in decine o centinaia di migliaia va in piazza per Gaza. Quelle stesse persone ci sono anche il giorno dopo, io nel libro insisto su questo. Ci sono quando fanno le migliaia di scuole popolari che esistono in Italia, fatte per i figli degli immigrati, fatte per i ragazzini italiani espulsi dalla scuola in base alla loro condizione sociale, per cui non riescano a reggere il ritmo. Quelli che manifestano per la Palestina, ci sono nella rete sviluppatissima di botteghe del commercio ecosolidale, ci sono ultimamente nelle centinaia di sportelli che sorgono in tutta Italia per la difesa della salute, ci sono nelle battaglie sull'ambiente contro l'alta velocità piuttosto che contro le grandi opere. Certo, non se ne parla perché fanno un'attività quotidiana di tutti i giorni che non viene intercettata e non hanno interesse a intercettarla da parte dei grandi mass media. Una parte di quel mondo decisamente ha scelto di non andare a votare, non trova rappresentanza perché prima di tutto non trova nessuno che lo aiuti a trovare speranza. Allora qui c'è la seconda parte della sua domanda. È possibile pensare che queste realtà si rimettano insieme? Io penso che sia necessario e che, come è avvenuto 25 anni fa, si possa comprendere che nessuno può vincere la propria battaglia se non alleandosi con altri che stanno facendo altre battaglie ma contro lo stesso avversario. Non vinci sull'immigrazione se non cambi il modello di sviluppo, se non cambi l'idea di delocalizzare di dove la manodopera non costa nulla o quasi, se non blocchi lo sfruttamento dell'Africa e dell'Asia e dell'America Latina rispetto alle materie prime da parte delle grandi potenze e via dicendo. Allora, unificare le vertenze, unificare le lotte, costruire dei ponti, questa è la cosa principale che dobbiamo fare oggi. E poi però c'è il terzo passaggio che lei ha indicato, e cioè lo sbocco politico, che non è inteso solo come il governo di un paese, no? Ma è come il bloccare completamente l'attuale modello e la macchina, diciamo, rappresentiamola in questo modo, che lo governa. Questo è il passaggio più difficile. Su questo si è ricevuto lo stop più forte. E io credo che se vogliamo arrivare anche ha una forma poi di aggregazione politica, dobbiamo valorizzare le esperienze che partendo dal basso si legano a livello poi globale. Noi dobbiamo partecipare alle esperienze che si svolgono nei comuni, che si svolgono sul territorio. Per esempio, rilanciamo il bilancio partecipativo che nacque proprio a Porta Alegre nel gennaio del 2001 al primo incontro del Foro Sociale Mondiale. Che cosa vuol dire? Chiediamo dai municipi ai grandi comuni che una percentuale del bilancio non sia decisa dal Consiglio Comunale, ma sia lasciata un 10, un 15% alle priorità individuate dalla popolazione di quel comune, di quel municipio. Priorità individuata attraverso un percorso democratico di coinvolgimento della popolazione. Chiamiamo più spesso i cittadini a pronunciarsi su delle scelte, attraverso per esempio anche i referendum, e cioè sviluppiamo dal basso forme di democrazia diretta che non andranno a sostituire, ma andranno a intrecciarsi con la democrazia delegata e a fungere da pungolo verso la democrazia delegata. Basta col meccanismo per cui vai a votare una volta e poi per 5 anni non ci pensi più perché altri decidono tutto per te. Ma chi l'ha mai detto? Perché non ci possono essere delle consultazioni periodiche su singoli temi? Soprattutto in un momento in cui non c'è un sistema di pensiero che dà le risposte a tutto, per cui ci può benissimo essere il cittadino che quando va a votare politicamente dà il voto a una coalizione, che poi però su altre scelte, l'organizzazione del servizio sanitario o via dicendo, la vede in modo diverso dalle persone che ha votato. Allora, per arrivare a una sintesi politica, oggi dobbiamo puntare prima di tutto sulla partecipazione, e credo che questo dovrebbero farlo anche le forze politiche se vogliono aumentare i propri consensi.
1: Bene, grazie Vittorio Agnoletto. Questa è la prima puntata, la puntata introduttiva del podcast 25 anni dopo, il podcast sul G8 di Genova 2001 di Radio Città Aperta. Grazie per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi, saluti a tutti e a tutte.